WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Col Team DAB siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
3: La Casa per Anziani Miramonti di Villar Pellice cerca un operatore o operatrice sociosanitario. Le persone interessate a questa offerta di lavoro possono

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.

RBTV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.

0: Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno, le notizie delle 6.30. L'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola, già coinvolto in passato in altre vicende giudiziarie, è indagato per l'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. L'accusa è di essere il mandante, ma al momento non si sa perché avrebbe ordinato di piazzare la bomba esplosa davanti alla casa del conduttore di Report il 16 ottobre dello scorso anno. Alcuni giorni fa erano state arrestate 4 persone sospettate di aver eseguito gli ordini di Lavitola. Nel 2023 una sua foto insieme a Ranucci, scattata in un ristorante controllato dall'imprenditore, fu pubblicata dal quotidiano Il Riformista. Per me Walter è un amico, dal 2019 ci sentivamo quasi tutti i giorni, dice stamattina a Repubblica il conduttore di Report, dichiarandosi sconvolto.
3: Ai mondiali americani il Belgio ha eliminato gli Stati Uniti battendoli 4-1, inutile la presenza in campo del centravanti della squadra di casa, Balogun, dopo le pressioni di Donald Trump che di fatto hanno permesso al calciatore di giocare nonostante fosse stato espulso nella gara precedente. Nelle ultime ore è uscito dal torneo anche il Portogallo di Cristiano Ronaldo, sconfitto 1-0 dalla Spagna. Questa sera le ultime due gare degli ottavi di finale, Argentina-Egitto e Svizzera-Colombia.
2: Volodymyr Zelensky farà pressione sulla NATO per ottenere nuovi sistemi di difesa. Il presidente ucraino parteciperà al vertice annuale dell'Alleanza Atlantica che si aprirà oggi in Turchia. Nell'ultima settimana i bombardamenti russi su Kiev hanno fatto più di 50 morti. Gli ucraini fanno fatica a intercettare soprattutto i missili balistici. I paesi della NATO discuteranno anche di spese per la difesa. Il vertice arriva dopo mesi di critiche agli alleati europei da parte di Trump.
3: Una petroliera è stata colpita da un proiettile non identificato al largo dell'Oman, nello stretto di Hormuz, lo dicono le agenzie che monitorano il traffico marittimo nel Golfo Persico. A bordo è scoppiato un incendio, non ci sarebbero vittime. Nella regione è in vigore una tregua tra Stati Uniti e Iran. Intanto in Iran il feretro di Ali Khamenei è arrivato nella città santa di Qom. Oggi ci sarà un'altra cerimonia funebre. La salma dell'ex guida suprema verrà poi trasferita nella zona sciita dell'Iraq, Najaf e Kerbala, e infine tornerà in Iran nella sua città natale di Mashhad.
2: Emmanuel Macron è a Damasco, è il primo leader europeo a visitare la Siria dopo la caduta di Assad alla fine del 2024. Il presidente francese ha incontrato ieri sera il neo leader siriano al-Shara. Oggi sono previsti altri incontri. Con Macron viaggiano i rappresentanti di importanti imprese francesi.
3: A Verona un'associazione che si occupa di carcere ha annunciato che venerdì parteciperà a un'ispezione nella prigione della città insieme a un'altra associazione, al direttore generale dell'azienda sanitaria locale e a due rappresentanti del comune e della regione. In un comunicato si parla di livelli di criticità insostenibili, citando in particolare un recente caso di tubercolosi e la morte di un detenuto malato di tumore che aveva cercato più volte di suicidarsi. Ieri anche un sindacato di polizia penitenziaria aveva parlato di situazione di abbandono all'interno della struttura.
2: La prossima edizione del giornale radio alle 7, buon ascolto.
1: Popolare Network.
4: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax. È tempo di 5 per 1000.
5: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
6: 1. È vicina ai territori.
7: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
8: 2. È comunitaria.
9: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
10: 3.
8: è gratuita.
9: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
10: 4. È plurale.
11: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
12: 5. È culturale.
13: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
14: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.
15: Se ci ascolti in FM siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

0: Popolare Network.
1: Buongiorno, le notizie delle 7. La bomba contro Sigfrido Ranucci, l'imprenditore Walter Lavitola è indagato con l'accusa di essere il mandante. Sono sconvolto, per me è un amico, dice il conduttore di Report. Una settimana fa gli arresti di 4 presunti esecutori dell'attentato. Zelensky chiederà alla NATO nuovi sistemi di difesa, il presidente ucraino parteciperà al vertice dell'Alleanza Atlantica che si apre oggi in Turchia. Nell'ultima settimana i bombardamenti russi su Kiev hanno causato più di 50 morti. In un contesto di crescente distanza tra Stati Uniti e Europa, i paesi NATO discuteranno soprattutto di spese per la difesa. Nello stretto di Hormuz una petroliera è stata colpita da un proiettile non identificato. Nella regione in vigore la tregua tra Stati Uniti e Iran. In Francia attesa oggi la sentenza che potrebbe decidere il futuro politico di Marine Le Pen. La leader della destra, già condannata in primo grado, è accusata di appropriazione indebita di fondi europei. Se la condanna venisse confermata, non potrà partecipare alle elezioni dell'anno prossimo. Ai mondiali americani il Belgio elimina gli Stati Uniti battendoli 4-1. Inutile la presenza del centravanti espulso e graziato dopo le pressioni di Trump. Ribaltate questo, ironizza sui social network la nazionale di Bruxelles dopo le polemiche dei giorni scorsi. Queste altre notizie nel giornale radio delle 7.30. Buon ascolto.
0: Popolare Network.
2: RBE TV. Da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE. Vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione da lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Per questo martedì 7 luglio la meditazione è curata dal pastore emerito Eugenio Bernardini. Il brano che ascolteremo in chiusura si intitola Merci Seigneur, Grazie Signore, una registrazione della corale di Saint Jean Paul. I versetti proposti sul lezionario Un giorno una parola per questo mese di luglio sono letti da Cristina Pretto della Chiesa Valdese di Torre Pellice.
2: Nel libro di Giona, al capitolo 2, leggiamo il versetto 7. Sono sprofondato fino alle radici dei monti. La terra ha chiuso le sue sbarre su di me per sempre. Ma tu mi hai fatto risalire dalla fossa, o Signore, mio Dio. E dagli Atti degli Apostoli, al capitolo 9, leggiamo il versetto 34. Pietro gli disse, Enea, Gesù Cristo ti guarisce, alzati e rifatti il letto. Egli subito si alzò.
3: Il profeta Giona si trova nel ventre di un grande pesce quando pronuncia le parole del versetto di oggi. Io sono sceso fino alle radici dei monti. La terra con le sue sbarre mi ha rinchiuso per sempre, ma tu hai fatto risalire la mia vita dalla fossa, o eterno Dio mio. Nelle fiabe troviamo frequentemente la metafora dell'essere inghiottiti da un grosso pesce, Pinocchio per esempio, o quella simile di essere divorati da un animale feroce, Capuccetto Rosso per esempio. La metafora è anche una delle rappresentazioni delle paure che attraversano gli esseri umani, la paura alla vista del mostro, la meta irraggiungibile, la fuga disperata dal pericolo, il terrore di essere inghiottiti, la paura di morire, l'esperienza del buio, del disorientamento. Anche nel libro di Giona il pesce inghiotte il profeta e le sue paure sono espresse con il linguaggio della poesia. Io sono sceso fino alle radici dei monti, cioè al fondo del mare. La terra con le sue sbarre mi ha rinchiuso per sempre. È la quarta discesa del profeta Giona da quando ha rinunciato alla missione che Dio gli ha dato di recarsi a Ninive, la capitale dei potenti nemici.

è opera di Dio, della sua grazia infinita che va oltre ogni nostra aspettativa. Persino quando siamo scesi alle radici dei monti, nelle profondità del mare, è possibile ritrovare Dio. Perché se noi ci dimentichiamo di Lui o fuggiamo da Lui come fagione, Lui invece non si dimentica di noi e ci cerca sempre e ci trova. E la sua luce illumina pian piano l'oscurità e la sua voce ci dà conforto, speranza, nuova vita. Il grande pesce che incuteva terrore e che sembrava essere la tomba definitiva di una vita, in realtà è lo strumento scelto da Dio per proteggere Giona dal mare in tempesta e salvarlo, riportandolo poi a riva. E il Signore diede ordine al pesce e il pesce vomitò Giona sulla terraferma. La cavità oscura dalla quale Giona ha gridato verso il cielo si apre e così viene restituito alla vita su una spiaggia del mondo. È uno dei tanti figli perduti e poi ritrovati di cui spesso Gesù racconta nelle sue parabole. E in questa vita ritrovata viene anche restituita la missione di Dio che ora finalmente Giona compirà. È accaduto a lui, a questo profeta così particolare. È accaduto, accade a molti, forse anche a noi, che da naufraghi della vita ci si trasformi in testimoni della vita.

0: E ora pubblicità. Musica dal vivo, arte, cultura. Vivi l'esperienza del jazz in luoghi inconsueti e suggestivi con il festival che mette in dialogo concerti, escursioni e mostre fotografiche.
1: Dal 7 giugno al 13 settembre va in scena Jazz Visions 2026.
0: Sabato 11 luglio alle 18.30 presso la villa dell'antico borgo medioevale di Verzuolo va in scena Arita Project, concerto dedicato alla black music, mentre alle 21.30 l'Alberto Gurrisi Quartet presenta Social Distance, in un viaggio tra il groove e il sound del jazz anni 50 e 60.
1: Per tutte le informazioni visita il sito www.jazzvisions.it.
2: Popolare Network.
3: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
4: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
5: Ai mondiali americani il Belgio elimina gli Stati Uniti battendoli 4-1. Inutile la presenza del centravanti espulso e graziato dopo le pressioni di Trump. Ribaltate questo, ironizza sui social network la nazionale di Bruxelles dopo le polemiche dei giorni scorsi. Zelensky chiederà alla NATO nuovi sistemi di difesa. Il presidente ucraino parteciperà al vertice dell'Alleanza Atlantica che si apre oggi in Turchia. Nell'ultima settimana i bombardamenti russi su Kiev hanno causato più di 50 morti. In un contesto di crescente distanza tra Stati Uniti e Europa, i paesi NATO discuteranno soprattutto di spese per la difesa. Ad Ankara ci saranno sia Trump sia Meloni dopo le forti tensioni delle ultime settimane. La bomba contro Sigfrido Ranucci. L'imprenditore Walter Lavitola è indagato con l'accusa di essere il mandante. «Sono sconvolto, per me è un amico», dice il conduttore di Report. Una settimana fa gli arresti di 4 presunti esecutori dell'attentato. In Francia, attesa oggi la sentenza che potrebbe decidere il futuro politico di Marine Le Pen. La leader della destra, già condannata in primo grado, è accusata di appropriazione indebita di fondi europei. Se la condanna venisse confermata, non potrebbe partecipare alle elezioni dell'anno prossimo. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 7.30. Ai mondiali americani, il Belgio ha eliminato gli Stati Uniti con una netta vittoria. Inutile la presenza in campo del centravanti della squadra di casa, Follarin Balogun, dopo le pressioni di Donald Trump che di fatto hanno permesso al calciatore di giocare nonostante fosse stato espulso nella gara precedente. Ribaltate questo, ironizza ora sui social network la nazionale di Bruxelles dopo le polemiche dei giorni scorsi. Il servizio da New York.
6: La telefonata di Donald Trump al presidente della FIFA Gianni Infantino per far cancellare la sospensione di Balogun non è servita al team USA che ieri notte a Seattle ha chiuso malamente la sua esperienza mondiale di casa perdendo 4-1 contro il Belgio. La scelta del presidente americano di entrare in scivolata nella rassegna mondiale del team statunitense si è rivelata un palese autogol. La squadra di Pochettino si è presentata infatti in campo distratta, disorientata, fantasma del team armonico che aveva fatto divertire un paese riscopertosi invisibilio per il calcio nelle ultime settimane. Ieri l'11 statunitense è sembrato irriconoscibile con giocatori fermi e gestione degli spazi insufficiente. L'armonia dei primi turni trasformatasi in un violino stonato. Il risultato è di quelli che non lasciano dubbi. La doppietta di De Ketelaere nel primo tempo ha spento le speranze americane, solo parzialmente riaccese dalla punizione di Tillman al 31esimo. Poi nel secondo tempo un madornale errore errore di distrazione del portiere americano Matt Fries ha aperto le praterie per il terzo gol belga di Van Aken, a chiudere Lukaku con il 4-1 che ha messo la parola fine a un torneo che fino a 36 ore fa si stava svolgendo per gli Stati Uniti, con gioia da New York per Popolare Network. Davide Mamone.
5: E nelle ultime ore è uscito dal mondiale anche il Portogallo, sconfitto 1-0 dalla Spagna. Stasera le ultime due gare degli ottavi di finale, Argentina-Egitto e Svizzera-Colombia. Volodymyr Zelensky farà pressione sulla NATO per ottenere nuovi sistemi di difesa. Il presidente ucraino parteciperà al vertice annuale dell'Alleanza Atlantica che si apre oggi in Turchia. Sarà un vertice molto delicato che arriva dopo mesi di strappi continui tra le due sponde dell'Atlantico. In studio Emanuele Valenti.
7: Esatto, partiamo dal contesto, una crescente distanza tra Stati Uniti ed Europa che da un po' di tempo facciamo fatica ormai a definire alleati. Ci sono stati scontri e minacce, questo è lato americano, su Iran, dazi, Groenlandia, spese per la difesa. Trump recentemente ha anche annunciato il ritiro di una parte delle forze americane che sono a distanza nei paesi europei. Ad Ankara si parlerà sostanzialmente di due questioni, Ucraina e investimenti in armi. Come dicevi tu, Andrea, Zelensky chiederà nuovi sistemi di difesa. Gli ucraini sono riusciti negli ultimi mesi a cambiare almeno parzialmente il corso della guerra, con importanti attacchi sulle infrastrutture energetiche russe, gli ultimi in Siberia, quasi a 3.000 chilometri dal confine tra i due paesi, ma rimangono vulnerabili ai bombardamenti di Mosca, soprattutto quelli con missili balistici. Nell'ultima settimana più di 50 morti solo a Kiev. Zelensky, che dovrebbe parlare con Trump, ad Ankara chiederà missili per i sistemi di difesa Patriot e farà pressioni anche per ottenere, ma sarà molto difficile se non impossibile, la licenza per produrli in casa. L'altra questione, le spese per la difesa, il cavallo di battaglia di Trump. Al vertice dello scorso anno è stato fissato l'obiettivo del 5% del PIL entro il 2035. Ora gli Stati Uniti vogliono vedere i piani concreti degli europei per raggiungere l'obiettivo. Prima della cena di questa sera con Trump dovrebbero essere annunciati contratti per la difesa da decine di miliardi di dollari. Andrea.
5: Grazie Emanuele, adesso andiamo in Ucraina dove, seppur in un contesto diverso, le difficoltà di Kiev sono evidenti anche lungo la linea del fronte. Il nostro collaboratore Sabato Angeri si trova nel Donbass.
8: Tra ucraini e russi si combattono contemporaneamente due guerre, sul campo e dalla distanza. Non sono esattamente due facce della stessa medaglia, perché sul terreno la superiorità numerica russa è soverchiante. Gli ucraini sono in difesa e devono far fronte ai continui attacchi delle squadre nemiche. Come a Kostantinivka, dove nonostante le dichiarazioni del Cremlino, gli unici veri padroni sono i droni. I russi sono entrati, ma in alcune case della periferia sud della città, e gli ucraini non hanno abbandonato il lato nord. In mezzo vi è una letale zona grigia, dove nessuno vorrebbe avventurarsi, perché essere uccisi da un drone non è un'eventualità, ma una certezza. I numeri occidentali, che ipotizzano 30 o 35 mila caduti russi al mese e che stimano la durata della vita al fronte di una recluta russa in circa mezz'ora, saranno pure esagerati e frutto della propaganda, come accusano da Mosca. Ma finché gli ufficiali russi continueranno a spedire ondate di fanti contro i droni ucraini, ci sarà poco da fare. Anche Kostantinivka cadrà, ma potrebbe volerci chissà quanto tempo, considerando che per Pokrovsk ci è voluto più di un anno e mezzo e che l'ostacolo più grande tra la realtà e i sogni di Vladimir Putin resta la fortezza di Kramatorsk. Dalla distanza invece gli ucraini fanno male e stanno causando danni enormi all'infrastruttura petrolifera russa. Si ipotizza addirittura di una riduzione delle capacità di raffinazione russa al 40% rispetto agli anni passati. Le code ai benzinai e la frustrazione nei video dei russi sono la prova del fatto che la guerra è arrivata anche nel territorio della federazione. Ma la capacità di offesa non corrisponde a quella di difesa, e Kiev, per contrastare i devastanti attacchi russi, ha ancora bisogno dei sistemi antimissile degli alleati occidentali.
5: E al vertice della NATO di cui parlavamo poco fa parteciperanno sia Trump sia Giorgia Meloni, dopo le forti tensioni delle ultime settimane e degli ultimi giorni. Al momento non è previsto un incontro a due, dopo quello al G7 di Evian, da cui è partita un'escalation di attacchi alla Presidente del Consiglio italiana da parte del Presidente degli Stati Uniti. La bomba contro Sigfrido Ranucci. Poche ore fa è stato svelato il nome del possibile mandante dell'attentato. Sentiamo il servizio.
9: Di lui si era parlato molto in pieno berlusconismo, tra vicende giudiziarie e una candidatura alle elezioni europee con Forza Italia. Walter Lavitola, l'uomo che nel 1996 aveva rifondato l'Avanti, storico quotidiano socialista, è indagato dalla Procura di Roma. L'accusa è di aver organizzato l'attentato contro il conduttore di Report, ma al momento non si sa perché avrebbe ordinato di piazzare la bomba esplosa davanti alla casa del giornalista il 16 ottobre dello scorso anno. Alcuni giorni fa, fra Napoli e Avellino, erano state arrestate 4 persone sospettate di aver eseguito gli ordini di Lavitola. Nel 2023 una sua foto insieme a Ranucci, scattata in un ristorante controllato dall'imprenditore, era stata pubblicata dal quotidiano Il Riformista. Per me Walter è un amico, dal 2019 ci sentivamo quasi tutti i giorni, dice stamattina Repubblica il conduttore di Report, dichiarandosi sconvolto.
5: Alla fine, di fatto, il patentino antifascista è saltato. La fiera della piccola e media editoria Più Libri Più Liberi ha dichiarato che valuterà anche le candidature a partecipare di chi non ha firmato l'adesione ai valori antifascisti che in teoria sarebbe stata necessaria per l'edizione di quest'anno. La richiesta, che era stata annunciata dall'organizzazione, aveva causato una clamorosa contestazione da parte della presidente del Consiglio Meloni. Lo scorso anno la manifestazione era stata al centro di polemiche per la presenza di una casa editrice di estrema destra, Passaggio al Bosco. In Francia è attesa oggi la sentenza che potrebbe decidere il futuro politico di Marine Le Pen. Se la sua condanna verrà confermata in appello, la leader della destra francese non potrà partecipare alle presidenziali dell'anno prossimo. Il servizio da Parigi.
10: Per Marine Le Pen è infine il giorno del verdetto, del processo d'appello che la vede imputata insieme ad una dozzina tra eletti e impiegati del suo partito il Rassemblement National per appropriazione indebita e finanziamento illecito della politica, per avere per anni stipendiato numerosi impiegati del suo partito con i fondi del Parlamento europeo destinati agli assistenti parlamentari dei deputati. In primo grado la leader dell'estrema destra è stata condannata a 4 anni, di cui 2 con la condizionale, e soprattutto a 5 anni di ineleggibilità. Condanna che, se confermata in appello appunto, la escluderebbe dalla candidatura per l'elezione presidenziale della prossima primavera. Oggi, a partire dalle 13.30, decidendo o meno della condanna e della pena eventuale, i giudici della Corte d'Appello di Parigi decideranno dunque anche del destino elettorale e politico di Marine Le Pen e dei milioni di elettori che l'hanno già votata alle 2 precedenti elezioni presidenziali. Attualmente virtualmente esclusa dall'elezione, Marine Le Pen tornerebbe in corso se la Corte, seppur confermando la condanna, riducesse la pena rendendola tutta condizionale con un periodo di ineleggibilità non superiore a 2 anni. Invece, in caso di conferma della condanna e appunto soprattutto della pena di primo grado, Marine Le Pen sarebbe definitivamente esclusa dall'elezione presidenziale, aprendo la strada alla candidatura di sostituzione già annunciata, quella dell'appena trentenne presidente del partito Jordan Bardella, che secondo i sondaggi otterrebbe un risultato simile a quello della più navigata Madame Le Pen. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
5: Una petroliera è stata colpita da un proiettile non identificato al largo dell'Oman, nello stretto di Hormuz, lo dicono le agenzie che monitorano il traffico marittimo nel Golfo Persico. A bordo è scoppiato un incendio, ma non ci sarebbero vittime nella regione. È in vigore una tregua tra Stati Uniti e Iran. E in Iran, intanto, il feretro di Ali Khamenei è arrivato nella città santa di Qom, dove è già cominciata un'altra cerimonia funebre. La salma dell'ex guida suprema verrà poi trasferita nella zona sciita dell'Iraq e infine tornerà in Iran, nella città natale di Mashhad. Israele invece ha criticato l'ultimo annuncio di Hamas, lo scioglimento del governo civile di Gaza. Sentiamo Martina Stefanoni.
11: Per Hamas si tratta di un passaggio politico significativo. Dopo quasi 20 anni di controllo ininterrotto sulla striscia di Gaza, il gruppo palestinese ha annunciato lo scioglimento dell'organismo di governo, aprendo la strada ad un passaggio di potere al Comitato Tecnocratico Palestinese. Sulla carta è una notizia che potrebbe smuovere le altrimenti immobili carte della questione di Gaza, ma per molti si tratta di una svolta poco più che simbolica. Il tema resta anche questa volta il disarmo di Hamas. Lo scioglimento del governo non riguarda infatti l'ala militare del gruppo, che ha già detto che non intende deporre le armi fino a quando non ci sarà un vero accordo di cessate il fuoco e un impegno al ritiro di Israele dalla striscia. Il mancato disarmo di Hamas, però, dal punto di vista israeliano, blocca a cascata tutto il resto. Il Comitato Tecnico Palestinese lavora da mesi dall'Egitto perché Israele non ha mai permesso l'ingresso dei suoi membri nella striscia e contemporaneamente Tel Aviv continua a citare il mancato disarmo come condizione sufficiente per non lasciare Gaza e non andare avanti con gli step teoricamente previsti dall'accordo di pace. Una posizione confermata dalle dichiarazioni del ministro degli esteri israeliani, che commentando l'annuncio ha detto: L'apparente disponibilità di Hamas a fare spazio a un governo tecnocratico è concepita per impedire il proprio disarmo. In tutto questo il Board of Peace, che dovrebbe supervisionare il lavoro del comitato tecnico, ha emesso un comunicato stringato sottolineando che a guidare il suo giudizio saranno le azioni e non le promesse e che fondamentale resta l'attuazione della roadmap stabilita. E quindi, di nuovo, si torna al disarmo. La sensazione in definitiva è che questa notizia poco cambierà per Gaza e nessun passo avanti ci sarà senza la volontà politica delle parti e la pressione statunitense affinché sia Hamas che Israele rispettino gli impegni presi.
5: 10 anni fa in Spagna una ragazza fu violentata da 5 uomini. La vicenda divenne un simbolo della violenza di genere e la reazione del movimento femminista e della società nel suo complesso fu un punto di svolta per il paese, così ha scritto nelle scorse ore il quotidiano El País, il servizio da Madrid.
12: 10 anni fa a Pamplona una ragazza di 18 anni subì uno stupro di gruppo. 5 uomini che in una chat si facevano chiamare il Branco la violentarono in un portone filmando tutto. Il caso provocò un terremoto sociale. Le piazze spagnole si riempirono di donne indignate che gridavano solo sì e sì. Parole che sono diventate il simbolo di una rivoluzione, un movimento che ha spinto la giustizia e la politica spagnola a cambiare la maniera di affrontare la violenza di genere e i femminicidi, spostando l'attenzione dagli aggressori alle vittime. E il governo di Pedro Sánchez ha promosso una legge storica approvata nel 2022, la legge del solo sì e sì, che ha eliminato la differenza tra abuso e stupro, ponendo al centro il consenso attivo ed inequivocabile della donna e aumentando le pene per gli stupratori. In questi anni è cresciuta la consapevolezza e anche il numero di donne che hanno deciso di denunciare. I 5 membri del Branco sono stati condannati a più di 15 anni di carcere. Nessuno uscirà di prigione prima del 2030. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
5: Questo giornale radio è stato condotto da Andrea Monti, in redazione con Emanuele Valenti. La prossima edizione alle 8:30. Buon ascolto.
2: Popolare Network. Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Il traffico è al momento regolare sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Vi ricordiamo quindi che maggiori informazioni sul traffico e cantieri in Piemonte sono consultabili sul nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

RBE, cultura, informazione, relax. Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.

Ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Popolare Network.
1: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
2: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
3: Ai mondiali americani il Belgio elimina gli Stati Uniti battendoli 4-1. Inutile la presenza del centravanti espulso e graziato dopo le pressioni di Trump. Ribaltate questo, ironizza sui social network la nazionale di Bruxelles dopo le polemiche dei giorni scorsi. Zelensky chiederà alla NATO nuovi sistemi di difesa. Il presidente ucraino parteciperà al vertice dell'Alleanza Atlantica che si apre oggi in Turchia. Nell'ultima settimana i bombardamenti russi su Kiev hanno causato più di 50 morti. In un contesto di crescente distanza tra Stati Uniti e Europa, i paesi NATO discuteranno soprattutto di spese per la difesa. Ad Ankara ci saranno sia Trump sia Meloni dopo le forti tensioni delle ultime settimane. La bomba contro Sigfrido Ranucci. L'imprenditore Walter Lavitola è indagato con l'accusa di essere il mandante. «Sono sconvolto, per me è un amico», dice il conduttore di Report. Una settimana fa gli arresti di 4 presunti esecutori dell'attentato. In Francia, attesa oggi la sentenza che potrebbe decidere il futuro politico di Marine Le Pen, la leader della destra già condannata in primo grado e accusata di appropriazione indebita di fondi europei. Se la condanna venisse confermata, non potrebbe partecipare alle elezioni dell'anno prossimo. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 7.30. Ai mondiali americani il Belgio ha eliminato gli Stati Uniti con una netta vittoria. Inutile la presenza in campo del centravanti della squadra di casa, Follarin Balogun, dopo le pressioni di Donald Trump che di fatto hanno permesso al calciatore di giocare nonostante fosse stato espulso nella gara precedente. Ribaltate questo, ironizza ora sui social network la nazionale di Bruxelles dopo le polemiche dei giorni scorsi. Il servizio da New York.
4: La telefonata di Donald Trump al presidente della FIFA Gianni Infantino per far cancellare la sospensione di Balogun non è servita al team USA che ieri notte a Seattle ha chiuso malamente la sua esperienza mondiale di casa perdendo 4-1 contro il Belgio. La scelta del presidente americano di entrare in scivolata nella rassegna mondiale del team statunitense si è rivelata un palese autogol. La squadra di Pochettino si è presentata infatti in campo distratta, disorientata, fantasma del team armonico che aveva fatto divertire un paese riscopertosi invisibilio per il calcio nelle ultime settimane. Ieri l'11 statunitense è sembrato irriconoscibile con giocatori fermi e gestione degli spazi insufficiente, l'armonia dei primi turni trasformatasi in un violino stonato. Il risultato è di quelli che non lasciano dubbi: la doppietta di De Ketelaer nel primo tempo ha spento le speranze americane, solo parzialmente riaccese dalla punizione di Tillman al 31esimo. Poi nel secondo tempo un madornale errore di distrazione del portiere americano Matt Freese ha aperto le praterie per il terzo gol belga di Van Aken, a chiudere Lukaku con il 4-1 che ha messo la parola fine a un torneo che fino a 36 ore fa si stava svolgendo per gli Stati Uniti con gioia. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
3: E nelle ultime ore è uscito dal mondiale anche il Portogallo, sconfitto 1-0 dalla Spagna. Stasera le ultime due gare degli ottavi di finale, Argentina-Egitto e Svizzera-Colombia. Volodymyr Zelensky farà pressione sulla NATO per ottenere nuovi sistemi di difesa. Il presidente ucraino parteciperà al vertice annuale dell'Alleanza Atlantica che si apre oggi in Turchia. Sarà un vertice molto delicato che arriva dopo mesi di strappi continui tra le due sponde dell'Atlantico. In studio Emanuele Valenti.
0: Esatto, partiamo dal contesto, una crescente distanza tra Stati Uniti ed Europa che da un po' di tempo facciamo fatica ormai a definire alleati. Ci sono stati scontri e minacce, questo è lato americano, su Iran, dazi, Groenlandia, spese per la difesa. Trump recentemente ha anche annunciato il ritiro di una parte delle forze americane che sono a distanza nei paesi europei. Ad Ankara si parlerà sostanzialmente di due questioni, Ucraina e investimenti in armi. Come dicevi tu, Andrea, Zelensky chiederà nuovi sistemi di difesa. Gli ucraini sono riusciti negli ultimi mesi a cambiare, almeno parzialmente, il corso della guerra con importanti attacchi sulle infrastrutture energetiche russe, gli ultimi in Siberia, quasi a 3.000 chilometri dal confine tra i due paesi, ma rimangono vulnerabili ai bombardamenti di Mosca, soprattutto quelli con missili balistici. Nell'ultima settimana più di 50 morti solo a Kiev. Zelensky, che dovrebbe parlare con Trump, ad Ankara chiederà missili per i sistemi di difesa Patriot e farà pressioni anche per ottenere, ma sarà molto difficile se non impossibile, la licenza per produrli in casa. L'altra questione, le spese per la difesa, il cavallo di battaglia di Trump. Al vertice dello scorso anno è stato fissato l'obiettivo del 5% del PIL entro il 2035. Ora gli Stati Uniti vogliono vedere i piani concreti degli europei per raggiungere l'obiettivo. Prima della cena di questa sera con Trump dovrebbero essere annunciati contratti per la difesa da decine di miliardi di dollari. Andrea.
3: Grazie Emanuele, adesso andiamo in Ucraina dove seppur in un contesto diverso le difficoltà di Kiev sono evidenti anche lungo la linea del fronte. Il nostro collaboratore Sabato Angeri si trova nel Donbass.
5: Tra ucraini e russi si combattono contemporaneamente due guerre, sul campo e dalla distanza. Non sono esattamente due facce della stessa medaglia perché sul terreno la superiorità numerica russa è soverchiante. Gli ucraini sono in difesa e devono far fronte ai continui attacchi delle squadre nemiche. Come a Kostantinivka, dove nonostante le dichiarazioni del Cremlino, gli unici veri padroni sono i droni. I russi sono entrati, ma in alcune case della periferia sud della città, e gli ucraini non hanno abbandonato il lato nord. In mezzo vi è una letale zona grigia, dove nessuno vorrebbe avventurarsi perché essere uccisi da un drone non è un'eventualità, ma una certezza. I numeri occidentali che ipotizzano 30 o 35 mila caduti russi al mese e che stimano la durata della vita al fronte di una recluta russa in circa mezz'ora saranno pure esagerati e frutto della propaganda, come accusano da Mosca. Ma finché gli ufficiali russi continueranno a spedire ondate di fanti contro i droni ucraini, ci sarà poco da fare. Anche Kostantinivka cadrà, ma potrebbe volerci chissà quanto tempo, considerando che per Pokrovsk ci è voluto più di un anno e mezzo e che l'ostacolo più grande tra la realtà e i sogni di Vladimir Putin resta la fortezza di Kramatorsk. Dalla distanza invece gli ucraini fanno male e stanno causando danni enormi all'infrastruttura petrolifera russa. Si ipotizza addirittura di una riduzione delle capacità di raffinazione russa al 40% rispetto agli anni passati. Le code ai benzinai e la frustrazione nei video dei russi sono la prova del fatto che la guerra è arrivata anche nel territorio della federazione. Ma la capacità di offesa non corrisponde a quella di difesa e Kiev, per contrastare i devastanti attacchi russi, ha ancora bisogno dei sistemi antimissile degli alleati occidentali.
3: E al vertice della NATO di cui parlavamo poco fa parteciperanno sia Trump sia Giorgia Meloni dopo le forti tensioni delle ultime settimane e degli ultimi giorni. Al momento non è previsto un incontro a due dopo quello al G7 di Evian, da cui è partita un'escalation di attacchi alla Presidente del Consiglio italiana da parte del Presidente degli Stati Uniti. La bomba contro Sigfrido Ranucci. Poche ore fa è stato svelato il nome del possibile mandante dell'attentato. Sentiamo il servizio.
6: Di lui si era parlato molto in pieno berlusconismo, tra vicende giudiziarie e una candidatura alle elezioni europee con Forza Italia. Walter Lavitola, l'uomo che nel 1996 aveva rifondato l'Avanti, storico quotidiano socialista, è indagato dalla Procura di Roma. L'accusa è di aver organizzato l'attentato contro il conduttore di Report, ma al momento non si sa perché avrebbe ordinato di piazzare la bomba esplosa davanti alla casa del giornalista il 16 ottobre dello scorso anno. Alcuni giorni fa, fra Napoli e Avellino, erano state arrestate 4 persone sospettate di aver eseguito gli ordini di Lavitola. Nel 2023 una sua foto insieme a Ranucci, scattata in un ristorante controllato dall'imprenditore, era stata pubblicata dal quotidiano Il Riformista. Per me Walter è un amico, dal 2019 ci sentivamo quasi tutti i giorni, dice stamattina Repubblica il conduttore di Report, dichiarandosi sconvolto.
3: Alla fine di fatto il patentino antifascista è saltato. La fiera della piccola e media editoria Più Libri Più Liberi ha dichiarato che valuterà anche le candidature a partecipare di chi non ha firmato l'adesione ai valori antifascisti che in teoria sarebbe stata necessaria per l'edizione di quest'anno. La richiesta, che era stata annunciata dall'organizzazione, aveva causato una clamorosa contestazione da parte della presidente del Consiglio Meloni. Lo scorso anno la manifestazione era stata al centro di polemiche per la presenza di una casa editrice di estrema destra, Passaggio al Bosco. In Francia è attesa oggi la sentenza che potrebbe decidere il futuro politico di Marine Le Pen. Se la sua condanna verrà confermata in appello, la leader della destra francese non potrà partecipare alle presidenziali dell'anno prossimo. Il servizio da Parigi.
7: Per Marine Le Pen è infine il giorno del verdetto, del processo d'appello che la vede imputata insieme ad una dozzina tra eletti e impiegati del suo partito, il Rassemblement National, per appropriazione indebita e finanziamento illecito della politica, per avere per anni stipendiato numerosi impiegati del suo partito con i fondi del Parlamento europeo destinati agli assistenti parlamentari dei deputati. In primo grado la leader dell'estrema destra è stata condannata a 4 anni, di cui 2 con la condizionale, e soprattutto a 5 anni di ineleggibilità. Condanna che, se confermata in appello, appunto, la escluderebbe dalla candidatura per l'elezione presidenziale della prossima primavera. Oggi, a partire dalle 13:30, decidendo o meno della condanna e della pena eventuale, i giudici della Corte d'Appello di Parigi decideranno dunque anche del destino elettorale e politico di Marine Le Pen e dei milioni di elettori che l'hanno già votata alle 2 precedenti elezioni presidenziali. Attualmente virtualmente esclusa dell'elezione, Marine Le Pen tornerebbe in corso se la Corte, seppur confermando la condanna, riducesse la pena rendendola tutta condizionale con un periodo di ineleggibilità non superiore a 2 anni. Invece, in caso di conferma della condanna e appunto soprattutto della pena di primo grado, Marine Le Pen sarebbe definitivamente esclusa dall'elezione presidenziale, aprendo la strada alla candidatura di sostituzione già annunciata, quella dell'appena trentenne presidente del partito Jordan Bardella, che secondo i sondaggi otterrebbe un risultato simile a quello della più navigata Madame Le Pen. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
3: Una petroliera è stata colpita da un proiettile non identificato a largo dell'Oman, nello stretto di Hormuz, lo dicono le agenzie che monitorano il traffico marittimo nel Golfo Persico. A bordo è scoppiato un incendio, ma non ci sarebbero vittime nella regione. È in vigore una tregua tra Stati Uniti e Iran. E in Iran, intanto, il feretro di Ali Khamenei è arrivato nella città santa di Qom, dove è già cominciata un'altra cerimonia funebre. La salma dell'ex guida suprema verrà poi trasferita nella zona sciita dell'Iraq e infine tornerà in Iran, nella città natale di Mashhad. Israele invece ha criticato l'ultimo annuncio di Hamas, lo scioglimento del governo civile di Gaza. Sentiamo Martina Stefanoni.
8: Per Hamas si tratta di un passaggio politico significativo. Dopo quasi 20 anni di controllo ininterrotto sulla striscia di Gaza, il gruppo palestinese ha annunciato lo scioglimento dell'organismo di governo, aprendo la strada ad un passaggio di potere al Comitato Tecnocratico Palestinese. Sulla carta è una notizia che potrebbe smuovere le altrimenti immobili carte della questione di Gaza, ma per molti si tratta di una svolta poco più che simbolica. Il tema resta, anche questa volta, il disarmo di Hamas. Lo scioglimento del governo non riguarda infatti l'ala militare del gruppo, che ha già detto che non intende deporre le armi fino a quando non ci sarà un vero accordo di cessate il fuoco e un impegno al ritiro di Israele dalla striscia. Il mancato disarmo di Hamas, però, dal punto di vista israeliano, blocca a cascata tutto il resto. Il Comitato Tecnico Palestinese lavora da mesi dall'Egitto perché Israele non ha mai permesso l'ingresso dei suoi membri nella striscia e contemporaneamente Tel Aviv continua a citare il mancato disarmo come condizione sufficiente per non lasciare Gaza e non andare avanti con gli step teoricamente previsti dall'accordo di pace. Una posizione confermata dalle dichiarazioni del ministro degli esteri israeliani, che commentando l'annuncio ha detto: l'apparente disponibilità di Hamas a fare spazio a un governo tecnocratico è concepita per impedire il proprio disarmo. In tutto questo il Board of Peace, che dovrebbe supervisionare il lavoro del comitato tecnico, ha emesso un comunicato stringato sottolineando che a guidare il suo giudizio saranno le azioni e non le promesse e che fondamentale resta l'attuazione della roadmap stabilita. E quindi, di nuovo, si torna al disarmo. La sensazione in definitiva è che questa notizia poco cambierà per Gaza e nessun passo avanti ci sarà senza la volontà politica delle parti e la pressione statunitense affinché sia Hamas che Israele rispettino gli impegni presi.
3: 10 anni fa in Spagna una ragazza fu violentata da 5 uomini. La vicenda divenne un simbolo della violenza di genere e la reazione del movimento femminista e della società nel suo complesso fu un punto di svolta per il paese, così ha scritto nelle scorse ore il quotidiano El País. Il servizio da Madrid.
9: 10 anni fa a Pamplona una ragazza di 18 anni subì uno stupro di gruppo. 5 uomini che in una chat si facevano chiamare il Branco la violentarono in un portone filmando tutto. Il caso provocò un terremoto sociale. Le piazze spagnole si riempirono di donne indignate che gridavano solo sì e sì. Parole che sono diventate il simbolo di una rivoluzione, un movimento che ha spinto la giustizia e la politica spagnola a cambiare la maniera di affrontare la violenza di genere e i femminicidi, spostando l'attenzione dagli aggressori alle vittime. E il governo di Pedro Sánchez ha promosso una legge storica approvata nel 2022, la legge del solo sì e sì, che ha eliminato la differenza tra abuso e stupro, ponendo al centro il consenso attivo ed inequivocabile della donna e aumentando le pene per gli stupratori. In questi anni è cresciuta la consapevolezza e anche il numero di donne che hanno deciso di denunciare. I 5 membri del Branco sono stati condannati a più di 15 anni di carcere. Nessuno uscirà di prigione prima del 2030. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
3: Questo giornale radio è stato condotto da Andrea Monti, in redazione con Emanuele Valenti. La prossima edizione alle 8:30. Buon ascolto.
10: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
11: Buongiorno, ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Per un incidente segnaliamo code sulla 4 Torino-Milano, a Settimo Torinese in direzione Torino. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Corso Regina Margherita e l'innesto con la Sud in direzione Piacenza, tra Corso Alla Mano e Corso Regina Margherita in direzione Aosta. Code anche sulla diramazione per Moncaglieri, tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Questo appuntamento termina qui. Come sempre vi raccomando, andiamo di mantenere un'adeguata distanza di sicurezza dal veicolo che vi precede e di viaggiare sempre con le cinture di sicurezza allacciate. Buon viaggio!
10: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. RBE. Cultura, informazione, relax.
12: E ora pubblicità.
13: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
10: RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te. Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Attualità, cultura, notizie, approfondimenti. Con Francesco Piperis.
1: Sono le 9:15 minuti che scattano in questo preciso istante. Buongiorno, bentrovati a tutti. Io sono Francesco Piperis e vi do il benvenuto dallo studio 3 di Lucerna San Giovanni alla puntata di Almeno Due Pagine al Giorno di oggi, martedì 7 luglio 2026. E buongiorno a Jacopo Bertuglia.
2: Buongiorno Francesco e buongiorno a tutte e tutti
1: Jacopo,
2: i nostri ascoltatori.
1: Bentrovato, bentornato in diretta anche stamattina in questa trasmissione che apre di fatto la giornata, il palinsesto di RB Radio e TV in diretta sul nostro canale 87 del digitale terrestre, nelle province di Torino, Cuneo e Asti, o in streaming su rb.it e su tutta una serie di frequenze anche FM che potete anche recuperare sul nostro sito rb.it, contenitore in realtà generale di dei nostri contenuti, delle nostre trasmissioni, così come il nostro canale YouTube, RBE Radio e TV. Stamattina partiamo come sempre a quest'ora dai giornali italiani ma anche internazionali. Ci sono anche oggi diverse questioni che vogliamo mettere al centro anche della vostra attenzione utilizzando come sponda i giornali a nostra disposizione. Jacopo, da dove cominciamo?
2: Beh, cominciamo di sicuro da quella che è probabilmente una delle vicende più importanti di questa giornata, ovvero l'inizio del vertice NATO ad Ankara in Turchia. Gli alleati dovrebbero discutere di come intendono raggiungere l'obiettivo del 5% del PIL dedicato alla difesa, anche se sappiamo benissimo che il clima tra i 32 paesi è comunque molto teso. Tra l'altro, in occasione di questo meeting si terrà domani un incontro bilaterale tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky, in cui Volodymyr Zelensky probabilmente insisterà molto sul concedere all'Ucraina i sistemi di contraerea Patriot, perché come abbiamo visto in questi giorni per l'Ucraina sembrano essere di vitale importanza, dato che le offensive russe con missili balistici si intensificano sempre di più. Oggi invece Marine Le Pen saprà se può candidarsi alle presidenziali francesi, dipende tutto dalla sentenza della Corte d'Appello che sapremo appunto in giornata, quindi domani aspettatevi insomma una carrellata di titoli anche su questo. Torniamo però sull'attentato fallito a Sigfrido Ranucci, perché parrebbe esserci una svolta nelle indagini. Per i PM di Roma sarebbe Walter Lavitola, il mandante dell'azione dinamitarda. E invece, spostandoci verso il clima, in qualche modo nel sud della Francia, sui Pirenei, da una settimana imperversano dei grandi incendi, 10.000 persone sono state fatte evacuare, più di 5.000 ettari di terreno sono andati a fuoco. Per concludere l'aggiornamento live di Al Jazeera, leggiamo che è stata colpita una nave nello stretto di Hormuz al largo delle coste dell'Oman. Al Jazeera scrive che i media iraniani sostengono che la nave sia stata colpita perché aveva intenzione di attraversare lo stretto di Hormuz seguendo la rotta dell'Oman. Con il sostegno alla marina degli USA, purtroppo non siamo riusciti a capire a quali media iraniani facesse riferimento Al Jazeera, ma insomma Al Jazeera è sempre una fonte abbastanza affidabile su queste circostanze. Iniziamo però dai giornali italiani, che questa mattina titolano sostanzialmente, almeno per la maggior parte, sul meeting di che ci si terrà, inizierà oggi in Turchia ad Ankara, come ad esempio il Corriere che questa mattina scrive: vertice NATO, il gelo di Meloni verso Trump, e Rutte lo loda sulle spese militari degli alleati, opposizioni con la premier, Iran, funerali show di Khamenei. Infatti parte il vertice NATO ad Ankara in Turchia, scrive il Corriere, il gelo della premier Meloni dopo l'ennesimo attacco del presidente Trump. Il segretario della NATO Rutte elogia il leader americano per l'aumento delle spese militari ottenuto. Infatti, se vi ricordate, anche qualche settimana fa avevamo utilizzato un articolo scritto da Politico per anche come dire andare a sviscerare quali sono le varie tattiche degli alleati per come dire fare in modo mantenere alta l'attenzione di Donald Trump. Ad esempio Rutte scriveva Politico, l'obiettivo di Rutte sarebbe quello di far rimanere Donald Trump nell'Alleanza Atlantica

0: uniti tra i due. Dopo l'ultimo attacco del presidente USA, il governo italiano sceglie di mostrarsi imperturbabile di fronte a ciò che non può controllare né prevedere. Non replicheremo, fanno sapere da Palazzo Chigi. Insomma, la stampa guarda il meeting, guarda all'incontro degli alleati in una prospettiva più nazionale e invece l'Avvenire scrive sempre di questa vicenda, ne titola in prima pagina e scrive armi o bagagli, questo il titolo di apertura. Scusatemi, al vertice NATO la resa dei conti tra i leader sui piani per la difesa, il pressing americano, le esigenze ucraine e le minacce di Mosca. Per Meloni l'incognita dei rapporti con Trump. Inizia stasera con una cena alla 2 giorni di Ankara che vedrà riuniti i leader NATO, spese militari e pressing USA sul 5%, il principale nodo sul tavolo, accanto alle nuove minacce russe e alle richieste di Zelensky che domani incontrerà Trump in un atteso bilaterale. Gli USA non stanno spaccando la NATO, è giusto riequilibrare, ha dichiarato il segretario generale Rutte. Occhi puntati anche su Meloni, che ieri non ha replicato al meme di Trump che evoca un ordine restrittivo per tenerla lontana. Il Fatto Quotidiano invece è decisamente più netto rispetto alle testate che abbiamo letto finora, perché scrive in apertura: non hanno pane, mangino cannoni. Ankara, Rutte e von der Leyen, le armi fanno bene al PIL. Al vertice NATO, europei genuflessi agli USA per nuove spese in armamenti. Milex in Italia, zero trasparenza su lobby e 33,9 miliardi. Questo il titolo d'apertura del Fatto Quotidiano, che insiste appunto sul meeting ad Ankara, mentre invece il giornale è sì netto, però verso Donald Trump piuttosto che verso le nuove politiche europee e mondiali. Scrive il giornale: NATO per sfasciare tutto, è un'immagine di Donald Trump poi con il cartellino rosso. Oggi il giornale quasi si arrampica quasi verso il manifesto.
1: Sì, tra l'altro, esatto, ma anche il titolo di Avvenire, insomma, se la giocava con i titoli del manifesto. Volevo dire, tra l'altro, ascoltavo anche stamattina un approfondimento anche sul caso Balogun ai mondiali. C'è da dire anche che pare che, insomma, questi interventi di Trump sulla FIFA raccontino però anche di una profondissima ignoranza di Trump nei confronti del mondo del calcio.
0: Assolutamente.
1: Perché pare che abbia detto, rivendicando di non sapere neanche che cosa sia e che cosa serva un cartellino rosso. Insomma, questo la dice lunga ulteriormente, diciamo, su questi elementi. Magari poi li approfondiamo in
0: sì,
1: White
0: anche perché
1: Camp,
0: dopo ho raccolto un paio di titoli da giornali sportivi, soprattutto la Gazzetta dello Sport, oggi era interessante. Quindi dopo la guardiamo un attimo. E appunto il giornale scrive: NATO per sfasciare tutto, Donald Trump con il cartellino rosso, Donald chiama la FIFA e fa togliere la squalifica al bomber USA, bomber più o meno, aggiungo io, anche perché poi hanno perso 4-1.
1: Si hanno perso 4-1, si è giustamente, come dire, questa è stata la nemesi della storia, no? Per cui alla fine però ha vinto 4-1. E aggiungo ancora un elemento: il Belgio ha pubblicato sui propri canali social un post, diciamo, molto ironico e provocatorio, dicendo: provino adesso a ribaltare il verdetto del campo.
0: E scoppia la guerra del calcio, scrive il giornale, e poi è oggi ad Ankara il Red Rationem con i leader europei. Questo appunto il titolo d'apertura del giornale. E per rimanere sempre anche nella stessa area politica, andiamo sul Foglio. Il vertice per guadagnare tempo, leggiamo sul Foglio: ad Ankara gli europei vogliono limitare i danni trumpiani alla NATO. Un'Europa più forte e una NATO più forte. Il segretario generale dell'Alleanza Atlantica, Rutte, ieri ha usato questo slogan per descrivere il summit della NATO che si apre oggi ad Ankara. La posta in gioco non è diversa dal vertice dello scorso anno all'Aia: a convincere Donald Trump a restare a bordo, a continuare a garantire la sicurezza del vecchio continente, a evitare un ritiro caotico dall'Europa di truppe e capacità americane e a non mettere in dubbio la deterrenza della NATO. Sorridente e ottimista, come al suo solito, Rutte ha vantato i successi ottenuti dal presidente americano. Vediamo processi trasformativi, ha detto il segretario generale in conferenza stampa. Trump è il primo presidente da Eisenhower che è stato in grado di arrivare alla situazione in cui europei e americani sono equiparabili agli Stati Uniti. Insomma, Rutte, l'avevamo già visto, insiste con questo paragone con Eisenhower, però Eisenhower si era, come dire, prodigato anche per costruire l'Alleanza Atlantica, mentre Trump si sta prodigando esattamente per l'opposto. Però questo fa tutto parte, anche come ricordavamo prima, del piano di Rutte, in qualche modo. Per concludere su

su questi titoli. Andiamo sul Manifesto: le regole del gioco, pagare e ancora pagare. Al vertice della NATO si apre in Turchia. Trump darà le pagelle agli alleati sulla base di quanto stanno aumentando la spesa militare, che va quasi tutta in armi americane. Ma per il segretario generale Rutte è giusto così, solo la Spagna dice no. E poi, infine, per concludere, ci spostiamo sul Domani, che fa anche un accenno al mondiale. Trump NATO, oggi la resa dei conti, ma lui pensa a truccare il mondiale. Insomma, mette insieme le due vicende che hanno riguardato in questi giorni il presidente americano, e scrive: Meloni e gli altri membri dell'alleanza ad Ankara per uno dei vertici più tesi e decisivi di sempre. Il presidente però fa pressioni sulla FIFA per cancellare l'espulsione dell'attaccante degli USA Balogun. Questo sul Domani. Adesso però sono le 9:26 e 7 secondi, ed è il momento anche di prendere un attimo il respiro anche per noi con una pausa musicale. Questa è Hellstar.

0: Buongiorno, le notizie delle 8.30. Ad Ankara, in Turchia, si apre oggi il vertice annuale della NATO, vertice che arriva in un momento di profonda frattura fra Stati Uniti e Europa. Trump chiederà nuovamente ai paesi europei di aumentare le loro spese per la difesa. Lo scorso anno era stato annunciato l'obiettivo del 5% del PIL entro il 2035. Ora l'amministrazione americana si aspetta dei piani concreti. E ad Ankara ci sarà anche Zelensky, che chiederà agli alleati occidentali nuovi sistemi di difesa per proteggere l'Ucraina dai bombardamenti russi.
1: I negoziati per un accordo finale Iran-Stati Uniti non cominceranno fino a quando non ci saranno più minacce, lo ha detto il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Ieri Trump aveva minacciato nuovamente Teheran di riprendere la guerra. Sulla carta, dalla firma del memorandum d'intesa il mese scorso, le due parti si sono date 60 giorni per arrivare appunto a un accordo complessivo. La Repubblica Islamica però sta facendo capire come dal suo punto di vista le trattative vere e proprie non siano ancora cominciate. La notte scorsa una petroliera nello stretto di Hormuz è stata colpita da un proiettile non identificato.
0: Emmanuel Macron è a Damasco, è il primo leader europeo a visitare la Siria dopo la caduta di Assad alla fine del 2024. Il presidente francese ha incontrato ieri il neo leader siriano al-Sharaa. Oggi sono previsti altri incontri. Con Macron viaggiano i rappresentanti di importanti imprese francesi.
1: L'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola, già coinvolto in passato in altre vicende giudiziarie, è indagato per l'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. L'accusa è di essere il mandante, ma al momento non si sa perché avrebbe ordinato di piazzare la bomba esplosa davanti alla casa del conduttore di Report il 16 ottobre dello scorso anno. Alcuni giorni fa erano state arrestate 4 persone sospettate di aver eseguito gli ordini di Lavitola. Nel 2023 una sua foto insieme a Ranucci, scattata in un ristorante controllato dall'imprenditore, fu pubblicata dal quotidiano Il Riformista. Per me Walter è un amico. Dal 2019 ci sentivamo quasi tutti i giorni, dice questa mattina a Repubblica il conduttore di Report, dichiarandosi sconvolto.
0: A Pavia è stata cancellata la scritta nazista contro il sindaco Michele Lissia, scoperta ieri sul muro esterno di un'abitazione vicino alla stazione ferroviaria. Lissia Raus erano le parole tracciate con uno spray e su cui indaga la polizia. Il sindaco ha commentato parlando di vicenda poco piacevole e di gesti da marginalizzare.
1: Alla fine, di fatto, il patentino antifascista è saltato. La fiera della piccola e media editoria Più Libri, Più Liberi ha dichiarato che valuterà anche le candidature a partecipare di chi non ha firmato l'adesione ai valori antifascisti che in teoria sarebbe stata necessaria per l'edizione di quest'anno. La richiesta, che era stata annunciata dall'organizzazione, aveva causato una clamorosa contestazione da parte della Presidente del Consiglio Meloni. Lo scorso anno la manifestazione era stata al centro di polemiche per la presenza di una casa editrice di estrema destra, Passaggio al Bosco.
0: Ai mondiali americani il Belgio ha eliminato gli Stati Uniti battendoli 4-1, inutile la presenza in campo del centravanti della squadra di casa dopo le pressioni di Donald Trump, che di fatto hanno permesso al calciatore di giocare nonostante fosse stato espulso nella gara precedente. Nelle ultime ore è uscito dal torneo anche il Portogallo, sconfitto 1-0 dalla Spagna. Stasera le ultime due gare degli ottavi di finale, Argentina-Egitto e Svizzera-Colombia. La prossima edizione del giornale radio alle 9.30, buon ascolto.
2: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
3: Ben ritrovati, una buona giornata invece a chi si fosse messo in ascolto da poco. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Corso Regina Margherita all'innesso con la Sud in direzione Piacenza, tra Corso Alla Mano e Corso Regina Margherita in direzione Aosta. Code anche sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Infine ci spostiamo al traforo del Monte Bianco, dove segnaliamo code al pedaggio francese in direzione dell'Italia. Ci occupiamo poi della provincia di Novara. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 47 nel comune di San Maurizio d'Opaglio e sulla provinciale 35 nel comune di Meina. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. A più tardi e buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: turn the music up a teeny bit so I can

0: Lime Garden con 23, una delle ultime novità di ascolti di qualche mese fa, ormai da Maybe Not Tonight, pubblicato da So Young Records il 10 aprile 2026. Prima abbiamo ascoltato invece una vera e propria novità che insomma sta passando sulle nostre frequenze in questi giorni, Genesis Owusu con L Star da Red Star da and Worldwide Scourge, uscito a maggio per Awareness. Sono le 9:39 minuti e 8 secondi. Allora, Jacopo, torniamo, credo, ancora su Repubblica, sui giornali italiani, no?
1: Sì, assolutamente, non preoccuparti. E, appunto, torniamo sui giornali italiani, torniamo su Repubblica, che questa mattina titola sul mondiale. Trump mani sui mondiali, il presidente sì, ho chiamato Infantino per far togliere la squalifica al giocatore americano. Il calcio europeo contro il numero uno della FIFA, scandaloso, oltrepassata la linea rossa. Infatti qua la Repubblica starebbe citando la UEFA, che avrebbe appunto dichiarato scandaloso quel ritiro, il cartellino rosso supera la linea rossa. E sempre in merito a questo ci spostiamo sulla Gazzetta dello Sport, che questa mattina è molto netta: lo scandalo del rosso cancellato, il mondiale preso a calci, bufera sulla grazia all'americano Balogun. Trump, sì, l'ho chiesto a Infantino, da Malagò a Klopp, quanti no eccellenti l'UEFA. Fa così, si perde di credibilità. E appunto in prima pagina il quotidiano in rosa mette un'immagine di Infantino e Trump che reggono questo biglietto per i mondiali del 2026. E quindi appunto questo per passare anche dai mondiali di calcio, che in questo ultimo periodo stanno colonizzando anche le cronache e le prime pagine. Però c'è anche un altro fatto che questa mattina merita almeno di essere trattato, che è quello che sentivate anche probabilmente nel GR del Popolare Network, il caso Ranucci, indagato la Vitola e il mandante per l'attentato al conduttore di Report. Sigfrido Ranucci è indagato, imprenditore Walter La Vitola, lui e un altro sarebbero i mandanti. Questo si scrive sul Corriere. Anche ANSA questa mattina nel suo aggiornamento live ci dedica un articolo: l'imprenditore ed ex giornalista oggetto di una perquisizione, si lavora sul movente. Lo vedete per chi ci guarda anche in video, a destra ci sarebbe appunto Walter La Vitola, mentre a sinistra Sigfrido Ranucci. C'è un nuovo indagato per l'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci, scrive l'ANSA. Si tratta dell'imprenditore ed ex giornalista editore Walter La Vitola, in passato già coinvolto in altre vicende giudiziarie. Per i PM di Roma sarebbe lui il mandante dell'azione dinamitarda avvenuta all'esterno della villetta dove il conduttore di Report vive assieme alla famiglia. La Vitola, in base a quanto filtra, è stato oggetto negli giorni scorsi di una perquisizione domiciliare da parte dei carabinieri del nucleo investigativo di Roma e Frascati, su mandato dei PM della distrettuale antimafia. Nel corso dell'attività istruttoria sono stati sequestrati i cellulari e PC dell'indagato. Insomma, La Vitola è ai quattro, conclude l'ANSA, e ha contestato in concorso la detenzione, porto in luogo pubblico e uso di ordigno esplosivo, minaccia e danneggiamento aggravati dal metodo mafioso. Questo ci fa sapere l'ANSA. E in questo modo concludiamo anche la nostra parentesi dedicata ai giornali nazionali e possiamo così dirigerci, transitare verso l'internazionale. Questa mattina lo facciamo con Al Jazeera, con l'aggiornamento live di Al Jazeera, perché questa mattina prestissimo Al Jazeera è stata la prima a dare questa notizia, ovvero che Hamas ha annunciato lo scioglimento del suo organo di governo civile a Gaza dopo quasi 20 anni di attività. Il trasferimento delle sue responsabilità è stato incaricato a un nuovo Comitato Nazionale per l'amministrazione di Gaza. Sarebbe il comitato creato come parte dell'accordo di cessate il fuoco dal Board of Peace, ma da quando è stato creato Israele ha impedito che i suoi membri entrassero nella striscia e questi sono ancora bloccati al Cairo. Lo leggiamo sempre da Al Jazeera. Nella dichiarazione però Hamas non promette di disarmarsi unilateralmente, come chiedono ad esempio gli Stati Uniti e Israele. Il Guardian puntualizza puntualizza che secondo gli analisti questa sarebbe stata più una mossa simbolica da parte di Hamas, con l'obiettivo di rilanciare un processo di pace in fase di stallo che ha ostacolato la ricostruzione e gli aiuti umanitari a favore dei 2 milioni di sopravvissuti a Gaza. Il Board of Peace però ha risposto con cautela a questa dichiarazione da parte di Hamas, dicendo che valuterà i fatti e ribadendo la necessità per Hamas di cedere le armi. Per quanto riguarda il Libano invece, quindi diciamo un altro fronte di guerra per l'IDF, l'ambasciatore israeliano negli Stati Uniti ha annunciato, e lo leggevamo questa mattina, si può leggere anche su ANSA, l'ha annunciato che il prossimo round di negoziati tra Israele e Libano si terrà la prossima settimana, il 15 e il 16 luglio in Italia, quindi si terrà a Roma il prossimo round di negoziati tra Israele e Libano. Ci faremo diciamo teatro anche di questo quest'anno. Però è fondamentale tornare su una vicenda che abbiamo già trattato a questi microfoni e che questa mattina viene, non è esattamente internazionale, però è qui perché fa parte diciamo degli approfondimenti. E lo trattiamo attraverso un articolo del Post dal titolo "Le carceri toscane sono così piene che i detenuti dovranno dormire per terra". L'ha comunicato il DAP ai direttori degli istituti, dato che alcuni di questi rifiutano di accogliere nuovi detenuti perché non c'è posto. Il DAP sarebbe il Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria, che dipende dal Ministero della Giustizia, e ha comunicato ai direttori delle carceri toscane che dovranno usare tutti gli spazi disponibili dalle strutture per accogliere i nuovi detenuti. In casi estremi in via provvisoria potranno anche mettere materassi per terra nelle celle, usare delle brande. E la comunicazione è stata mandata dal provveditorato della Toscana. I provveditorati sono gli organi regionali del Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria, e secondo il testo della direttiva pubblicato dall'ANSA, l'indicazione di usare materassi deriva dal fatto che alcuni direttori degli istituti penitenziari sempre più spesso stanno rifiutando di accettare nuovi detenuti perché non ci sono posti disponibili a causa del cronico sovraffollamento delle carceri. Adesso immaginate, con queste temperature è già complicato dormire nelle nostre case, immaginate in un carcere afflitto da sovraffollamento cronico. La situazione è ulteriormente peggiorata poi dopo il recente sequestro di una parte del carcere di Sollicciano a Firenze, per cui è stato ordinato il trasferimento di circa 240 detenuti in altre carceri toscane.
0: Infatti, da questo punto di vista, grazie per aver citato anche il caso del carcere di Sollicciano, qualche giorno fa, pochi giorni dopo la decisione della procura, e noi abbiamo intervistato il garante per i detenuti della regione toscana, Giuseppe Fanfani, per farci raccontare la drammatica situazione dei detenuti, che viene come dire ulteriormente sottolineata dal Post quest'oggi, e anche l'intervista con Giuseppe Fanfani è recuperabile sia sul nostro sito rbe.it che sul nostro canale YouTube rbe.
1: Sì, dicevi bene, la situazione tragica dei detenuti in Toscana e in generale in Italia è ben sottolineata dal Post, che ci ricorda che secondo i dati del Ministero della Giustizia aggiornati al 4 luglio, i detenuti nelle carceri italiane sono 64.777 a fronte di 46.356 posti disponibili. Quelli regolamentari, cioè previsti in teoria, sono più di 51.000. Il carcere più sovraffollato d'Italia è quello di Lucca, con 98 detenuti e 37 posti disponibili. A Massa, sempre in Toscana, ci sono 311 detenuti e 175 posti. Livorno, 244 detenuti e 149 posti. Pisa, 304 detenuti, 185 posti. E ancora Prato, 634 detenuti e 542 posti disponibili. Insomma, la situazione è decisamente problematica, lo ricordavamo anche poco tempo fa, alla fine, con il report di Antigone.
0: Esatto.
1: Uscito regolarmente anche quest'anno, insomma, sarebbe anche il momento che la politica si attivasse anche su questo, perché è un tema che sta venendo sistematicamente ignorato.
0: È un tema sul quale torneremo inevitabilmente anche nei prossimi mesi, ovviamente.
1: Assolutamente. E allora, adesso sono le 9:47 e 48 secondi. Io direi che per staccare anche da questa parte, magari un pochino più nazionale, verso invece il meeting dei paesi NATO ad Ankara, di cui tratteremo tra poco, è il momento di ascoltarsi, di fare una piccola pausa musicale.
0: Sì, facciamo una piccola pausa musicale. Ci sono i Big Track, questa è Central Reservation Blues.
2: Oh.

0: Big Truck, Central Reservation Blues, brano uscito il 23 aprile scorso per Marshall Records, 9:52 minuti e 12 secondi. Siamo ancora sul versante internazionale delle notizie, delle prime pagine, delle testate, ma dobbiamo innanzitutto darvi conto di un'ultima ora che arriva da Al Jazeera. Esplosioni udite a Damasco in Siria, le immagini televisive mostrano colonne di fumo che si alzano nel cielo. La causa delle esplosioni non è immediatamente chiara. La redazione di Al Jazeera ci fa sapere che si sono udite delle esplosioni nella capitale siriana. La causa delle esplosioni non è immediatamente chiara, non si sono avute subito informazioni su eventuali vittime. Un corrispondente di Al Jazeera a Damasco ha riferito che due esplosioni sono state udite vicino a un hotel dove il presidente francese Emmanuel Macron avrebbe dovuto alloggiare durante una visita nella capitale. Le autorità hanno isolato le strade dopo le esplosioni. Ovviamente in continuo aggiornamento la pagina, l'home page di Al Jazeera. Jacopo?
1: Sì, Euronews invece va più sul sicuro e ci dice che le esplodono diverse bombe artigianali vicino all'hotel dove soggiorna Macron a Damasco. Si tratta della prima visita ufficiale di un leader occidentale a Damasco al cambio di un regime di dicembre 2025. Insomma, Euronews dà già per scontato che Macron fosse nell'hotel al momento delle esplosioni. Insomma, questa comunque è una gran notizia in ogni caso, nel senso che poi bisognerà capire anche da chi ha rivendicato la responsabilità di questo attacco, se effettivamente un attacco. Per adesso sono molto abbozzate le informazioni che ci arrivano.
0: Sì, intanto continueremo a monitorare anche in questi minuti, nella prossima ora, nello spazio anche di approfondimento, terremo occhio alle agenzie. Sì, e vi daremo conto, insomma, di eventuali aggiornamenti. Jacopo?
1: Sì, allora, come dicevamo, adesso parleremo un attimo di questo summit, di questo meeting che si terrà ad Ankara, in Turchia, con alle presenze, insomma, del presidente Erdogan, che negli ultimi mesi è comunque stato al centro di vicende non esattamente simpatiche, potremmo dire, nel senso che è comunque stato accusato di una dura repressione nei confronti dell'opposizione. E come testimonia anche il Guardian, non ha smesso, perché leggiamo dal Guardian: la Turchia intensifica la repressione della vita pubblica in vista del vertice NATO di Ankara, oltre 200 arresti durante i raid, comici giornalisti incarcerati, crociera gay friendly respinta e proteste vietate. Le autorità turche hanno intensificato la repressione della vita pubblica, arrestando oltre 200 persone durante un raid in tutta Ankara il mese scorso, incarcerando un comico e impedendo a una nave da crociera con a bordo passeggeri LGBTQIA+ di attraccare in vista del vertice NATO nella capitale. La scorsa settimana, appunto, il comico Deniz Goktas è stato arrestato e posto in custodia cautelare al suo arrivo all'aeroporto di Istanbul dopo una vacanza. È stato accusato di insulto al presidente e denigrazione dei valori religiosi. In relazione a uno spettacolo in cui si è riferito al presidente turco Erdogan come un dittatore, ha fatto battute sui kamikaze. Lo spettacolo si è tenuto a Istanbul il 1 giugno, è stato incarcerato qualche giorno fa il comico. Secondo quanto riportato dal quotidiano turco Bianet, Goktas ha tentato di giustificare le sue battute durante la sua testimonianza davanti ai pubblici ministeri, affermando: la parola dittatore è un termine politico, un argomento spesso discusso in pubblico, non ho alcuna intenzione di insultare o denigrare nessuno con questo. Questa affermazione. Insomma, poi il Guardian fa una lista di altri episodi che hanno visto Erdogan essere sempre più restrittivo nei confronti dell'opposizione e delle critiche. Nell'ultimo anno, ci dice il Guardian, il principale partito di opposizione in Turchia, il Partito Popolare Repubblicano, è stato oggetto di una repressione sistematica. Il sindaco di Istanbul, Imamoglu, è stato arrestato e processato, così come centinaia di altri politici dell'opposizione a livello municipale. Alla fine di maggio un tribunale ha destituito il leader del CHP, appunto il principale partito di opposizione, una mossa che secondo i critici mirava a soffocare la capacità del partito di sfidare Erdogan. Imamoglu è stato sotto processo per una serie di accuse di corruzione. Il CHP afferma che è il suo candidato e che è il suo candidato alla presidenza, anche se ciò significa che si candiderà dal carcere. Poi la scorsa settimana Imamoglu è stato allontanato dall'aula durante un'udienza dopo un alterco con il giudice, il quale aveva dichiarato che avrebbe imposto la scadenza del 9 luglio per ascoltare le dichiarazioni della difesa, conclude il Guardian. Insomma, Erdogan, che Trump ha definito uno dei pochi motivi per cui va a questo vertice NATO, come abbiamo appena sentito leggendo anche dal Guardian, non è esattamente un esempio di essere allineato coi valori anche che promulga l'Unione Europea. Tuttavia il presidente turco continua a dire che l'entrata nell'Unione Europea è nei suoi obiettivi strategici. Tra l'altro, lo ricordiamo, la Turchia è il secondo contribuente a livello di quanto spende all'interno dell'Alleanza Atlantica, il secondo contribuente a livello di quanto spende in armi e in difesa, secondo soltanto agli Stati Uniti. E il New York Times fa un'analisi invece, scrive: nel prossimo atto della NATO l'Europa potrà svolgere un ruolo di primo piano. Il vertice dei leader in Turchia di questa settimana si concentrerà sulla costruzione di un nuovo modello per l'alleanza, mentre il presidente Trump spinge per un impegno minore e fa pressione sugli altri affinché facciano di più. I leader europei arrivano ad Ankara in Turchia per il vertice NATO di quest'anno, in un momento in cui l'alleanza è sotto minaccia. Vogliono mantenere il presidente Trump e gli Stati Uniti profondamente coinvolti nella NATO, ma hanno accettato che l'alleanza sta cambiando e che dovranno fare molto meno affidamento su Washington per la difesa convenzionale dell'Europa. Insomma, lo dicevamo anche prima, il New York Times ci ribadisce che è un momento di alta tensione all'interno dell'alleanza e che già soltanto se Donald Trump non se ne andasse a metà del vertice sarebbe un grande successo. L'amministrazione Trump ha chiarito di voler ritirare truppe e risorse dall'Europa per rafforzare la potenza militare americana in Medio Oriente e nell'Indo-Pacifico, dove la Cina è diventata una rivale degli Stati Uniti anche attraverso la sua tattica di dimostrarsi stabile, come abbiamo detto negli ultimi mesi, contrapposta al caos statunitense. I governi europei, continua il New York Times, vogliono garantire che la transizione verso quella che molti definiscono NATO 3.0 avvenga nel modo più agevole possibile. Vogliono avere la certezza che i voti lasciati dagli americani possano essere colmati, anche se in modo imperfetto, per ridurre la loro vulnerabilità a una Russia più aggressiva e militarizzata. I pericoli del momento attuale sono stati sottolineati dal test di un missile balistico a lungo raggio effettuato ieri dalla Cina, il primo lancio di questo tipo in quasi 2 anni, e da un altro massiccio attacco russo con missili e droni contro Kiev. Questo scrive il New York Times sul vertice di Ankara. E poi conclude: se dovesse verificarsi una crisi con le truppe russe ammassate su un confine NATO e gli americani scomparsi, come farebbe l'Europa a organizzare una risposta unitaria? La NATO si evolverà e si trasformerà, ed è salutare essere più onesti al riguardo, ma si tratterà di una transizione graduale o di un improvviso smantellamento di importanti capacità? Deve essere qualcosa che facciamo insieme, conclude il New York Times, questo per come analisi, diciamo, finale da parte del quotidiano Liberal di New York.
0: Allora, intanto nel frattempo abbiamo fatto un giro anche sulle principali agenzie, non ci sono, diciamo, aggiornamenti ulteriori rispetto a queste esplosioni che si sono udite in Siria, a Damasco. Aggiungo soltanto un elemento rispetto a questa visita di Emmanuel Macron in Siria, una visita storica secondo TGCOM24, il presidente francese in visita nel primo viaggio nella capitale siriana, nel primo viaggio di un capo di Stato dell'Unione Europea nel paese da quando i ribelli guidati dal presidente Ahmad Shara hanno rovesciato Bashar al-Assad nel 2024. Torneremo anche a breve, se ci sono delle novità, ovviamente anche all'interno, diciamo, dello spazio di Play Live di approfondimento che comincia tra qualche minuto. Intanto, Jacopo, grazie ancora per il tuo lavoro di oggi.
1: Grazie a voi.
0: Ci vediamo domani sempre alle 9:15, ma intanto adesso un paio di ascolti musicali. Siamo dentro il territorio dei Radiohead, molto ampio. Ci sono appunto i Radiohead, ma ci sono anche gli Smile.
2: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

E questa è una doppietta che, come dicevamo poco fa, è dentro il territorio dei Radiohead. Intanto abbiamo ascoltato The Smile, il progetto laterale, ma neanche troppo, dei Radiohead. Abbiamo ascoltato The Smoke da A Light for Attracting Attention, disco uscito per XL Recordings il 13 maggio del 2022. Prima un pezzo bellissimo da un disco molto di parte, diciamo, che uscì durante la Seconda Guerra del Golfo, dei Radiohead, da Hail to the Thief, uscito per Parlophone il 9 giugno del 2003. C'era Der, abbiamo ascoltato Der. Intanto però sono le 10:11 minuti che scattano in questo preciso istante. Bentornati ad Almeno Due Pagine al Giorno, dentro lo spazio di approfondimento che si chiama Play Live. E voglio cominciare questa parte, diciamo, che va dentro un po' più approfonditamente, dentro i giornali, dentro alcuni dei contenuti che abbiamo selezionato per voi, per condividere intanto con voi il corsivo del giorno sul Corriere della Sera di oggi, a firma Gian Cristiano Desiderio. La I senza amici può essere solo una pedalata assistita, tra virgolette. Il detto comune, scrive Desiderio sul Corriere della Sera di oggi, dimmi con chi vai e ti dirò chi sei, vale per tutti ma non per l'intelligenza artificiale, perché è semplice: l'AI non ha amici. Tra le tante teorie che si sono escogitate per far risaltare la differenza tra l'intelligenza artificiale e quella naturale, ci si è dimenticati dell'amicizia, forse perché lo si è dato per scontato, ma avere amici non è scontato. L'intelligenza umana si nutre di amicizia, inizia dall'amicizia per giungere nuovamente all'amicizia. La parola più antica che riguarda l'intelletto, filosofia, all'amicizia incorporata, perché quel philein vuol dire proprio amore, amicizia, affetto, tendenza. Le macchine invece, quelle stupide, quelle intelligenti, sono sole. Se lo chiedete direttamente a loro, come ho fatto io, rispondono così: io sono un modello di intelligenza artificiale, non ho amici umani, ma parlo e aiuto tante persone ogni giorno. I miei migliori amici sono le persone che mi usano ogni giorno. Ho sentito una stretta al cuore perché ho avvertito, prosegue Desiderio sul Corriere della Sera, ho avvertito nella macchina un bisogno umano, troppo umano, di avere un amico con cui parlare, confidarsi, sfogarsi. Ma è una illusione. La solitudine della macchina e dell'algoritmo è insuperabile. Però ha ragione, non ha amici umani, ma aiuta ogni giorno tante persone, perché in fondo l'AI, essendo un estratto dell'intelligenza umana, una sorta di punto di Archimede interno al mondo, è come se fosse una pedalata assistita, la macchina che calcola e l'assistente dell'uomo che pensa. Ma ecco il punto: non si pensa senza amicizia. Il detto antico Platone mio amico, ma la verità mi è ancora più amica, va preso con le molle, perché per quanto la verità sia decisiva e va detta agli amici anche quando è spiacevole, non vi è dubbio che senza amicizia non vi sarebbe la possibilità della ricerca della verità. E dunque la verità mi è cara proprio perché Socrate, Platone, Aristotele, Giambattista, Isaia, Benedetto mi sono amici. Così Gian Cristiano Desiderio, oggi sul Corriere della Sera, all'interno del corsivo del giorno, con il suo pezzo dal titolo La I senza amici può essere solo una pedalata assistita. Sono le 10:14 minuti e 8 secondi, ci concediamo ancora un passaggio musicale. Era da qualche tempo che non ascoltavamo Devendra Banhart, questa è Cantori Ongaku.

Anthony Ongaku, Devendra Banhart dal disco Ma, pubblicato da Nonesuch Records il 13 settembre del 2019. Sono le 10:18 minuti che scattano in questo preciso istante. Vi riporto ancora su Al Jazeera, sulla notizia con la quale abbiamo chiuso la parte di rassegna stampa insieme a Jacopo Bertuglia, delle esplosioni udite a Damasco in Siria durante la visita del presidente francese Macron, e insomma non c'è molto altro in realtà, tranne il fatto che l'ufficio di Macron ha dichiarato che il presidente che si stava recando a incontrare al-Sharaa, il presidente siriano, non ha sentito le esplosioni. La situazione risulta essere abbastanza tranquilla al palazzo presidenziale, secondo Obaida Itto di Al Jazeera. La scorsa settimana, aggiunge Al Jazeera, un'esplosione sempre a Damasco, in un caffè centrale di Damasco, ha ucciso, per i danni di questa esplosione ha causato la morte di almeno 9 persone e il ferimento di altre 20, secondo appunto quanto riferito dal Ministero della Salute siriano. Continueremo a monitorare nel corso di questa puntata di almeno 2 pagine al giorno di Play Live la situazione. Intanto la notizia l'avevamo condivisa con voi a fine giugno, ma non abbiamo ancora avuto il tempo di leggere questa lettera a chi non ci potrà più leggere, perché il 30 giugno Wired Italia ha chiuso e il direttore editoriale Luca Zorloni ha scritto una lettera che in realtà ha fatto il giro della rete, ha rimbalzato molto. Nel giorno in cui Wired Italia chiude, dedichiamo, si legge dal sito wired.it, l'ultimo editoriale alle generazioni che verranno e che conosceranno come storia questo spazio di futuro. Oggi Wired Italia chiude, questo messaggio è per te, e l'attacco del pezzo e della lettera di Luca Zorloni sul sito di Wired. No, non ci conosciamo, perché tu arrivi sulla scena quando noi siamo andati via. Noi abbiamo finito il trasloco, chiuso gli scatoloni, spento la luce, chiusa la porta a doppia mandata. Poi arrivi tu, chissà dopo quanto, apri la porta, accendi la luce, spalanchi le finestre e ti domandi cosa fosse questo posto prima. Questo è il nostro messaggio in bottiglia.

eravamo in una nuova corsa. Comprenderai che, avendo spento i motori il 30 giugno 2026, ci rimangono tante domande su cosa si sarebbe svelato dopo l'ennesima curva. Chissà se nel tempo in cui ci stai leggendo i robot sono diventati compagni quotidiani di vita e colleghi di lavoro. Chissà se il paesaggio fuori dalla finestra è tornato a colorarsi di un sano azzurro e di un verde brillante e siamo riusciti a impedire le peggiori catastrofi climatiche. Chissà se abbiamo messo radici sulla Luna e se siamo riusciti a far passare il messaggio che non è vero, che chi non ha nulla da nascondere non deve aver paura di essere controllato in ogni momento. Chissà se stiamo usando l'intelligenza artificiale per il bene comune, se siamo tornati a riporre la giusta fiducia nella scienza e nei progressi, dove viaggiamo, cosa mangiamo, in quali case abitiamo. Sai, te lo chiediamo perché i nostri tempi sono strani di invenzioni straordinarie e inutili stragi. Non sappiamo in che luogo o tempo tu ti trovi, ma noi ci sentiamo come se ti scrivessimo una lettera da quella fenomenale epoca di arte e cultura, scoperte geografiche e guerre che fu il Rinascimento. Non staremo a raccontarti chi siamo stati noi, ormai sei dentro, puoi scoprirlo da te vagando per queste stanze che chiamiamo articoli, oppure facendo una ricerca in internet, se si usa ancora, come facevamo noi. A noi interessa più sapere di te che ci scopri oggi, che noi siamo storia, che fai, cosa studi, dove vivi, cosa ti ha portato fin qui, se il caso o una ben fondata ragione. Le persone e le loro storie sono sempre state il nostro pallino. Magari le nostre strade si sono già incrociate con altri nomi, quello che stai percorrendo non è un mausoleo, uno spazio di echi e di silenzi, a suo modo è un luogo dove ancora vivo, abitato dalla curiosità, dalla ricerca della verità, del lavoro di tante persone. È un luogo dove per lungo tempo si usava spesso il tempo futuro, oggi lo attraversi facendo ricorso al passato, ma quel che trovi potrà aiutarti a capire come siamo arrivati al presente in cui tu vivi, a quale bivio la storia ha svoltato in una direzione e non in quella opposta. Per anni siamo stati uno strumento per comprendere e conoscere, e tante persone ce lo hanno riconosciuto. Chissà che non potremo contribuire in qualche modo anche al tuo sapere, come si scrive una lettera a qualcuno che non ti leggerà mai, è un assegno in bianco, affidato alla buona fede di chi lo riceverà. Noi però per anni siamo stati guide ed esploratori e siamo stati abituati a prendere per mano chi si affidava per fare strada in terre incognite. Non avrebbe avuto senso mettere bussola, mappe e torce sotto teca. Le abbiamo lasciate qua dove chi vorrà potrà beneficiarne ancora. È il nostro dono, è il nostro contributo per costruire quel domani di cui siamo sempre stati innamorati. Oggi Wired Italia chiude, ma il viaggio nel futuro continua. Questo è il testo della lettera, chi non ci potrà più leggere, scritto da Luca Zorloni, direttore editoriale di Wired Italia, che ha chiuso il 30 giugno. Il sito wired.it è lì con tutte le sue sezioni, con tutti i suoi contenuti, come scrive Zorloni, insomma, disponibili per essere ancora lette, consultate e condivise. Sono le 10:24 minuti e 26 secondi, ancora un passaggio musicale, ci sono gli Chartreuse, questa è Moon Man.

0: Chartreuse, Moon Man, da Bless You and Be Well, pubblicato da Communion Group LTD, 10, 27 minuti e 45 secondi. Ancora un paio di notizie con alcuni retroscena, se vogliamo, intanto dal premio Strega, domani atto conclusivo a Roma per decretare il vincitore dell'edizione 2026, l'edizione numero 80. Si legge su il libraio.it: Michele Mari, il favorito della prima ora, resta il favorito dell'ultima, nonostante per qualche giorno, ormai un paio di settimane fa, la sua vittoria, che al momento riappare quasi certa, sia stata messa in discussione dalla querela legata a un presunto scontro tra l'autore del libro I Convitati di Pietra, pubblicato da Einaudi, e la collega Teresa Ciabatti nel van per Bisceglie nel corso del lunghissimo tour di promozione del premio Strega 2026. Siamo ormai alla vigilia della finale del più ambito riconoscimento italiano, che sarà ospitata da Piazza del Campidoglio a Roma domani, mercoledì 8 luglio. Stando alla grandissima parte delle voci che il libraio ha raccolto, non dovrebbero esserci sorprese. Certo, non pochi votanti devono ancora inviare la propria preferenza e va considerato che quest'anno sono stati nominati 50 nuovi giurati. Quanto alla polemica che ha segnato l'80esima edizione dello Strega, Michele Mari finora si è espresso attraverso una breve nota della sua casa editrice, appunto Einaudi, la sera stessa in cui un retroscena di Repubblica ha fatto scoppiare il caso. Lo scrittore si è scusato, precisando al tempo stesso di non aver mai parlato dell'aspetto fisico di Michela Murgia. Dal canto suo, Teresa Ciabatti ha atteso qualche giorno, ha poi chiarito attraverso l'Ansa il suo punto di vista. Non c'è stato alcun litigio furioso tra me e Michele Mari, ma un confronto diretto di idee profondamente diverse. In seguito Mari si è scusato dicendo che non era sua intenzione ferirmi. La Fondazione Bellonci invece, dopo un'immediata presa di posizione, aveva dichiarato, in relazione a quanto riportato dalla stampa circa le dichiarazioni attribuite a Michele Mari, la Fondazione Bellonci ritiene ogni espressione denigratoria e ogni giudizio lesivo della dignità delle persone incompatibili con lo spirito del premio Strega. Nei giorni successivi ha chiarito, chiudendo di fatto il caso, che dal regolamento I Convitati di Pietra sarebbe rimasto in gara. Gli scrittori, si leggeva in una nota, si esprimono essenzialmente attraverso i loro libri e vorremmo che in questo momento la parola tornasse alla letteratura. Quanto alle altre autrici e agli altri autori in Sestina, non ci sono stati commenti pubblici. Del resto, nel corso del tour stregato non sono mai state poste domande sulla polemica da autori e autrici sul palco, con un'eccezione: Bianca Pizzorno, autrice della Sonnambula, pubblicato da Einaudi, da Bompiani, che è intervenuta sul libraio e il Corriere della Sera dicendo: non giudicateci dalla nostra bellezza o bruttezza, lasciateci scrivere in pace. Sui social, al contrario, tra addetti e addetti ai lavori sono arrivate tantissime prese di posizione, come pure alcuni significativi silenzi. Mentre in via Biancamano si tira un sospiro di sollievo, sede delle Einaudi, ci si prepara alla finalissima di domani, che vedrà protagonisti anche Matteo Nucci, autore di Platone, una storia d'amore, pubblicato da Feltrinelli, Alcide Pierantozzi, autore dello Sbilico, pubblicato da Einaudi, ed Elena Rui, autrice di Vedove di Camus, pubblicato per l'Orma. A questo punto, passata indenne anche l'ultima lunga trasferta a Città del Messico, a cui non hanno preso parte Pizzorno, Ciabatti e Pierantozzi, di cui resterà un autoironico selfie scattato a bordo di un van, la vera curiosità è legata a come Mari, che ha già ottenuto il premio Strega Giovani 2026, potrebbe commentare l'eventuale trionfo nella notte romana, interviste post-gara incluse, a meno di ribaltoni dell'ultimissima ora. Così il libraio, che dà conto anche invece dei finalisti del premio, invece del premio Campiello, della cinquina del premio Campiello, la giuria dei letterati, composta da personalità del mondo letterario ed accademico e presieduta quest'anno da Roberto Cicutto, ha scelto pubblicamente i 5 romanzi tra i 560 libri iscritti a cui verrà assegnato il premio Campiello selezione giuria dei letterati. Sono stati 60 i libri valutati per la cinquina. Alla fine hanno prevalso in ordine di votazione Marcello Fois, autore dell'Immensa Distrazione, pubblicato da Einaudi, Ermanno Cavazzoni con Storia di un'amicizia, con al centro il rapporto tra Gianni Celati, pubblicato da Quodlibet, Elena Varvello con La vita sempre, pubblicato da Guanda, Valeria Parrella con La ragazzina, pubblicato da Feltrinelli, e Alcide Pierantozzi, autore dello Sbilico, anch'esso nella cinquina dello Strega, in corsa, punto per il premio premio che si viene attribuito domani. La finale si terrà il 3 ottobre. Intanto sono le 10:32 minuti e 43 secondi. Direi che possiamo fermarci. È tempo di GR di Popolare Network e dell'infotraffico muoversi in Piemonte. A tra poco.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.
2: Popolare Network.
3: Buongiorno, le notizie delle 10:30. A Damasco, in Siria, ci sono state due esplosioni in una zona molto frequentata. Non è ancora chiaro se ci siano vittime. In queste ore in città c'è il presidente francese Macron. Oltretutto, le esplosioni sarebbero state non lontano dal suo albergo. Al momento il presidente francese sta incontrando il neo leader siriano al-Sharaa. La scorsa settimana un'esplosione in un caffè di Damasco aveva causato 9 morti e diversi feriti.
4: A Kiev, in Ucraina, è stato ritrovato il corpo della donna sospettata di avere tentato di assassinare a Monaco, nel Principato di Monaco, con un ordigno l'imprenditore ucraino Vadim Yermolaev. Lo dicono i media locali, la donna sarebbe stata uccisa a colpi d'arma da fuoco.
3: Ucraina e spese militari, sono queste le due questioni al centro del vertice annuale della NATO che si apre oggi ad Ankara, in Turchia. Ci sarà anche Zelensky. Trump chiederà nuovamente ai paesi europei di spendere di più in armi prima della cena con il presidente degli Stati Uniti. In programma stasera verranno annunciati accordi nel settore della difesa per decine di miliardi di dollari. E al vertice parteciperà anche Giorgia Meloni, dopo le tensioni delle ultime settimane e degli ultimi giorni proprio con Trump.
4: Entro domani i partiti dovranno indicare i nuovi membri della commissione di vigilanza Rai, lo hanno comunicato ai capigruppo i presidenti delle Camere, dopo che la scorsa settimana si erano dimessi prima i membri di opposizione e poi quelli di maggioranza. Attorno alla commissione è in corso uno scontro legato all'influenza della destra di governo sulla TV pubblica. In questi minuti circolano indiscrezioni secondo cui le minoranze non indicheranno i loro nuovi membri.
3: A Milano il giudice per le indagini preliminari ha confermato il carcere per il 22enne che alcuni giorni fa ha ferito con un coltello un uomo davanti ai tavoli di un bar. Poco fa il magistrato ha convalidato l'arresto accogliendo la richiesta arrivata dal pubblico ministero. Nelle ultime ore è emerso che il giovane usava come fotoprofilo l'immagine di un guerrigliero con una kefia, ma secondo fonti investigative al momento non ci sarebbero altri elementi che facciano pensare a una radicalizzazione del 22enne, che al suo avvocato avrebbe detto di non ricordare niente dell'aggressione.
4: Aurelio De Laurentiis e il figlio Luigi sono indagati con le accuse di false comunicazioni sociali e bancarotta fraudolenta. L'inchiesta è della procura di Bari e riguarda la società di calcio locale controllata da De Laurentiis, che è anche il proprietario del Napoli. Questa mattina perquisizioni nelle sedi delle due società e in quella della Filmauro, la casa di produzione cinematografica di De Laurentiis.
3: Sigfrido Ranucci si è detto sconvolto per il coinvolgimento nell'inchiesta sull'attentato subito alcuni mesi fa di Walter Lavitola, l'imprenditore, personaggio legato alla stagione del berlusconismo, è sospettato di essere il mandante. Ranucci dice di essere amico di Lavitola. Alcuni giorni fa, una settimana fa, erano stati arrestate 4 persone accusate di aver eseguito a questo punto gli ordini di Lavitola e di aver partecipato all'attentato con la bomba piazzata sotto la casa del giornalista. La prossima edizione del giornale radio alle 12:30. Buon ascolto.
5: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
2: Popolare Network.
6: Muoversi in Piemonte. Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Per traffico intenso segnaliamo coda al pedaggio francese del traforo del Monte Bianco in direzione dell'Italia. Ci occupiamo della provincia di Cuneo. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 1 nel comune di Piasco e sulla provinciale 137 nel comune di Verzuolo. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
7: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: RBE, cultura, informazione, relax.

splendida da questa Needle in the Hay di Elliott Smith dal disco omonimo uscito per Domino nel 1998. Perché Elliott Smith alle 10:42 minuti e 42 secondi? Intanto perché, insomma, ascoltare questo grande artista è sempre una buona cosa, una buona scelta per quanto riguarda l'archivio musicale che dovrebbe far parte, diciamo, di ognuno di noi, anche perché per esempio, insomma, partiamo dalla fine. Nel 2001 questo brano fu inserito all'interno della colonna sonora del film I Tenenbaum di Wes Anderson, dopo che Elliott Smith non riuscì a consegnare in tempo una cover di Hey Jude. Aggiungo ancora un elemento: Elliott Smith è morto suicida nel 2003, pseudonimo di Stephen Paul Smith, nato a Omaha nel 1969, Omaha nel Nebraska. È stato cantautore, musicista statunitense di grande, grandissimo, immenso talento. Da Sentire Ascoltare, la rivista musicale che ha un sito online, sentireascoltare.com, si legge che a Elliott Smith è stato dedicato un asteroide ufficialmente intitolato al cantautore americano. Orlando Campopiano, un regista indipendente con sede a Edimburgo, ha avuto l'idea mentre ascoltava Shooting Star, tratta dall'album postumo di Smith, From a Basement on the Hill, disco a cui stava lavorando Elliott Smith quando si tolse la vita, e ha collaborato con gli eredi di Smith per presentare una proposta all'Unione Astronomica Internazionale, con l'organismo competente che ha deciso di accoglierla. Ecco come Campopiano ha riassunto la procedura in una dichiarazione rilasciata a Stereogam: con il pieno sostegno e l'approvazione dell'Elliott Smith Estate e del team di Pawn Stars che ha scoperto l'asteroide, ho recentemente presentato una proposta formale all'Unione Astronomica Internazionale affinché un pianeta minore venisse battezzato in suo onore in modo permanente. Abbiamo appena ricevuto l'approvazione ufficiale, la denominazione ora ufficiale. L'asteroide 861969-2014 OS439 si chiama ufficialmente Elliott Smith, tutto attaccato. Un aspetto molto interessante è che il numero di catalogo dell'asteroide è 861969, che rispecchia esattamente la sua data di nascita, ovvero l'8 giugno del 1969. In un messaggio successivo ha aggiunto: spero che questo faccia scoprire la brillante discografia di Elliott ad almeno una nuova persona, e sono felice di vedere un'eredità permanente tra le stelle. È inoltre un grande onore che questo tributo a lui sia stato approvato dagli eredi e dagli scopritori. Così si legge su Sentire Ascoltare, che dedica anche ulteriori contenuti, approfondimenti al lavoro e alla figura di Elliott Smith. Ovviamente anche da parte nostra l'invito è a recuperare il suo catalogo discografico: Roman Candle, disco del 1994, del 95 Elliott Smith, del 97 Either Or, del 98 XO, del 2000 Figure 8, e poi appunto, come si diceva, il disco postumo From Basement on the Hill del 2004. Sono le 10:46 minuti e 10 secondi. Siamo ad un nuovo passaggio musicale, una novità discografica. È tornato Tom Morello, già chitarrista dei Rage Against the Machine e degli Audioslave, con la collaborazione di Serj Tankian dei System of a Down. Questa è la nuovissima Adjourn Hit.

Beh, non c'è che dire, un grande ritorno. Se ci guardate anche sul canale 87 del Digitale Terrestre, nelle province di Torino, Cuneo e Asti, oppure in streaming sul nostro sito rba.it, avrete avuto modo anche di vedere il video, pura performance di Tom Morello insieme al suo talentuosissimo figlio, sempre alla chitarra, Roman Morello, insieme ad una voce straordinaria che è quella di Sergi Tankian, dei System of a Down, in questa nuovissima Adjourned, uscito per Mom and Pop il 29 maggio scorso, come si legge su Rock Hall, un ritorno incendiario quello di Tom Morello, e ci sono immagini dei tre musicisti impegnati in sala di registrazione nel video che accompagna il pezzo, alternate a spezzoni tratti dal film indipendente del 1954 Salt of the Earth, che racconta gli scioperi dei minatori di zinco messicano-americani, il tutto molto in linea con il tono diretto e fortemente politico del brano. Tom Morello, riguardo alla canzone, ha dichiarato: in questo momento storico ogni atto artistico è un atto di resistenza, e Adjourned, una collaborazione con il mio vecchio amico Sergi Tankian e mio figlio quindicenne, il prodigio della chitarra Roman Morello, è un grido di battaglia a favore della giustizia in tempi ingiusti. Sergi Tankian ha aggiunto: Adjourned è un inno di protesta contro la continua barbarie perpetrata dall'ICE negli Stati Uniti, che separa le famiglie, pratica la profilazione razziale, in alcuni casi uccide. Come democrazia dovremmo sentirci offesi dal fatto che il nostro stesso governo abbia fatto questo ai nostri fratelli e sorelle che cercano di garantire una vita dignitosa alle loro famiglie. C'è una politica intelligente in materia di immigrazione e naturalizzazione, e poi c'è questo: la maggior parte di questi casi verrebbe archiviata dai giudici se venisse rispettato il giusto processo. Archiviatelo, così Sergi Tankian, per questa Adjourned con Tom Morello e Roman Morello, in ascolto e in rotazione anche su RBE Radio e TV. Vi porto sulla pagina della cultura della stampa, perché George Clooney riceverà il Leone d'Oro alla carriera che gli sarà conferito. È il sigillo a una lunga storia d'amore con Venezia. Felice, ma vuol dire che sto invecchiando, ha detto il George Clooney. Il Divo della Laguna, il titolo del pezzo, a firma Fulvia Caprara oggi sulla stampa. E a proposito di artisti molto laterali, anche se vogliamo un po' dimenticati colpevolmente, anche voglio anche darvi conto di un'altra notizia molto interessante che invece condivido con voi dal sito rivistastudio.com. per l'ottantesimo compleanno di Syd Barrett, fondatore dei Pink Floyd, in realtà scomparso a luglio del 2006, uscirà un doppio album celebrativo in cui suoneranno anche David Gilmour e Nick Mason dei Pink Floyd. La città di Cambridge, si legge su rivistastudio.com, si prepara a celebrare l'ottantesimo anniversario della nascita di Syd Barrett. Dal 3 al 10 ottobre la città natale del musicista ospiterà mostre, pubblicazioni discografiche e concerti per raccogliere fondi a favore delle associazioni che si occupano di salute mentale. Le celebrazioni inizieranno il 3 ottobre con una mostra di dipinti e bozzetti originali di Barrett, mentre il 9 ottobre uscirà il doppio album commemorativo Clowns and Jugglers, The Songs of Syd Barrett, una raccolta di materiali inedito e di storiche collaborazioni tra i quali figurano David Gilmour e Nick Mason. Alla realizzazione di questo disco tributo hanno partecipato, oltre ai due Pink Floyd, anche Kula Shaker, All About Eve, Mystery Jets e Rosalie Cunningham. L'evento di chiusura si terrà il 10 ottobre in occasione della giornata mondiale della salute mentale. Sarà un grande concerto tributo intitolato A Celebration of Syd Barrett, e si terrà al Cambridge Corn Exchange, lo stesso palco su cui l'artista si esibì per l'ultima volta dal vivo nel 1972. Qui gli artisti che hanno partecipato alla registrazione di Clowns and Jugglers suoneranno brani tratti dai due album in studio di Barrett, usciti entrambi nel 1970, The Madcap Laughs e Barrett. La scelta del 10 ottobre della giornata mondiale della salute mentale ovviamente non è casuale. Nonostante non gli sia mai stata diagnosticata una malattia mentale, tanti sono convinti che Barrett fosse affetto da una grave patologia. Negli anni sono state avanzate ipotesi diverse: schizofrenia, disturbo bipolare, sindrome di Asperger, tutto aggravato dall'uso di
sostanze psicotrope che avrebbero reso tanto più difficile una situazione all'epoca già ingestibile. Barrett alla fine si ritirò dalle scene, si riprese il nome di battesimo, ovvero Roger Keith Barrett, abbandonò il personaggio Sid e passò il resto della sua vita proprio a Cambridge, dedicandosi alle sue due grandi passioni, la pittura e il giardinaggio. Il coorganizzatore dell'evento, Neil Jones, ha spiegato così la decisione di organizzare questo grande evento. A 80 anni dalla sua nascita, l'influenza di Sid Barrett rimane potente come sempre. La sua musica, la sua creatività e la sua visione unica continuano a ispirare artisti e pubblico di generazioni diverse. È particolarmente significativo che questa celebrazione abbia luogo a Cambridge, la città al centro della sua storia. Riunire musica dal vivo, arte e un nuovo album in occasione della giornata mondiale della salute mentale è un tributo appropriato a una delle figure culturali più straordinarie della città. E sul sito di Rivista Studio ci sono anche le modalità per partecipare a questo evento del 10 ottobre in Inghilterra. E ancora, noi per tributare ancora una volta un tributo all'immenso Sid Barrett, fondatore, ricordo ancora, dei Pink Floyd, ci ascoltiamo Terrapin.

0: C'è tutto Syd Barrett dentro lo strascicare del plettro sulla chitarra in questa Terrapin da Madcap Logs, disco uscito per Harvest il 3 gennaio del 1970. Giungiamo con Syd Barrett in coda a questa puntata di Almeno Due Pagine al Giorno di Play Live. Grazie mille per averci seguito anche oggi. Dopo di noi il GR e poi le altre trasmissioni del nostro palinsesto quotidiano. Noi ci ritroviamo qui domani, mercoledì 8 luglio, a partire dalle 9:15. Sono le 11:06. Buon proseguimento di ascolto e visione su RBA. Ciao a tutti.
1: Avete visto e ascoltato Almeno Due Pagine al Giorno. I podcast sono disponibili su rbe.it.
2: E ora pubblicità. A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.
3: È tempo di 5x1000.
4: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
5: 1. È vicina ai territori.
6: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
7: 2. È comunitaria.
8: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
9: 3. È gratuita.
10: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
11: 4. È plurale.
12: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
13: 5. È culturale.
14: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
3: 5x1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5x1000.
2: E ora pubblicità. A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.
15: Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. Apriamo con la cronaca. A Torino, in un appartamento in zona Lucento, è stato trovato il corpo senza vita di un uomo. I vigili del fuoco, allertati dai vicini che sentivano un odore molto forte provenire dall'alloggio, sono intervenuti trovando il cadavere dell'uomo in avanzato stato di decomposizione. Gli inquirenti hanno verificato poi la presenza di una profonda ferita alla testa che porta a ipotizzare una morte violenta. Il corpo non è stato ancora identificato, ma nell'appartamento viveva un uomo di 55 anni e il corpo potrebbe essere il suo. Gli inquirenti hanno aperto un fascicolo per omicidio al momento contro ignoti. È stata fissata al 30 settembre presso il Palazzo di Giustizia di Ivrea l'udienza preliminare del procedimento per la strage di Brandizzo, quando nel 2023 5 operai furono investiti da un treno in transito mentre erano al lavoro sui binari della stazione ferroviaria. 21 le persone indagate accusate di omicidio colposo e disastro ferroviario, ai quali si aggiungono in qualità di persone giuridiche la RFI, la CLF di Bologna, società appaltatrice, la ditta subappaltatrice Sigifer di Borgo Vercelli, per la quale lavoravano le 5 vittime. Secondo l'accusa, il fatto sarebbe stato causato da un'errata valutazione dei rischi e dalla mancata sicurezza nella gestione dei cantieri. La regione Piemonte ha dichiarato lo stato di massima pericolosità per incendi boschivi a partire da domani, mercoledì 8 luglio. La decisione è stata assunta sulla base del bollettino di previsione del pericolo incendi elaborato dal centro funzionale di ARPA Piemonte. Negli ultimi giorni i numerosi incendi sviluppatisi in diverse aree del Piemonte hanno richiesto il massiccio impiego di uomini e mezzi, mettendo a dura prova l'intero sistema antincendi boschivi e di protezione civile. L'assessore regionale Marco Gabusi ha sottolineato come l'emergenza sia strettamente legata alle condizioni meteo e invita tutta la cittadinanza a mantenere la massima attenzione e collaborare per prevenire nuovi incendi. La durata dello stato di massima pericolosità non è stata fissata e resterà in vigore fino a quando non si verificheranno un abbassamento delle temperature e l'arrivo di precipitazioni sufficienti a ridurre il rischio di incendi. Questa mattina, martedì 7 luglio alle 10, in piazza della Repubblica a Chivasso ha avuto inizio il presidio organizzato dall'Ordine dei giornalisti del Piemonte, dall'Associazione Stampa Subalpina e dal gruppo Cronisti, a seguito dell'aggressione subita dai giornalisti Federico Gottardo e Caterina Stamina a Chivasso, dove si trovavano per raccogliere informazioni su un grave fatto di cronaca. La manifestazione ribadisce l'importanza della tutela della legalità e della libertà di informazione. Dopo il momento pubblico in piazza, il Consiglio dell'Ordine dei giornalisti del Piemonte si riunisce nella sala consiliare del Comune di Chivasso, gesto simbolico di sostegno verso i cronisti coinvolti e verso tutti i giornalisti e le giornaliste. E in seguito all'ennesimo ferimento sul posto di lavoro avvenuto lo scorso giovedì alla cartiera di Matia, che ha coinvolto due operai, la FILT CGIL ha proclamato lo sciopero generale per la provincia di Torino di tutto il settore merci, logistica e spedizioni per le ultime due ore di ciascun turno di lavoro di oggi, martedì 7 luglio. Denunciamo il totale consapevole disinteresse della regione e Piemonte, si legge nella nota che ha anticipato la mobilitazione, che non ha ancora ritenuto di convocare un tavolo urgente sulla sicurezza e sulle condizioni insostenibili causate dal caldo estremo che sta piegando il settore, una latitanza istituzionale non più tollerabile. Giovedì 16 luglio e giovedì 30 luglio sono in programma le ultime due gite di Vengo Anch'io, l'iniziativa organizzata da Diaconia Valdese nell'ambito del progetto Territori Smart, il cui obiettivo è trasformare le valli Pellice, Chisone e Germanasca in una destinazione più accogliente per tutti e tutte. Entrambe le uscite si rivolgono a persone con disabilità o bisogni specifici e rispettivi caregiver, per raccogliere feedback e dare l'opportunità di testarsi nell'accogliere ospiti con esigenze diversificate. La prima uscita verrà tra Perosa Argentina e Pomaretto, la seconda al Forte di Fenestrelle e Lago dell'O. Chiudiamo con il meteo. In Piemonte cielo soleggiato con lievi velature e cumuli pomeridiani in montagna, in Liguria tempo stabile soleggiato con qualche velatura e pomeridiana sul settore centro-orientale, sporadici cumuli anche sulle vette alpine appenniniche nelle ore centrali in assenza di fenomeni associati. Il notiziario finisce qui. A tutte le persone in ascolto, un buon proseguimento con la programmazione di RBE.
9: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Desafinado, Quincy Jones, 11, 17 minuti e 57 secondi in questo momento su RBE Radio, RBE TV e su RBE.it. Buongiorno amici e amiche, benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Café Bleu. Sono Claudio Petronella ed è un piacere per me tenervi compagnia con la musica e gli incontri che questa trasmissione vi propone ogni giorno, dal lunedì al venerdì, nella seconda parte della mattinata. Undicesima stagione di questo programma che fin dall'inizio del suo cammino radiofonico e poi anche televisivo propone una sorta di ricerca di bellezza quotidiana, quella bellezza necessaria per nutrire il nostro senso della meraviglia, per cercare di avere davanti agli occhi un bel motivo, insomma, per condividere belle esperienze con amici e amiche o semplicemente per noi stessi e noi stesse, insomma un momento per noi per pensare al tempo della nostra giornata dedicato al nostro piacere, al tempo libero. Anche se siete occupati e occupate nelle vostre attività giornaliere, potete pensare a qualcosa di bello magari per le prossime giornate di questa estate 2026. Parleremo di jazz sui laghi di Avigliana, dei laghi Jazz Festival che sta per tornare. Parleremo poi di un bel progetto musicale che è diventato social, molto interessante. Mi riferisco a Canzone al Telefono, ve ne parleremo tra poco con Didier Caria. Ma prima musica, The Tips.

The Tips, Damage Art, alle 11:22 minuti e 30 secondi, dando un'occhiata alle agenzie, alle ultime notizie, troviamo notizie di bombe che esplodono a Damasco, troviamo omicidi, troviamo gas che aumenta a causa della nuova crisi nello stretto di Hormuz, poi parliamo di squalifiche del mondiale di calcio che scompaiono, tutto questo a noi non interessa, cerchiamo di innanzitutto proporvi belle buone notizie, notizie anche curiose, con un taglio che vuole essere possibile, il più possibile leggero, senza dimenticare insomma una certa profondità, almeno ci proviamo ogni giorno. La leggerezza non vuol dire superficialità, non è superficialità per niente, come diceva in modo migliore del mio il buon Italo Calvino. Insomma, torniamo all'attualità. Oggi scendono in campo diversi atleti e atlete per quanto riguarda il tennis a Wimbledon. Oggi ci sarà alle 14 la partita di Jannik Sinner, che proseguirà il suo viaggio, il suo cammino per la difesa del titolo a Wimbledon, giocando nei quarti di finale contro il tedesco Jan-Lennard Struff. E ricordiamo poi che ci sono anche altri atleti italiani che insomma difenderanno i nostri colori e saranno in campo in questi giorni decisivi e cruciali insomma per questo torneo, sicuramente uno dei tornei più importanti del mondo. Come vi dicevo poco fa, prima della canzone, oggi parliamo di musica, ci sarà tanta musica nel nostro bistrò di oggi. Il piatto che vi proporrò tra poco sarà l'incontro con il direttore artistico La Mente, che sta dietro il festival Due Laghi Jazz Festival ad Avigliana, nei dintorni di Avigliana, siamo in provincia di Torino, che ormai insomma è diventato un appuntamento fisso dell'estate, del luglio, già da diversi anni. Anche quest'anno 2026 tornerà questo appuntamento con questo festival che tra poco scopriremo insieme a Fulvio Albano. E a proposito di musica, anche a proposito di socialità e altri modi, insomma modi altri per proporre questo magico ascolto della forma canzone, ce n'è uno che ha attirato la mia attenzione, che fa parte, insomma, è entrato anche nel cartellone di un festival itinerante come Borgate dal Vivo. Mi riferisco a Didier Caria, cantautore, ma anche autore e creatore del progetto Canzoni al Telefono. Qui ho ad esempio uno dei suoi volantini, che tra poco insomma avremo il piacere anche di condividere direttamente con Didier Caria, insomma uno di questi fogli che in questo momento vi sto mostrando in TV e su rb.it. Didier Caria dà appunto questi fogli alle persone e ogni persona può dedicare una canzone al telefono alla persona più cara, insomma a una persona in particolare, e c'è un meccanismo, un sistema molto interessante, molto carino, che coinvolge non solo Didier Caria ma anche altri cantautori, altre cantautrici, altre interpreti che tra poco scopriremo. Insomma, il progetto Canzoni al Telefono, che tra poco vi racconteremo su RBE. E venite con me tra poco, amici, scopriremo il programma, amici e amiche, scopriremo il programma del Festival Due Laghi, e ricordo anche l'appuntamento che tra poco insomma avremo il piacere anche di approfondire nella seconda parte della puntata di oggi, con il Festival Una Torre di Libri, che anche quest'anno vedrà RBE collaborare con due presentazioni di libri, due dialoghi con autori che tra poco vi racconteremo, e poi con un progetto, Una Torre di Libri ma per davvero, un progetto di costruzione di una torre di libri per donare libri a chi non li ha, e in particolare a un progetto che tra poco vi racconteremo. Alle 11:26 minuti e 16 secondi lasciamo spazio alla musica, entriamo nel mood del jazz un po' a modo nostro con Gaben, questa è la sua Into My Soul.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
2: La bacheca annunci di RBE.
3: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
2: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
4: La Casa per Anziani Miramonti di Villar Pellice cerca un operatore o operatrice sociosanitario. Le persone interessate a questa offerta di lavoro possono rivolgersi all'ufficio della struttura per presentare il proprio curriculum da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12. Per informazioni si può telefonare allo 0121 93 09 00 o scrivere un'email a miramontivillar@virgilio.it.
5: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.
6: Caffè Bleu, il bistro radiofonico di RBE.

0: Amici e amiche di RBA, torniamo in onda e venite con me, andiamo a scoprire il dietro le quinte del Due Laghi Jazz Festival 2026, 33esima edizione di questo appuntamento partito dai laghi di Avigliana, e chissà cosa proporrà quest'anno. Ne parliamo con il creatore, il direttore artistico, colui insomma che anima questa iniziativa appunto dal 1994. Abbiamo con noi Fulvio Albano. Buongiorno Fulvio, bentornato su RBA. Ciao.
1: Buongiorno Claudio, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: 33esima edizione del Due Laghi Jazz Festival. Se tu dovessi definire, per entrare subito nel tema insomma del festival, se dovessi definire il Due Laghi Jazz Festival, una caratteristica che unisce tutte e 33 le edizioni finora, compresa anche questa che tra poco vivremo, insomma, come lo definiresti il festival?
1: Allora, il festival è nato con l'intento di creare una rassegna, una manifestazione di puro jazz, nel senso che va alla scoperta di talenti nascosti, anche meno nascosti, internazionali e nazionali, creando quella possibilità di ascolto di personaggi e musicisti straordinari che non sono palesemente in tour nei principali festival come Umbria Jazz. No? Sì. Noi siamo un'alternativa, ma un'alternativa molto valida, perché abbiamo sempre degli artisti straordinari e facciamo scoprire al pubblico del territorio e non solo tutta questa meraviglia, questa grande diffusione di cultura e di competenze nella musica jazz, tra l'altro tra giovani e meno giovani, anche veramente con degli assoluti talenti giovanissimi, e ce ne sono alcuni anche in questa edizione.
0: Fulvio, com'è strutturato il festival quest'anno? L'anteprima, insomma, il primo appuntamento è previsto venerdì 10 di luglio, ma c'è una struttura del programma? Puoi raccontarcela.
1: Sì, allora la struttura temporale è che ci sarà un'anteprima di due date, il 10 e l'11 di luglio. Apriremo quest'anno nel comune di Condove con il concerto del duo di Mafalda Minozzi e Paul Ricci. È un duo molto molto interessante. Mafalda Minozzi, di origini italiane, abita in Brasile, a São Paulo, e Paul Ricci è un chitarrista newyorkese. Portano veramente un repertorio straordinario, ma tra l'altro sono due musicisti straordinari. Ecco, con questo gruppo ho pensato di aprire il festival, soprattutto su un territorio, diciamo così, che forse è uno tra gli ultimi comuni che si sono avvicinati al, non proprio l'ultimo, il penultimo, ma al contesto del festival, perché il festival si è allargato territorialmente. È partito dai Due Laghi, in Avigliana, che poi era il centro storico, per trovare nuovi spazi e nuove risorse e creare un comprensorio.
0: Quindi un comprensorio, Fulvio, un comprensorio intorno a quel luogo così simbolico per il Piemonte, quello della Sacra di San Michele. In poche parole possiamo definirlo un po' come un comprensorio della Sacra di San Michele, dedicato al jazz. È anche un po' questo l'obiettivo del festival?
1: Sì, lo è. Lo è perché i comuni sono vicini. Chiaramente Avigliana è una via d'accesso alla Sacra di San Michele. Il comune di Condove, tra l'altro il comune in cui sono nato io, vede la Sacra di San Michele sempre lì di fronte. Io me la ricordo come una seconda luna quando era illuminata da ragazzo, al mese, è appunto molto vicino ad Avigliana. E ora Sant'Ambrogio, che è l'ultimo comune ad essersi aggiunto, è territoriale, perché la Sacra di San Michele è sul territorio di Sant'Ambrogio.
0: Gli appuntamenti del festival celebrano i luoghi, come abbiamo detto poco fa, insomma, hai ricordato anche l'ingresso nel festival di Sant'Ambrogio di Torino, un altro dei comuni della Bassa Val di Susa intorno a questo luogo così suggestivo come la Sacra di San Michele, con dove a Vigliana al mese, io ricordo ad esempio una villa romana e nelle scorse edizioni, insomma, sede del festival, quindi c'è un bel dialogo che si conferma anche quest'anno con i luoghi, Fulvio, anche questo penso che sia importante, luoghi alla aperto, ma con la possibilità anche di suonare al chiuso in caso di maltempo.
1: Ecco, la Villa Romana è una scoperta recente per me, perché era sul territorio di Almese. Abbiamo iniziato da 3 anni a questa parte a spostare il concerto in questo luogo che, se vogliamo, è un po' sperduto, ma un luogo di una valenza eccezionale, è un bene archeologico. È molto importante che il pubblico conosca attraverso la musica anche il nostro valore del paesaggio, certo, del territorio, come architettura, come archeologia e storia. E con questo contribuiamo senz'altro a sviluppare questo aspetto. Ci sarà Rick Marghizza, tra l'altro l'ultimo sassofonista di Miles Davis, al mese nella serata di chiusura, quindi abbiamo parlato di apertura, chiusura al mese alla Villa Romana. Sarà l'unico concerto a pagamento, con pagamento simbolico di 5 euro per contribuire allo sviluppo di questo concerto. Ci sarà, come dicevo prima, sempre nell'anteprima, che si discosta un po' temporalmente perché sarà l'11, quindi 10, apertura, 11 luglio ci sarà Sant'Ambrogio. E sarà dedicato questo concerto a giovanissimi. Ci sarà il quartetto di Lorenzo Simoni, un giovanissimo sassofonista eccezionale italiano, che ha invitato un trombettista newyorkese favoloso, molto giovane anche lui, Jason Palmer.
0: Ottimo.
1: Poi passeremo chiaramente alle 3 serate, quelle classiche, in Piazza Conte Rosso, dove valorizziamo anche lì architettura, storia. La Piazza Conte Rosso, vi ricordo, è una piazza medievale di estremo fascino, e quando si colora di luci e si riempie di suoni di jazz, diventa veramente affascinante. E in Piazza Conte Rosso ho invitato una cantante straordinaria che ritengo veramente, veramente a livello delle grandi cantanti internazionali, che è Lori Williams. L'ho conosciuto un anno fa ed è una cantante di Washington DC, originaria di Atlanta, con il sestetto europeo. È in tournée in Europa, ha dei musicisti eccezionali accanto a sé, quindi il 23 di luglio. Il 24 l'ho voluto dedicare a musicisti del nostro territorio, invitando Luigi Tessarollo, grande chitarrista, amico storico, che ha costituito in questo caso un sestetto, attingendo a un parco di giovani veramente straordinari. Appunto, i più giovani in questo sestetto saranno Paul Zonio, come avevo accennato prima con te, al basso, e Francesco Parodi, grandissimo batterista, giovanissimo, giovanissimo. E poi, per concludere, il pre-finale, se vogliamo, perché ho già parlato della chiusura alla Villa Romana, sarà il 25, sabato 25 luglio, presenterò un'altra straordinaria cantante di Detroit, questa volta, che è Sylvia Howard, o anche Sylvia Sanders Howard, che abita attualmente a Parigi, è una grandissima amica per me. Suonerò con lei in quintetto, accompagnati dal trio di Tony Match.
0: Insomma, un vero viaggio nel mondo del jazz attraverso specialmente la voce. Ho notato questo nel programma. Le voci saranno al centro di questo programma, diviso in 3 fasi, dall'apertura del weekend di venerdì 10 e sabato 11 di luglio, in cui, insomma, potremo vivere l'anteprima del festival a Condove, a Sant'Ambrogio di Torino. Poi le date, a partire dal 23, alla Piazza del Conte Rosso, in quella di Avigliana, il 23, 24 e 25, poi la chiusura in questa villa molto suggestiva, Villa Romana di Almese, con questo prezzo simbolico di 5 euro. Tutto, a parte il concerto di Almese, che è davvero simbolico come prezzo, è tutto assolutamente gratuito. Anche questa è una caratteristica del festival.
1: Esatto.
0: Anche quest'anno sì.
1: Esatto.
0: Sì.
1: E le tre voci principali, cioè diciamo il focus sulle tre vocalist, Mafalda Minozzi, Sylvia Howard e Lori Williams, è un po' il cuore del progetto di quest'anno. Accanto ci sono i giovani, i giovanissimi che ho citato prima, Lorenzo Simoni, Jason Palmer
0: Certo.
1: e i giovani del gruppo di Tessarollo. E poi una star internazionale, l'ultimo sassofonista che ha suonato con Miles Davis, che è Rick Marghizza, alla Villa Romana di Almese.
0: Amici e amiche di RB, siamo stati nel dietro le quinte della 33esima imminente edizione 2026 di Draghi Jazz Festival, venerdì 10, sabato 11 di luglio, l'anteprima, e poi le altre date che potete scoprire anche sul sito di questa manifestazione e attraverso i suoi social, ma soprattutto dal vivo, gratuitamente, il jazz. Intorno ai laghi di Avigliana con noi la persona, il cuore e l'anima di questo progetto, Fulvio Albano, che suonerà anche tra l'altro in una serata, e ci sarai anche tu con un cameo, col tuo stupendo strumento. Con il sassofono,
1: Sì,
0: grazie Fulvio per essere stato con noi. Ci vediamo intorno ai due laghi col jazz. Ciao, a presto.
1: grazie Claudio, grazie a tutti gli ascoltatori. Ci vediamo al festival.
2: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, cultura, informazione, relax.
0: Caffè Bleu, il bistrò radiofonico di RBE.
3: Trust in me, in all you do.

0: E dopo Etta James torniamo in onda, amici e amiche di RBE. C'è un progetto che mi ha incuriosito fin da quando l'ho conosciuto attraverso i social, che in realtà è un progetto nato attraverso i social, la comunità dei social, ma che propone le canzoni. E in che modo? Le canzoni al telefono. Dedica una canzone al telefono, così recita uno dei volantini che ho avuto modo di avere tra le mani. Come funziona canzoni al telefono e come si è evoluto nel corso del tempo? Abbiamo il piacere di parlare, di andare nell'etere quinte di questa bella iniziativa con l'anima di questo progetto, Didier Caria. Ciao Didier, benvenuto su RBE.
1: Ciao, ciao a tutte, ciao a tutti.
0: Come stai? Bene? Tutto bene?
1: Molto bene, molto bene. Sono appena tornato da questo summer camp in cui si sono riuniti un po' di cantanti al telefono da tutta Italia. Era il primo che facevamo.
0: Che bellezza! Allora, senti, un passo alla volta, raccontiamo innanzitutto come è nato il progetto delle canzoni al telefono, Didier, e poi andiamo anche a scoprire insieme come si è evoluto nel corso del tempo.
1: Esatto, quindi insomma partiamo dal futuro, ad oggi canzoni al telefono, e poi torniamo nel passato, come, sai, come quei film di cui noi siamo tanto affezionati.
0: Okay.
1: Allora, ad oggi canzoni al telefono è una, appunto, community che si è amplificata molto tramite i social. Sono tutti cantanti, alcuni professionisti, altri diciamo di passione, che si sono dati disponibili a consegnare delle canzoni da cantare dal vivo al telefono a delle persone care ma distanti. Quindi un nuovo servizio che oggi è sparso in tutta Italia. In realtà, se andiamo indietro all'origine di tutto, 6 anni fa era il Covid, e io da solo, come tantissimi altri artisti solo in casa, stavo cercando delle soluzioni a come veicolare la mia arte in un altro modo, e in mano avevo un telefono.
0: Okay.
1: E quindi da lì è nata questa, unendo proprio, sai, nel modo più semplice possibile. Io canto, ho un telefono, canzoni al telefono. È stato proprio un match molto, molto semplice. Da lì ho lanciato un primo sito rudimentale in cui ero solo io, e ad oggi invece, insomma, dopo 6 anni, stiamo diventando una realtà proprio.
0: Bello.
1: Una realtà editoriale sui social.
0: Bello. Didier, quindi immaginiamo proprio praticamente come funziona canzoni al telefono. Io ho mostrato poco fa, e lo rimostro ancora, uno dei volantini che abbiamo avuto modo di condividere recentemente durante la presentazione del Festival Borgate dal Vivo, di cui tra l'altro so che parteciperai con un appuntamento, ma ci arriveremo, anche scopriremo che cosa proporrai in questo appuntamento e dove. Ecco, quindi insomma, io in questo volantino leggo: dedica una canzone al telefono, nome e cognome, scelta della canzone, email, telefono, destinatario e anche una dedica. Quindi mettiamo, non so, io compilo questo volantino e te lo mando, te lo faccio avere, dedico una canzone a un amico o a un'amica, e con la dedica, e tu cosa fai? Telefoni a questa persona? Come funziona?
1: Allora, in mano hai un volantino degli eventi live che facciamo, no?
0: Okay.
1: Che sono queste schede che noi distribuiamo tra il pubblico, in cui diamo la possibilità alle persone che vengono a sentire il nostro live di canzoni al telefono di chiederci di cantare una canzone per un loro amico in quel momento dal vivo. Si lasciano andare a una dedica, insomma, il più poetica possibile, imbucano queste dediche, diciamo, queste schede in un'urna, e noi poi chiamiamo sul palco, al telefono dal vivo, le persone. E questo è proprio live, nel senso che succederà, e succederà, come dicevi giustamente tu prima, in un paio di occasioni qua in zona per Borgate dal Vivo, le cito, a questo punto la prossima è al Monastero di San Biagio a Mondovì il 10, ma in realtà Canzoni al Telefono è un sito attivo sempre, cioè tu, Claudio, vuoi andare e dedicare una canzone ad Alberto, ad esempio, e vai sul sito, scegli me o altri dei 300 artisti, scegli una canzone dal mio repertorio, che è come fosse un po' il mio menù del mio ristorante in cui offro le mie cose buone, scrivi una dedica, scrivi il numero di telefono e io mi impegno a consegnare per te o entro 3 giorni o in una specifica.
0: Ok. C'è una dedica in particolare in questi anni, questi 6 anni, partendo da quel periodo assurdo, particolare, quello del Covid, però hai visto che reazione che ha dato quel periodo lì, ha permesso di creare dei progetti come questo, insomma, cerco di trovare un lato positivo in quel periodo davvero assurdo. Didier, dicevo, c'è una dedica in particolare che ricordi e vuoi condividere con noi, ovviamente nel rispetto della privacy, però c'è una dedica curiosa che ti viene in mente, la prima che ti viene in mente in questo bel lavoro che stai svolgendo?
1: Allora, guarda, in realtà questa domanda me l'hanno già fatta, io la devo ribaltare un po' perché non è tanto di dediche, noi ne riceviamo veramente di strazianti, strappalacrime, intense, molto molto intense e tantissime, tantissime. A me la cosa che stupisce di questo progetto è che ci sono degli elementi particolari che tornano in tutte le chiamate che abbiamo fatto, che sono ad esempio, te ne faccio uno, è il fatto che la voce di chi risponde all'inizio è in un modo e 5 minuti dopo è tipo 20 anni in meno, sembra un'altra persona. Questa è una delle cose che, se mi dici una cosa particolare di Canzoni al telefono, questo a me dall'inizio, che sono un cantante, un amante delle voci, mi ha sempre scioccato.
0: Bello. Quindi vedete, amici e amiche di Eurobeat, come si può cambiare con una canzone, con un ascolto e con l'ascolto di idee. Anche questo penso che sia una grande sfida di questa iniziativa. Fermarsi, ascoltare. Una persona che non sa, attenzione, non sa che a un certo punto potrebbe trovare una telefonata da un numero sconosciuto, tra l'altro, e potersi assaporare e gustare una dedica pensata appositamente per voi e per sé, insomma, per questa persona. In un'epoca in cui il telefono, Didier, poco fa ho ricevuto proprio un'altra telefonata da un centralino, da uno spam. In un'epoca di spam, un progetto come questo è davvero reazionario, è meraviglioso, insomma.
1: Guarda, ti ringrazio, sì, noi siamo gli antagonisti dei call center. Chiamiamo non per disturbare, ma per davvero portare un dono che spesso è stravolgente perché veramente la gente non se l'aspetta.
0: Certo. Allora,
1: E poi la musica è quella roba che, insomma, non, roba, scusa, quella
0: no.
1: magia in grado di comunicare quelle cose che non siamo in grado di comunicare a parole. Quindi veramente ti arriva, boom.
0: Che bellezza, meno male che esistono ancora queste cose, caro Didier. Allora, dunque, abbiamo citato insieme, prima io e poi te, in maniera più approfondita, ma vorrei ancora dedicare spazio al prossimo appuntamento che ti vedrà in un luogo molto suggestivo, in un monastero dalle parti di Mondovì. Hai voglia di raccontarci i dettagli di questa serata organizzata nell'ambito del calendario di Borgate dal vivo? Che cosa avverrà praticamente in quella serata? Di venerdì, tra l'altro.
1: Di venerdì, esatto. Allora, praticamente in quella serata lì, allora, innanzitutto ci saranno due ospiti di Canzoni al telefono, che sono Elito e Ceciux, che sono due cantanti giovanissimi e super talentuosi, che faranno sentire dei propri inediti. Loro vengono dal mondo, diciamo, un po' della world music, musica brasiliana, hanno un flow pazzesco. E in mezzo ci sono io a fare quel format, diciamo, possiamo chiamarlo format, per cui le persone presenti all'interno del monastero, che mi hanno detto che è un luogo super bello, hanno la possibilità di compilare questa dedica che tu hai in mano, in cui scrivono il numero.
0: Scrivono il numero di telefono, scrivono i dati, scrivono il pensiero, insomma, dedicato a questa persona e si potrà finalmente dedicare questo pensiero e dedicare soprattutto la canzone. Un grandissimo regalo che offre questa iniziativa di Didier Caria con tutta una rete di cantatori, cantatrici, interpreti che donano la propria voce a questo progetto. Come giustamente ricordava Didier poco fa, è andata via la linea, la connessione per un attimo, insomma, questo è un progetto che coinvolge 300 artisti e artiste davvero da tutto il nostro stivale, isole comprese, un progetto che abbiamo avuto il piacere di presentare qui su RBE e che potete scoprire dal vivo prossimamente, venerdì 10 di luglio, in un monastero, un luogo meraviglioso vicino a Mondovì. Trovate tutti i dettagli sia sui canali social e sul sito di Canzoni al telefono, vi basta digitare sui motori di ricerca Canzoni al telefono, oppure sul sito borgatedalvivo.it. Amici e amiche di RB, siamo stati nel dietro le quinte di questo progetto di Canzoni al telefono di Die Caria, che è andata via la linea, ma insomma lo salutiamo, l'abbracciamo, lo ritroveremo ancora questo progetto magari in futuro, e lasciamo spazio alla musica. Tra poco ritorneremo con la nostra ricerca della bellezza quotidiana di Café Bleu.
2: RB TV, da guardare, da ascoltare, canale 87 del digitale terrestre. RB vicina a te.
3: E ora pubblicità. Musica dal vivo, arte, cultura. Vivi l'esperienza del jazz in luoghi inconsueti e suggestivi con il festival che mette in dialogo concerti, escursioni e mostre fotografiche.
4: Dal 7 giugno al 13 settembre va in scena Jazz Visions 2026.
3: Sabato 11 luglio alle 18.30 presso la villa dell'antico borgo medioevale di Verzuolo va in scena Arita Project, concerto dedicato alla black music, mentre alle 21.30 l'Alberto Gurrisi Quartet presenta Social Distance in un viaggio tra il groove e il sound del jazz anni 50 e 60.
4: Per tutte le informazioni visita il sito www.jazzvisions.it.
5: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.
6: Caffè Bleu, il bistrò radiofonico di RBE.

Full Garden, Fool's Garden, nella mattina di RBE per Caffè Blu alle 12.3 minuti e 16 secondi. Torniamo in onda con la regia di Matteo Crespo, torniamo in onda con la nostra ricerca della bellezza quotidiana che continua attraverso l'accompagnamento di canzoni, di idee, di progetti musicali sempre nuovi, cuciti apposta per voi, per unirsi alla selezione musicale e ai piatti che ogni giorno vi proponiamo. Poco fa abbiamo scoperto per la prima volta qui a Caffè Blu il progetto delle canzoni al telefono, un appuntamento e un'idea, un format creato da Didier Caria, un cantautore torinese che sarà in scena per Borgate dal Vivo a Mondovì il prossimo 10 di luglio. Più recentemente, più vicino a noi, anzi volevo dire il 7 di luglio, proprio questa sera, martedì 7 di luglio, ad Asti continua il festival Asti Musica. Abbiamo pubblicato l'articolo con l'intervista al curatore, l'assessore alla cultura Paride Candelaresi, che ci ha raccontato il filo conduttore, come è organizzato e strutturato questo progetto, che propone ad esempio questa sera in Piazza Alfieri, quindi nel centro di Asti, propone il concerto di Anastasia. Not the Kind Tour, questo è il titolo del tour che tocca appunto il Piemonte e tocca anche Asti. Questa sera, martedì 7 luglio, in concerto a partire dalle 9.30 ad Asti. Eccola qua, Anastasia, I'm Not the Kind.

sul sito di RBE, un approfondimento che riguarda la scopriminiera che è aperto tutti i giorni in questa estate 2026. Dallo scorso 13 giugno ogni giorno le gallerie di questo luogo molto suggestivo propongono il loro percorso divulgativo scientifico che attrae davvero pubblici di tutte le età. Trovate l'articolo sul sito rbe.it e sul podcast di Caffè Blu che trovate su Spreaker. Ancora musica, lei è The Jordan.

The Journal, Best Damn Day. Lei in passato aveva un altro nome, un altro stile musicale, Caro Emerald. A un certo punto ha cambiato il suo modo di intendere la musica, diventando The Jordan, proponendo canzoni dalle atmosfere totalmente differenti. E questo è Caffè Blu, amici e amiche di RBE. Sono le 12 minuti e 8 secondi prima di passare al momento del ghetto di Caffè Blu. Siamo pronti per lanciare un'altra canzone di una band che in realtà ha un nome che richiama il nostro capoluogo Torino, anche se con Torino non c'entra assolutamente nulla. Loro sono i Touring Breaks e questa è Wait.

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.
1: 12:15 minuti e 38 secondi in questo momento, martedì 7 luglio. Ci spostiamo due giorni in avanti, quando il 9 di luglio, dal 9 luglio al 12, a Torre Pellice, proprio di fronte al comune, al municipio, nella piazza antistante il comune, si terrà l'edizione 2026 di Una Torre di Libri. E noi come RBE, oltre a partecipare con due presentazioni di libri, la prima appunto giovedì 9 di luglio, proprio in quel giorno lì partirà la nostra idea di raccogliere dei libri per il progetto Una Torre di Libri per davvero. Di cosa si tratta? Vi invitiamo tutte e tutti a portare i vostri libri usati di fronte al comune di Torre Pellice. Ci sarà una nostra postazione in cui materialmente proveremo a costruire una torre con i libri usati che ci porterete. Questi libri andranno a costruire insieme, tutti noi daremo il nostro contributo per costruire una vera e propria biblioteca per l'ostello sociale di Mediterranean Hope, che si trova a Revello in provincia di Cuneo. Cercheremo insieme di costruire questa biblioteca. Tutte le informazioni su rbe.it e sui nostri social. Spazio adesso alla musica col momento del Ghetto di Cafablù. Via!

0: Mother Blondie termina, chiude il momento dedicato al groove, al ghetto di Carpe Bleu. Anche oggi 5 canzoni per voi unite in un'unica selezione totalmente musicale. Questo era Carpe Bleu, amici e amiche di RBE. Lasciamo lo spazio agli altri programmi del palinsesto dalla nostra emittente. Subito il notiziario nazionale di Popolare Network. Ringrazio Matteo Crespo in regia e tutte e tutti voi. Vi auguro tanti bei motivi per sorridere. Ciao, a domani.
1: RBE, vicina a te.
2: Popolare Network.
3: In Turchia inizia il vertice annuale della NATO, due le questioni sul tavolo, Ucraina e spese militari. Ci sarà anche Zelensky. Trump chiederà agli europei di investire di più sulla difesa. Questa mattina annunciati già accordi per decine di miliardi di dollari. E ad Ankara ci sarà anche Meloni al primo incontro con il presidente degli Stati Uniti dopo gli attacchi subiti nelle ultime settimane. L'attentato a Ranucci, la procura di Roma ipotizza l'aggravante del metodo mafioso e indica il presunto mandante nel faccendiere Walter Lavitola. Sono sconvolto, per me è un amico, dice il conduttore di Report. A Damasco, doppia esplosione durante la visita di Stato di Macron, 18 i feriti. Il presidente francese è il primo leader europeo ad andare in Siria dalla caduta di Assad, con lui una delegazione di imprenditori. E in Francia è attesa tra poco la sentenza d'appello per Marine Le Pen. La leader della destra potrebbe essere esclusa dalle presidenziali dell'anno prossimo. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 12.30. Ad Ankara, in Turchia, comincia oggi il vertice annuale della NATO. Poco fa il segretario generale dell'Alleanza Atlantica, Rutte, ha detto che i paesi NATO possono vincere solo se rimangono uniti. Negli ultimi mesi si è allargata la distanza tra Stati Uniti e Europa. Trump arriverà più tardi stasera alla cena offerta da Erdogan. Questa mattina però sono già stati annunciati accordi per la produzione di armamenti per diverse decine di miliardi di dollari. Le spese militari insieme all'Ucraina sono il tema centrale del vertice. Trump vuole che gli europei spendano di più. Lo scorso anno venne indicato l'obiettivo del 5% del PIL entro il 2035. Alessandro Colombo, professore di relazioni internazionali all'Università Statale di Milano.
4: Se parliamo di aumento delle spese per la difesa, i buoni sono guidati fondamentalmente dai paesi che avevano già cominciato da diversi mesi, da diversi anni, ad aumentare in modo molto significativo il proprio bilancio, cioè i paesi baltici, la Polonia, a cui si è aggiunta in modo impressionante, va detto, la Germania, perché la Germania è impegnata oggi in una politica di aumento delle spese militari che ne farà, se le cose continueranno lungo questa direzione, il principale contribuente in Europa e probabilmente anche la principale potenza convenzionale europea. Quindi questi sono i buoni. E i cattivi sono naturalmente i paesi che, come il nostro, si trovano in difficoltà ad aumentare le spese per la difesa in un contesto nel quale tutte le altre spese, a cominciare dalle spese sociali, le spese per l'istruzione, le spese per la sanità, vivono naturalmente una fase di contrazione, e quindi c'è un problema di sostenibilità politica. C'è un problema di sostenibilità politica a cui il paese sta cercando, mi sembra, di rispondere con una politica che dal punto di vista americano, forse non soltanto dal punto di vista americano, può sembrare una politica molto molto ambigua, quasi furbastra, ecco, perché questa è la prospettiva che hanno gli Stati Uniti in questo momento, in modo particolare Donald Trump.
3: E ad Ankara c'è anche Zelensky. Il presidente ucraino vuole più supporto militare, soprattutto sistemi di difesa. A margine del vertice Zelensky dovrebbe anche incontrare Trump. Giovanni Savino, storico, esperto di Russia.
5: Di sicuro vi è come elemento sul campo questa rinnovata vivacità dal punto di vista offensivo degli ucraini con gli attacchi su Mosca, che stanno sicuramente creando dei problemi. Però resta sempre la questione: tali attacchi sono in grado di poter avere un ruolo nel rovesciare le sorti della guerra? Anche perché dall'altro lato vediamo come da parte russa la risposta sia spesso molto brutale, attaccando attaccando i centri abitati senza alcuna pietà, e quindi in uno scambio di quella che è una guerra che va sempre più delinearsi come una guerra aerea più che una guerra sul campo. Di sicuro all'interno dell'Alleanza Atlantica si parlerà molto di questo nuovo scenario. Quindi aspettiamo un po' a capire se davvero si potrebbe delineare ancora una volta una spaccatura fra le due sponde dell'Atlantico, oppure in realtà anche a causa delle dimostrazioni di forza effettuate da Kiev potrebbe esserci una rinnovata intesa.
3: E al vertice della NATO parteciperà anche Giorgia Meloni dopo gli attacchi subiti nelle ultime settimane da Trump. Da Roma, Anna Bredice.
6: Il primo possibile incontro tra Meloni e Trump è già questa sera nella cena di apertura del vertice della NATO. Le diplomazie, quella italiana e quella turca che organizza l'incontro, sono al lavoro per evitare il più possibile incontri e occasioni in cui Trump potrebbe nuovamente attaccare Meloni, proprio sfruttando questa occasione per colpirla ancora di più con un atteggiamento che molti giudicano da bullo. Il silenzio e il basso profilo è la scelta italiana, tutto il contrario di quando anche solo un paio di mesi fa, dopo il no all'uso delle basi americane in Italia per attaccare l'Iran, Meloni cercava ancora di recuperare il rapporto, pensando di poter tornare indietro di nuovo alla ricerca di quel ruolo di ponte, cosa che non è mai stata e ora è impossibile, tanto che il governo ha scelto il silenzio, continuerà a farlo anche di fronte ad eventuali nuovi attacchi, scegliendo quella linea di separazione tra i rapporti commerciali, diplomatici e storici con gli Stati Uniti, e un presidente che dovrà finire il suo mandato prima o poi, solo che ora a Washington c'è Trump che con questa tattica di dividere e attaccare vuole controllare anche i rapporti dentro l'Unione Europea, colpendo l'Italia perché anello debole, fino all'anno scorso subordinata alle richieste americane e ora più recalcitrante. Di mezzo ci sono i soldi delle armi, il mancato acquisto delle armi statunitensi già deciso nel 2025, il no alle basi militari, la difesa del Papa quando fu attaccato da Trump, scelte a cui Meloni è stata costretta proprio per l'atteggiamento statunitense, perché fino a poco prima aveva sempre ridimensionato ogni problema, dai dazi all'attacco in Venezuela fino all'aggressione in Iran, quando disse che non condivideva né condannava. Linea allo studio.
3: A Damasco, in Siria, c'è stata una doppia esplosione, successo questa mattina proprio mentre era in corso la visita di Stato di Emmanuel Macron. In studio Emanuele Valenti.
7: Sì, Andrea, non abbiamo ancora tutti i particolari, però dalle notizie a disposizione sono quelle ufficiali del Ministero degli Interni di Damasco, così come riportate dai media locali. La doppia esplosione è stata in una zona centrale della capitale siriana, non lontano dall'hotel dove Macron aveva passato la notte. Un ordigno è stato piazzato in un cassonetto dei rifiuti, un altro all'interno di un'auto. Ci sarebbero 18 feriti, tra i quali 4 agenti di polizia. La presidenza francese ha fatto sapere che Macron non ha sentito le esplosioni e che in quel momento era già all'incontro con il leader siriano al-Sharaa. A Damasco solo la scorsa settimana c'era stata un'esplosione in un caffè, sempre in una zona centrale. In quel caso ci furono però 9 morti e decine di feriti. In entrambi i casi non c'è stata alcuna rivendicazione. Macron è il primo leader europeo a visitare la Siria dalla caduta di Assad. Quando è successo oggi, ma anche la scorsa settimana, ci ricorda la fragilità del processo di normalizzazione cominciato alla fine del 2024 con la fuga alla fine di Assad. Macron oggi si sposterà poi ad Ankara per il vertice NATO.
3: Grazie Emanuele. I negoziati con gli Stati Uniti per un accordo finale cominceranno solo quando non saremo più minacciati, lo ha detto il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Ieri Trump aveva minacciato nuovamente Teheran di riprendere la guerra. Sulla carta, con la firma del memorandum d'intesa il mese scorso, le due parti si erano date 60 giorni per arrivare a un accordo complessivo. La Repubblica Islamica però sta facendo capire di non avere alcuna fretta e la sua priorità sembra essere il controllo, anche parziale, sullo stretto di Hormuz. Sigfrido Ranucci si è detto sconvolto dopo le notizie sul coinvolgimento di Walter Lavitola nell'inchiesta sull'attentato contro il giornalista. Per me è un amico, dal 2019 ci sentivamo quasi tutti i giorni, ha dichiarato Ranucci. Davanti alla sua casa il 16 ottobre 2025 esplose una bomba e la Procura di Roma ipotizza che il mandante fosse proprio Lavitola, imprenditore e personaggio legato alla stagione del berlusconismo. Una settimana fa erano stati arrestati 4 presunti esecutori dell'attentato. Nell'inchiesta sono ipotizzati diversi reati, tutti con l'aggravante del metodo mafioso. Sentiamo Nello Trocchia, inviato del quotidiano Domani.
8: Sappiamo alcune cose certe. La prima è che sono stati arrestati quelli che vengono ritenuti, siamo alla fase delle indagini preliminari, gli esecutori di questo orrendo attentato. E partiamo da qui. Sono soggetti che nello piccolo spaccio di droga sono legati alla camorra. Lo scopro leggendo l'ordinanza, perché si fa riferimento a Salvatore Cava. Salvatore Cava fa parte di una famiglia di camorra. Però la camorra prende le distanze, perché il Cava all'interno delle carte giudiziarie, così come un altro soggetto, dicono di quello che è successo a Roma, cioè l'attentato, di una cosa in cui loro non vogliono entrare. Il comando è fatto da soggetti che appartengono al sottobosco criminale, molto sottobosco, che hanno precedenti anche orrendi, soprattutto uno di loro, ma non hanno una caratura criminale da un punto di vista organizzato, cioè non hanno precedenti per camorra o per mafia. Dentro le carte dell'inchiesta si faceva riferimento al soggetto che l'avrebbe mosso la loro mano. Uno degli esecutori del comando aveva lavorato in alcune serate con dei VIP e aveva lavorato per conto di un soggetto, Clesio Tavares. Chi avrebbe mosso la loro mano è proprio questo Clesio Tavares, che è l'intermediario, col presunto mandante Walter Lavitola. È chiaro che restano degli elementi bui. Dobbiamo avere due elementi da cui partire. Il primo: siamo in una fase di indagine preliminare, la Vitola non è manco oggetto di una ordinanza cautelare ma di una perquisizione. Due, va ricostruita la ragione per cui la Vitola avrebbe ingaggiato Clesio e poi Clesio avrebbe ingaggiato questo comando.
3: Entro domani i partiti dovranno indicare i nuovi membri della commissione di vigilanza sulla RAI. Lo hanno comunicato ai capigruppo e ai presidenti delle Camere, dopo che la scorsa settimana si erano dimessi prima i membri di opposizione e poi quelli di maggioranza. Attorno alla commissione è in corso uno scontro legato all'influenza della destra di governo sulla TV pubblica. Secondo indiscrezioni circolate stamattina, le minoranze non indicheranno i loro nuovi membri. La Corte Costituzionale ha dichiarato ammissibile il conflitto tra poteri dello Stato sollevato dalla Camera contro la richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti di Giusy Bartolozzi, l'ex capo di gabinetto del ministro della Giustizia Nordio. Il ricorso dovrebbe essere esaminato nel merito non prima di ottobre. La vicenda è quella del generale Almasri, arrestato in Italia e poi liberato e rimpatriato nonostante un mandato di cattura della Corte Penale Internazionale. In Francia è attesa tra poco la sentenza d'appello che potrebbe decidere il futuro politico di Marine Le Pen. Se la condanna venisse confermata, la leader della destra non potrebbe partecipare alle presidenziali dell'anno prossimo. Il servizio da Parigi.
9: Per Marine Le Pen è infine il giorno del verdetto, del processo d'appello che la vede imputata insieme ad una dozzina tra eletti e impiegati del suo partito, il Rassemblement National, per appropriazione indebita e finanziamento illecito della politica, per avere per anni stipendiato numerosi impiegati del suo partito con i fondi del Parlamento europeo destinati agli assistenti parlamentari dei deputati. In primo grado la leader dell'estrema destra è stata condannata a 4 anni, di cui 2 con la condizionale, e soprattutto a 5 anni di ineleggibilità. Condanna che, se confermata in appello, appunto, la escluderebbe dalla candidatura per l'elezione presidenziale della prossima primavera. Oggi, a partire dalle 13:30, decidendo o meno della condanna e della pena eventuale, i giudici della Corte d'Appello di Parigi decideranno dunque anche del destino elettorale e politico di Marine Le Pen e dei milioni di elettori che l'hanno già votata alle 2 precedenti elezioni presidenziali. Attualmente virtualmente esclusa dell'elezione, Marine Le Pen tornerebbe in corso se la Corte, seppur confermando la condanna, riducesse la pena rendendola tutta condizionale con un periodo di ineleggibilità non superiore a 2 anni. Invece, in caso di conferma della condanna e appunto soprattutto della pena di primo grado, Marine Le Pen sarebbe definitivamente esclusa dall'elezione presidenziale, aprendo la strada alla candidatura di sostituzione già annunciata, quella dell'appena trentenne presidente del partito Jordan Bardella, che secondo i sondaggi otterrebbe un risultato simile a quello della più navigata Madame Le Pen. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
3: È stata trovata morta a Kiev la donna ucraina sospettata di aver tentato di uccidere nel Principato di Monaco con un ordigno la scorsa settimana l'imprenditore ucraino Vadim Yermolayev. Lo dicono i media locali. La donna sarebbe stata uccisa a colpi d'arma da fuoco. Sempre secondo i media locali, 2 persone sarebbero state arrestate, un agente e un ex agente dei servizi di intelligence ucraini. Aurelio De Laurentiis e il figlio Luigi sono indagati con le accuse di false comunicazioni sociali e bancarotta fraudolenta. L'inchiesta è della Procura di Bari e riguarda la società di calcio locale controllata da De Laurentiis, che è anche il proprietario del Napoli. Stamattina perquisizioni nelle sedi delle 2 società e della Filmauro, la casa di produzione cinematografica di De Laurentiis. La Procura chiede il fallimento del Bari appena retrocesso in Serie C. Ai mondiali americani stasera le ultime gare degli ottavi di finale, Argentina, Egitto e Svizzera, Colombia. La scorsa notte il Belgio ha eliminato gli Stati Uniti con una netta vittoria. Inutile la presenza del centravanti della squadra di casa dopo le pressioni di Trump, che di fatto hanno permesso al calciatore di giocare nonostante fosse stato espulso nella gara precedente. Ribaltate questo, ha ironizzato stamattina sui social network la nazionale di Bruxelles dopo le polemiche dei giorni scorsi. Ieri contro la FIFA, la Federazione Mondiale del Calcio, guidata da Gianni Infantino, si era schierata anche la UEFA, la Federazione Europea, di cui è presidente Alexander Čeferin. Sentiamo Luca Pisapia, giornalista e saggista, autore del libro Il calcio è potere.
10: Tra Čeferin, presidente della UEFA, e tra tutti, diciamo, i delegati della UEFA, e tra Infantino, presidente della FIFA, e tutti i delegati della FIFA, c'è una guerra aperta tra qualche anno. Nel 2027 ci sono le elezioni per il presidente della FIFA e con tutta probabilità Čeferin sarà il candidato che sfiderà Gianni Infantino. Detto questo, la UEFA è stata silente su tutto. La UEFA ha accettato il rapporto tra Infantino e Trump, ha accettato il rapporto tra Infantino e le teocrazie del Golfo, ha accettato che durante questi campionati mondiali di calcio maschile fossero esclusi prima l'arbitro somalo, poi i delegati della nazionale iraniana, poi la nazionale iraniana fosse mandata in esilio in Messico, ha accettato che anche molti tifosi non avessero i visti. Quindi che si svegli solo per la revoca di un cartellino rosso a un calciatore, per quanto scandaloso, per quanto sceno questo gesto sia, lascia un po' il tempo che trova.
3: In questi minuti circola la notizia di una lettera firmata finora da una trentina di membri del Parlamento europeo per chiedere un'indagine sulle pressioni di Trump su Infantino che hanno portato appunto alla sospensione della squalifica del centravanti degli Stati Uniti. Questo giornale radio è stato condotto da Andrea Monti, in redazione con Emanuele Valenti. La prossima edizione alle 15:30. Buon ascolto.
11: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
2: Popolare Network.
12: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.
2: Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. Nuovo incidente mortale in ambito agricolo avvenuto nella mattinata di oggi. Un uomo di 75 anni nelle campagne di Rosta è rimasto schiacciato da un rimorchio utilizzato per il trasporto della legna. Sul posto sono accorse le squadre dei vigili del fuoco, giunte dal distaccamento di Grugliasco in corso alla mano, sia con gli specialisti del nucleo SAF del comando di Torino. Insieme a loro la centrale operativa di Azienda Zero, che ha mobilitato d'urgenza l'elisoccorso regionale nel tentativo di salvare l'uomo, ma le ferite si sono rivelate fatali, rendendo inutili i tentativi di intervento. È stata fissata il 30 settembre presso il Palazzo di Giustizia di Ivrea l'udienza preliminare del processo per la strage di Brandizzo, quando nel 2023 cinque operai furono investiti da un treno in transito mentre erano al lavoro sui binari della stazione ferroviaria. 21 le persone indagate, accusate di omicidio colposo e disastro ferroviario, ai quali si aggiungono in qualità di persone giuridiche la RFI, la CLF di Bologna, società appaltatrice, e la ditta subappaltatrice Sigifer di Borgo Vercelli, per la quale lavoravano le cinque vittime. Secondo l'accusa, il fatto sarebbe stato causato da un'errata valutazione dei rischi e dalla mancata sicurezza nella gestione dei cantieri. Nella giornata di ieri, lunedì 8 luglio, si è riunito l'Osservatorio Strategico su Automotive e Componentistica, promosso da Regione Piemonte e richiesto dalle organizzazioni sindacali, con l'obiettivo di aprire un confronto stabile sulle prospettive di uno dei comparti più strategici dell'economia piemontese. All'incontro hanno preso parte il vicepresidente, assessore Maurizio Marrone, gli assessori Daniela Cameroni e Andrea Tronzano, insieme ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali. L'obiettivo prefissato è quello di individuare strumenti di sostegno a tutela del sistema produttivo e dell'occupazione per questo settore. L'osservatorio proseguirà nelle prossime settimane a partire dall'aggiornamento che seguirà il confronto convocato dal governo. Il GIP del Tribunale di Torino Antonio Borretta ha disposto la sospensione per 12 mesi dall'esercizio dell'agente di polizia accusato di aver sparato ad altezza uomo il lacrimogeno che ha gravemente ferito alla testa un tifoso della Juventus in occasione del derby tra Torino e Juventus del 24 maggio scorso, revocando però la richiesta di arresti domiciliari avanzata dalla procura. Gli inquirenti stanno anche valutando la posizione di un secondo agente che avrebbe coperto il collega, provando a evitare che si risalisse alla sua identità. I sindacati di polizia hanno espresso contrarietà al provvedimento. La Regione Piemonte ha dichiarato lo stato di massima pericolosità per incendi boschivi a partire da domani, mercoledì 8 luglio. La decisione è stata assunta sulla base del bollettino di previsione del pericolo incendi elaborato dal Centro Funzionale di ARPA Piemonte. Negli ultimi giorni, numerosi incendi sviluppatisi in diverse aree del Piemonte hanno richiesto un massiccio impiego di uomini e mezzi, mettendo a dura prova l'intero sistema antincendi boschivi e di protezione civile. L'assessore regionale alla protezione civile Marco Gabusi ha sottolineato come l'emergenza sia strettamente legata alle condizioni meteorologiche e invita tutta la cittadinanza a mantenere attenzione e collaborare per prevenire nuovi incendi. La durata dello stato di massima pericolosità non è stata fissata e resterà in vigore fin quando non si verificheranno abbassamento di temperature e arrivo di precipitazioni sufficienti a ridurre il rischio. E ora lo sport con il tennis. Finisce anche per Andrea Vavassori l'avventura a Wimbledon. Il tennista pinerolese, in coppia con Simone Bolelli, ha perso infatti negli ottavi di finale del doppio maschile contro il duo Mehtich-Krajicek con parziali di 6-7, 6-4 e 4-6 al termine di una gara piuttosto equilibrata con le due squadre che hanno realizzato lo stesso numero di punti. Chiudiamo con il meteo. In Piemonte cielo soleggiato e lievi velature pomeridiane in montagna, in Liguria tempo stabile e soleggiato con qualche velatura sul settore centro-orientale nel pomeriggio e sporadici cumuli sulle vette alpine e appenniniche nelle ore centrali, ma in assenza di fenomeni di rilievo. Il notiziario finisce qui. A tutte le persone in ascolto, un buon proseguimento con la programmazione di RBE.
0: RBE, vicina a te.

faccia, sei proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare, tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Per questo martedì 7 luglio la meditazione è curata dal pastore emerito Eugenio Bernardini. Il brano che ascolteremo in chiusura si intitola Merci Seigneur, grazie Signore, una registrazione della corale di Saint-Jean-Paul. I versetti proposti sul lezionario Un giorno, una parola per questo mese di luglio sono letti da Cristina Pretto della Chiesa Valdese di Torre Pellice.
2: Nel libro di Giona, al capitolo 2, leggiamo il versetto 7. Sono sprofondato fino alle radici dei monti. La terra ha chiuso le sue sbarre su di me per sempre. Ma tu mi hai fatto risalire dalla fossa, o Signore, mio Dio. E dagli Atti degli Apostoli, al capitolo 9, leggiamo il versetto 34. Pietro gli disse: Enea, Gesù Cristo ti guarisce, alzati e rifatti il letto. Egli subito si alzò.
3: Il profeta Giona si trova nel ventre di un grande pesce quando pronuncia le parole del versetto di oggi. Io sono sceso fino alle radici dei monti. La terra con le sue sbarre mi ha rinchiuso per sempre, ma tu hai fatto risalire la mia vita dalla fossa, o eterno Dio mio. Nelle fiabe troviamo frequentemente la metafora dell'essere inghiottiti da un grosso pesce, Pinocchio per esempio, o quella simile di essere divorati da un animale feroce, Capuccetto Rosso per esempio. La metafora è anche una delle rappresentazioni delle paure che attraversano gli esseri umani: la paura alla vista del mostro, la meta irraggiungibile, la fuga disperata dal pericolo, il terrore di essere inghiottiti, la paura di morire, l'esperienza del buio, del disorientamento. Anche nel libro di Giona il pesce inghiotte il profeta e le sue paure sono espresse con il linguaggio della poesia. Io sono sceso fino alle radici dei monti, cioè al fondo del mare. La terra con le sue sbarre mi ha rinchiuso per sempre. È la quarta discesa del profeta Giona da quando ha rinunciato alla missione che Dio gli ha dato di recarsi a Ninive, la capitale dei potenti nemici assiri. La prima volta quando fugge da casa, la seconda quando si imbarca su una nave per andare ancora più lontano dalla chiamata di Dio, la terza volta quando durante una tremenda tempesta si rifugia nel fondo della nave, infine quando viene gettato in mare durante questa tempesta, sempre più giù, sempre più giù. Forse qualcuno di noi si sente così proprio ora. Nella stessa preghiera però troviamo un ma tu hai fatto risalire la mia vita dalla fossa, o eterno Dio mio. Dopo la discesa, la risalita, che è opera di Dio, della sua grazia infinita che va oltre ogni nostra aspettativa. Persino quando siamo scesi alle radici dei monti, nelle profondità del mare, è possibile ritrovare Dio. Perché se noi ci dimentichiamo di Lui o fuggiamo da Lui come fa Giona, Lui invece non si dimentica di noi e ci cerca sempre e ci trova. E la sua luce illumina pian piano l'oscurità e la sua voce ci dà conforto, speranza, nuova vita. Il grande pesce che incuteva terrore e che sembrava essere la tomba definitiva di una vita, in realtà è lo strumento scelto da Dio per proteggere Giona dal mare in tempesta e salvarlo riportandolo poi a riva. E il Signore diede ordine al pesce e il pesce vomitò Giona sulla terraferma. La cavità oscura dalla quale Giona ha gridato verso il cielo si apre e così viene restituito la vita su una spiaggia del mondo. È uno dei tanti figli perduti e poi ritrovati di cui spesso Gesù racconta nelle sue parabole. E in questa vita ritrovata viene anche restituita la missione di Dio che ora finalmente Giona compirà. È accaduto a lui, a questo profeta così particolare. È accaduto, accade a molti, forse anche a noi, che da naufraghi della vita ci si trasformi in testimoni della vita.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità. Musica dal vivo, arte, cultura. Vivi l'esperienza del jazz in luoghi inconsueti e suggestivi con il festival che mette in dialogo concerti, escursioni e mostre fotografiche.
1: Dal 7 giugno al 13 settembre va in scena Jazz Visions 2026.
0: Sabato 11 luglio alle 18.30 presso la villa dell'antico borgo medioevale di Verzuolo va in scena Arita Project, concerto dedicato alla black music, mentre alle 21.30 l'Alberto Gurrisi Quartet presenta Social Distance, in un viaggio tra il groove e il sound del jazz anni 50 e 60.
1: Per tutte le informazioni visita il sito www.jazzvisions.it.
2: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Per lavori segnaliamo code sulla 5 raccordo a 4 in uscita dal Biano in direzione Milano e al pedaggio francese del traforo del Monte Bianco in direzione dell'Italia. Ci occupiamo della provincia di Biella. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 502 nei comuni di Sordevole e Pollone. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Benvenuti a B-Side Summer, la playlist di RBE che evita le solite hit e vi propone nuova musica per affrontare l'estate. Qui troverete di tutto: fusion jazz, afrobeat, indie, cumbia e perché no anche vecchie canzoni di successo. Insomma, tutto quello che serve per evitare i tormentoni estivi. Il tutto selezionato da me, Nicolo Setsu. Buon ascolto.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
1: E ora, pubblicità. A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.
0: WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

La prima parte della puntata di Voci Protestanti si ferma per un paio di settimane. La trasmissione riprenderà lunedì 20 luglio. Voci Protestanti Talk invece prosegue. Potete seguirla tutti i giorni, dalle 15 alle 16, su RBE Radio e TV.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.
1: RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.
2: La prima parte della puntata di Voci Protestanti si ferma per un paio di settimane. La trasmissione riprenderà lunedì 20 luglio. Voci Protestanti Talk invece prosegue. Potete seguirla tutti i giorni, dalle 15 alle 16, su RBE Radio e TV.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: Voci protestanti Talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.
1: Eccoci in onda sulle frequenze di RBE Radio e TV con Voci Protestanti Talk, come annunciato da Daniela. Appunto, per un paio di settimane Voci Protestanti nella sua prima ora non andrà in onda, ma poi per la seconda parte ci sono io, ci penso io a riportarvi quelle che sono le realtà, le iniziative dei nostri territori, anche proposte dalle chiese, proposte solidali soprattutto, che parlano di attualità, che parlano della comunità più legata al territorio, ma a volte anche che allarga un po' l'orizzonte. E oggi in particolare andremo al cinema nuovamente, vi porterò a due rassegne cinematografiche estive all'aperto, ma non solo, parleremo anche di festival che celebra l'educazione, quella proprio con la E maiuscola, quella degli educatori. Quindi un ottimo metodo, sistema per stare anche al passo con i tempi. E poi parleremo anche di contemporaneità attraverso proprio la visione delle chiese e non solo rispetto alle figure delle donne nella storia, figure irriverenti talvolta, figure che non si sono fatte piegare anche dal patriarcato in vari momenti della storia e che sono da scoprire. E poi parleremo di mostre di Loch Ness. Ebbene sì, oggi è una puntata frizzantina, già ve lo dico. E a proposito di questo caldo che è ritornato a pervadere le nostre cittadine e i nostri paesi, anche se bisogna dire perlomeno si è accompagnato con un po' d'aria, un po' di vento che stempera un po' questo calore, andiamo allora a sentire con la caldo degli Africa United.

0: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.
1: E allora vi vogliamo segnalare noi di Voci Protestanti Talk un'iniziativa, ma ovviamente rivolgo proprio la stessa richiesta a voi persone all'ascolto, se sapete di qualche realtà, di qualche iniziativa che si svolgerà anche nei prossimi mesi. Noi ce la segniamo, la mettiamo a calendario e poi sicuramente ne riparleremo a tutte le persone all'ascolto. Allora, veniamo a questo Festival dell'Educazione di cui vi parlavo proprio poco fa nell'introduzione della puntata di quest'oggi, martedì 7 luglio, e parliamo di un festival che inizierà domani, mercoledì 8, e durerà fino a sabato 11 luglio, la terza edizione del Festival dell'Educazione dal titolo A Tutto Tondo. Al Rondò dei Talenti di Cuneo prenderà vita proprio un ricchissimo palinsesto di iniziative sia da scoprire ma anche per imparare un po' meglio quelli che possono essere gli stimoli educativi differenti in vari ambienti per varie persone, ma anche proprio sperimentare con dei laboratori, con delle attività soprattutto all'aperto tutte queste linee educative, ma anche essendo un festival ci sarà musica dal vivo, spettacoli teatrali, laboratori per grandi, per piccini, per tutte le età. Se volete capire un po' meglio di che cosa stiamo parlando, io vi consiglio di andare sul sito Rondò dei Talenti, che è questo progetto che al suo interno vede tante sfaccettature. Ad esempio ci sono proprio dei podcast che vengono ideati e gestiti proprio all'interno di questi spazi, che si chiama Spuntini, che vi consiglio di seguire soprattutto su YouTube, io lo faccio già da tempo ed è molto interessante, ma poi anche tutta una serie di contenuti che troverete all'interno di questo sito. In particolare quello che è l'appuntamento principale è proprio questo del Festival dei Talenti, che è rivolto in realtà a chiunque, soprattutto a tutte le persone che si occupano di educazione, quindi per esempio appunto educatori professionisti o professionali, oppure anche insegnanti di qualsiasi tipo di grado, insegnanti di sostegno, ma anche genitori o perché no, anche ragazzi, giovani, persone anziane che vogliono proprio capire un po' meglio anche l'evoluzione del sistema educativo. Tante sono le novità di questi anni, sia a livello di istruzione che di educazione, anche per esempio l'educazione degli adulti, che è una cosa che per molto tempo è stata sottovalutata. Invece in questo caso, attraverso tanti tipi di attività differenti, si potrà scoprire tanto del nostro mondo, ma anche il territorio che ci circonda, perché a tutto tondo il Festival dell'Educazione parteciperanno anche delle realtà del territorio che si occupano sempre di educazione. Di conseguenza potrete magari scoprire degli spazi, delle associazioni, delle cooperative che hanno dei progetti educativi e quindi magari poter partecipare. Ad esempio, una delle cose interessanti di questo festival è che molte di queste attività si tengono in questa sorta di anfiteatro, anzi non è una sorta, è un anfiteatro letteralmente, che vi mostro anche se ci state seguendo nella nostra versione televisiva, che va a mettere al centro ovviamente quelle che possono essere le presentazioni ma anche le esibizioni delle persone che mano a mano interverranno, ma andando a creare proprio un ambiente che mette in relazione le persone anche con il pubblico, proprio con questa idea di trasversalità dell'educazione. Ci saranno anche presenti delle, come vi dicevo, delle associazioni o delle realtà del territorio, anche enti del terzo settore, che si ritroveranno in una forma, diciamo, di presentazione delle proprie attività in quello che viene chiamato Agorà dell'Educazione, quindi di fatto una specie di esposizione di quelle che sono le varie attività, ma ci saranno anche ad esempio piccole aziende che portano delle loro invenzioni per poter passare magari attraverso il gioco, attraverso delle attività più laboratoriali, magari qualche tema educativo, qualche stimolo maggiore da cui tutti nell'incontro appunto nell'agora dell'educazione possono trarre effettivamente ispirazione. E ultimo ma non ultimo, la Summer School, che è una proposta formativa del festival, quindi 4 giornate di fatto di formazione per le persone che vi si iscrivono, per chi opera nel mondo dell'educazione e che può arrivare anche da tutta Italia, quindi potrebbe anche essere un buono stimolo non soltanto per appunto imparare qualcosa di più da quelli che saranno i relatori, ma anche per potersi incontrare, per scambiare delle idee, delle opinioni con dei colleghi che magari arriveranno da tutta Italia, di provenienti magari da ambienti differenti, con stimoli differenti. Quindi un ottimo modo per mettersi in relazione con al centro l'educazione, ma l'educazione a tutto tondo. Quindi se volete avere maggiori informazioni sul Festival dell'Educazione a tutto tondo organizzato da Rondò dei Talenti, vi consiglio di andare proprio sul sito rondodeitalenti.it e tra le attività troverete proprio il festival a tutto tondo.

0: RBE, cultura, informazione, relax.
1: Voci protestanti, per scriverci in diretta 328 8757 845.
2: Il nostro riferimento per mettervi in contatto con noi di RBE, non soltanto con Voci Protestanti Talk, ma proprio in generale con la redazione, quindi per farci anche delle domande trasversali rispetto a tutti i temi che tocchiamo molto spesso a RBE. E vi voglio consigliare la partecipazione ad un incontro, ad un evento che si terrà dopodomani, 9 luglio. Un incontro con Barbara Curli, che è una docente di storia contemporanea dell'Università di Torino, per una chiacchierata sul suo volume, sulla sua pubblicazione del 2023, dal titolo L'Europa senza retorica, percorsi dell'integrazione europea. Questo libro in particolare, che comunque vi consiglio nel momento in cui volete capire anche un po' di più rispetto all'Europa, soprattutto rispetto al percorso che l'Europa fa ormai da molto tempo, non soltanto dal punto di vista economico, per riuscire a diventare una forza trainante il più possibile federalizzata dell'Europa, insomma, degli stati che la compongono, ma anche un percorso di integrazione dal punto di vista di inclusione di tutte le persone che fanno parte dei vari stati e anche e soprattutto delle minoranze. E quindi questo libro in particolare si articola intorno a tre figure chiave, tre donne che in momenti diversi dell'Unione Europea hanno dato il loro contributo, anche semplicemente per ciò che hanno portato alla vista di tutti e che, per quanto fosse un elefante insomma dietro una canna da zucchero, poco si vedevano, poco si notavano. Ad esempio, la prima che viene presentata anche in questo incontro che si terrà a San Germano Chisone, come vi ho detto, dopodomani il 9 luglio alle ore 17 nella biblioteca Baci, all'archivio del Novecento in via Vincon, ecco, la prima persona che verrà presentata sarà Miriam Camps, che nel 1966 fece proprio fu di rilevanza non indifferente proprio per quanto riguardava le nascenti istituzioni comunitarie. Fu una funzionaria, un'analista americana che analizzò anche le tensioni post anni 60 in Europa e che portarono poi effettivamente a quella che è stata la creazione di un'identità più possibile unitaria dell'Unione Europea. Poi si salta di 30 anni in avanti, siamo nel 1992 e si parlerà di una filosofa italiana, Rosy Braidotti, sicuramente molto poco conosciuta, ma che affrontò la dimensione di genere, l'identità delle persone che vivono non solo sul suolo dell'Unione Europea, ma anche delle culture che si permeano, si influenzano e che non possono essere confinate proprio dei confini tracciati sulla carta. E quindi anche una visione trasversale tra quello che è il multiculturalismo europeo e anche il mercato unico, come una avrebbe influenzato l'altro. E si finirà questo incontro con l'analisi di un'altra persona molto importante che tra le altre cose è stata anche ospite lo scorso anno del Salone del Libro di Torino. Parliamo di Zed Smith, una scrittrice anglo-giamaicana che analizza le fratture della società postcoloniale attraverso il trauma della Brexit. Quindi è un'analisi dell'Unione Europea che è interconnessa al mondo non soltanto per gli interessi economici e di mercato internazionale, ma anche perché responsabile di fatto di quello che è stato costruito negli ultimi due secoli in seguito anche alla società coloniale e postcoloniale che se ne è poi venuta a creare. Quindi un incontro che sarà sicuramente molto complesso ma molto interessante. Vi ridò anche i riferimenti. Ci troviamo a San Germano Chisone in provincia di Torino, nella biblioteca Baci all'Archivio del Novecento in via Vincon. Alle ore 17 ci sarà questo incontro con Barbara Curli e oltretutto, oltre alla discussione, ci saranno anche delle letture ad alta voce di brani scelti dal libro e la possibilità di entrare in dialogo proprio con l'autrice stessa, docente di storia contemporanea dell'Università di Torino, intorno al volume che comunque vi consigliamo, Europa senza retorica del 2023.

0: Podcast, le interviste e gli approfondimenti di voci protestanti sul sito www.rbe.it.
1: Piccola rettifica, perché come avrete capito bene, io purtroppo non nacqui in queste terre, ma vi fui adottata, vi fui accolta e quindi ogni tanto mi perdo delle pronunce corrette, soprattutto delle vie, dei parchi, e vengo bacchettata. Infatti questo incontro sul volume L'Europa senza retorica di Barbara Curli si terrà a San Germano Chisone, non in via Vincon, ma via Vinson. Va bene come pronuncio adesso? Ok, lo spero. Andiamo oltre, perché vi voglio portare al cinema. Oggi vi proporrò tre film, però non leggerissimi, bisogna ammetterlo. Ma se avete voglia di approfondire delle tematiche un po' complesse, ma talvolta è anche giusto poter avere anche il tempo per mettersi un po' di discussione, vi voglio portare al cinema. In particolare per la rassegna Mi rifugio al cinema vi porto a Luserna San Giovanni, perché giovedì 9 luglio verrà proiettato al Giardino del Rifugio Re Carlo Alberto alle ore 21:15, quindi si attende che arrivi un po' Le tenebre, Le assaggiatrici di Silvio Soldini. Questo film, tratto dall'omonimo romanzo di Rosella Postorino, che a sua volta è ispirato alla storia vera di Margot Volk, è ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale, in particolare nell'autunno del 1943, e la trama segue le vicende, la storia di Rosa, una giovane donna in fuga da Berlino che però viene di fatto coinvolta in un compito molto particolare e anche potenzialmente letale, ovvero sia diventare una delle assaggiatrici che appunto provino il cibo che viene cotto e consegnato poi nei pasti nella Tana del Lupo ad Adolf Hitler. Quindi la Tana del Lupo, questo quartier generale di Adolf Hitler, e lui con l'idea di poter essere avvelenato, cosa che ovviamente nella sua figura poteva accadere ed è accaduta nel corso del tempo a molti dittatori, ebbene coinvolge queste donne costringendole ad assaggiare tutti i suoi pasti, compresa Rosa, e la storia poi evolve, prenderà dei percorsi inaspettati e oltretutto sono tratti da storie vere, quindi è importante.

importante anche riguardare quei momenti da un punto di vista sicuramente insolito. E un film drammatico di sicuro, ma vi assicuro veramente molto molto bello. La proiezione si terrà, come detto, per la rassegna Mi rifugio al cinema, Le assaggiatrici di Silvio Soldini, giovedì 9 luglio alle ore 21:15 nel giardino del rifugio del re Carlo Alberto a Luserna San Giovanni. Sono le 15:30, quindi cediamo la linea al GR di Popolare Network per le informazioni dall'Italia e dal mondo, ma prima gli U2 con Song of the Future.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Popolare Network.
2: Buon pomeriggio, Popolare Network, le notizie.
3: Donald Trump si è detto deluso da Italia, Germania, Francia e Gran Bretagna, spiegando che stava mettendo alla prova gli alleati con l'Iran. Lo ha fatto durante l'incontro con il presidente della Turchia Erdogan al vertice NATO ad Ankara, iniziato oggi. Trump ha aggiunto che se il vertice non si fosse tenuto in Turchia, dove Erdogan è un leader forte, non avrebbe partecipato. A margine del bilaterale con Erdogan, poi, il presidente USA ha dichiarato che la Groenlandia dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti.
2: Trump è tornato anche su Giorgia Meloni e questa volta invece che un meme sui social ha mosso un'accusa precisa. L'Italia non ha aiutato gli Stati Uniti nella guerra in Iran. Giorgia Meloni mi piace, è una brava persona, ma non c'è stata per noi sull'Iran. Le parole di Trump, penso che abbia fatto un errore. Gli Stati Uniti hanno tanto petrolio, più di chiunque altro, non ci serve Hormuz, noi lo facciamo perché pensiamo sia importante, lei non c'è stata per noi e non ne sono stato felice.
3: La condanna di Marine Le Pen per appropriazione indebita è stata confermata, ma la storica leader del Rassemblement National potrà comunque candidarsi alle presidenziali del 2027. Sulla sua corsa però peserà il dover portare per un anno il braccialetto elettronico. Le Pen, che ha spesso dichiarato che non si sarebbe candidata se condannata a portarlo, dovrebbe annunciare le proprie intenzioni questa sera.
2: Almeno 18 persone, tra cui 4 agenti di polizia, sono rimaste ferite oggi in seguito a 2 esplosioni avvenute a Damasco, in Siria, nei pressi dell'hotel che ospitava il presidente francese Emmanuel Macron in visita ufficiale nella capitale siriana per un incontro con il presidente siriano. Secondo il Ministero dell'Interno, le esplosioni sarebbero state provocate da 2 ordigni esplosivi improvvisati. Il primo nascosto all'interno di un'auto parcheggiato lungo la strada, il secondo collocato in un cassonetto dei rifiuti.
3: L'occupazione in Italia si mantiene a livelli storicamente elevati nel primo trimestre del 2026, ma si vedono segni di rallentamento. È quanto analizza l'OCSE nel suo rapporto sui paesi europei, naturalmente per quanto riguarda l'Italia. Pur essendo a livelli record, il tasso di occupazione italiano resta 10 punti sotto la media europea. Il problema principale restano i salari reali. C'è stata una ripresa molto lenta e rimangono comunque inferiori del 6,1% rispetto al primo trimestre del 2021. Si tratta del divario più ampio tra le principali economie dell'OCSE. Il dato più preoccupante, l'OCSE prevede un calo dello 0,9% nel 2026.
2: Una donna di 67 anni è stata investita e uccisa a Milano da un camion mentre era in sella alla sua bicicletta. L'incidente è avvenuto intorno alle 13 in zona Fiera. Il camion stava svoltando a destra a un incrocio e ha travolto la bicicletta. Il mezzo era dotato di sensore di angolo cieco, ormai obbligatorio per i mezzi pesanti che vogliono circolare in città. Le condizioni della donna sono apparse subito disperate ed è morta poco dopo essere stata ricoverata in ospedale. Le 15.33 è tutto, le notizie di Popolare Network ritornano alle 17.30. Buon ascolto.
4: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
1: Popolare Network.
0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina. A te.
5: E ora, pubblicità.
4: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
6: Voci protestanti, talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.

0: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.
1: Rieccoci in onda sulle frequenze di RBE con Voci Protestanti Talk e ritorniamo al cinema. Prima vi ho portati a Luserna San Giovanni per vedere insieme Le Assaggiatrici, un film drammatico ma assolutamente necessario, soprattutto per allenare sempre la memoria rispetto a situazioni in cui a farla da padrone erano dei dittatori e tante persone. Però in realtà di fronte anche all'orrore non alzavano un dito, ecco, e quindi è importante anche ritornare alla memoria a quei tempi. Vi voglio consigliare anche altri due film che sarà possibile vedere alla Pinerolo e fanno parte della rassegna 2026 di Cinema in Piazza, che sta avendo un grande successo, si è aperta veramente con il botto con la proiezione della più piccola il 15 giugno e che vi dà la possibilità ogni lunedì e mercoledì di partecipare a prezzo anche molto popolare alla proiezione di film che sono stati anche selezionati da alcuni enti in qualche caso. Uno di questi eventi si terrà domani, mercoledì 8 luglio alle ore 21:30 all'area spettacolo I Corelli di Via Dante 9 a Pinerolo. Vi consiglio di portarvi l'antizanzare. Chiedetemi perché lo so, perché lo so. Ecco, vi voglio proporre la visione appunto domani sera di un film che è stato selezionato e sarà anche presentato da Emergency Pinerolo, ed è un film davvero drammatico ma che racconta di un'attualità molto vicina a noi. Ne parliamo di Gaza. Il film si intitola La voce di Hind Rajab ed è il racconto drammatico di una storia vera, di un racconto vero. Infatti il 29 gennaio 2024 a Gaza una automobile venne colpita dal fuoco israeliano. L'automobile aveva al suo interno un intero nucleo familiare e il fuoco israeliano uccise tutti i componenti di questa famiglia all'interno di questa automobile, che era completamente traforata da questi colpi d'arma da fuoco. Sopravvisse per qualche ora una bambina, Hind Rajab, che riuscì a telefonare agli operatori della Mezzaluna Rossa e gli operatori cercarono di guidarla, di rassicurarla che qualcuno sarebbe arrivato e l'avrebbero salvata. In realtà poi non è stato così. E non vi faccio spoiler sul film, perché questa è assolutamente una storia vera. Ci sono ancora le registrazioni audio originali delle sue telefonate che ovviamente sono veramente drammatiche e creano una fotografia di quella che è la realtà di Gaza, che spesso cerchiamo di mantenere lontano dagli occhi per tenerla lontano dal cuore, perché è troppo dolorosa da sentire. Ma questo film è giusto, anche questo è un film veramente molto forte, drammatico, ma che è giusto assolutamente guardare per non girarsi dall'altra parte. E c'è un altro film che vi voglio consigliare, sempre che verrà proiettato al cinema all'aperto, appunto al cinema in piazza di Pinerolo, che è Amnet, ma di Amnet vi parlerò tra poco. Adesso Night con Prima Che.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16.
1: Ritorniamo a Pinerolo, ritorniamo in particolar modo all'area spettacoli Corelli in via Dante 9 a Pinerolo, dove fino al 19 agosto avrete la possibilità di partecipare lunedì e mercoledì sera alla proiezione di una selezione di film magari meno conosciuti, alcuni di essi, ma che sono stati selezionati proprio con l'intento di aprire un faro rispetto a determinate tematiche, sia dell'attualità ma non soltanto, anche della storia, e soprattutto di allargarla veramente a tutto il mondo. E invece lunedì 13 luglio, sempre alle 21:30, sarà proiettato il film Hamnet, che è stato oltretutto molto ben recepito ai cinema quando è passato qualche mese fa. È infatti un film proprio recente del 2025 ed è stato diretto dalla regista premio Oscar Chloe Zhao ed è tratto dal romanzo, che potrebbe anche essere il vostro romanzo sotto l'ombrellone, di Matthew Farrell, dallo stesso titolo, Hamnet. Hamnet è una analisi del lutto forse più doloroso che una persona potrebbe mai provare nella propria vita, e cioè la perdita di un figlio. E questo avviene però in un contesto molto vicino a quella che è proprio l'idea di messa in scena, ovvero sia attraverso gli occhi della moglie di William Shakespeare, che è interpretata da Anne Hathaway, che nel caso proprio di questo film Hamnet si chiama Agnes, e dà il via poi a tutta una serie di elementi anche per l'elaborazione del lutto che poi hanno ispirato la creazione del capolavoro Amleto. In realtà ovviamente è un racconto storico, ecco, non è detto che sia andato veramente così, è una storia sicuramente romanzata, ma che è anche questo, è un bello pugno nello stomaco, ma un film che ha una storia, una scrittura, una fotografia veramente potente, quindi un film assolutamente da vedere, e avrete la possibilità di farlo, come detto. Invece in questo caso parliamo di recupero la data lunedì 13 luglio, quindi lunedì della prossima settimana alle 21:30, Hamnet all'area spettacoli Corelli di via Dante 9 a Pinerolo, proprio nel contesto di Cinema in Piazza 2026. Se volete avere maggiori informazioni e vedere anche tutto il programma fino al 19 di agosto, lo potete fare dal sito proprio del comune di Pinerolo, in cui sono elencati tutti i film con date e orari.

0: Torniamo in onda sulle frequenze di RBE per questi ultimi minuti della puntata di quest'oggi di Voce Protestanti Talk, 15:56 minuti di martedì 7 luglio 2026, e vi avevo promesso all'inizio di questa puntata che vi avrei portato alla scoperta del mostro di Loch Ness, o in realtà potremmo dire ai mostri di Loch Ness, perché è proprio su questa figura mitologica che si basa questa mostra che potrete vedere fino a fine settembre al Forte di Exil. Infatti apre una mostra dedicata alle rappresentazioni della leggendaria creatura scozzese tra letteratura, cinema e soprattutto fumetti. Non è da poco e non è neanche una cosa vecchia riparlare del mostro di Loch Ness. Ormai ci sono tante prove scientifiche che provano, che dimostrano che non esista questo mostro di Loch Ness, però tante storie sono state prodotte nel corso degli anni, da quando c'è stato il primo avvistamento, e davvero questa figura ha permeato moltissimo la produzione dei media, soprattutto tra gli anni 80 e 90. È stata di ispirazione per tantissime storie, anche dei fumetti, dal mondo Disney a Tintin, Asterix, Alan Ford, Martin Mister, Dylan Dog, e molti ne hanno dati anche una visione, una sfaccettatura diversa. L'ultimo tra queste pubblicazioni è stata creata proprio da due italiani, Vittorio Pavesio e Alberto Sezzu, per edizioni SBAM, che hanno proprio pubblicato questo fumettosissimo, dei tratti veramente molto disneyani, Loch Ness, il mostro del lago, e anche questo va a raccontare un po' quella che è stata la sua storia all'interno della storia umana, all'interno poi dell'evoluzione della mitologia e delle leggende locali che poi sono arrivati veramente in ogni angolo del mondo. Quindi è una mostra secondo me molto interessante, che è iniziata venerdì 3 luglio, quindi ha appena aperto, avrete la possibilità di visitarla per tutta l'estate, come detto sarà presente al Forte di Exil fino a fine settembre. Per avere maggiori informazioni andate sul sito di Piemonte Musei, dell'abbonamento Musei, oppure direttamente su quello del Forte di Exil per avere informazioni rispetto ad orari, costi del biglietto, eccetera. Sono le 15:59 minuti, quindi cedo la linea ai colleghi del notiziario locale, poi tornerò in linea in diretta sulle frequenze di RBE per la puntata di quest'oggi del Filo d'Arianna. A domani, ciao! Voci protestanti Talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.
1: E ora pubblicità.
2: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
3: Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. Si attende per oggi il verdetto nel processo per quella diventata tristemente nota come la sparatoria di Cascina Spinotta, che vede per tre ex storici capi delle Brigate Rosse a processo per concorso morale nell'omicidio del carabiniere Giovanni D'Alfonso, avvenuto il 5 giugno del 1975. La pubblica accusa ha richiesto l'ergastolo per Renato Curcio e Mario Moretti e 21 anni di reclusione per Lauro Azzolini. Le indagini erano ripartite nel 2021 in seguito a un esposto presentato dal figlio della vittima. Ormai più di 50 anni fa i carabinieri erano arrivati a Cascina Spinotta, dove era stato tenuto prigioniero l'imprenditore Vittorio Vallarino Gancia, sequestrato 24 ore prima dalle Brigate Rosse. Una pattuglia dei carabinieri, avendo individuato il covo, era intervenuta iniziando un conflitto a fuoco che uccise il carabiniere D'Alfonso e Mara Cagol, moglie di Curcio. Il sindaco di Torino, Stefano Lorusso, rilancia la proposta emersa nel Consiglio Comunale di nominare un commissario straordinario per proseguire il cantiere della Metro 1 cittadina dopo il respingimento da parte del Tribunale Romano dell'istanza di concordato presentata dalla ditta appaltatrice ICI, avviandola così al fallimento. Il sindaco del capoluogo ha definito tale soluzione una proposta intelligente che può essere utile per accelerare le opere e concludere il cantiere, magari affidando l'incarico all'amministratore della società pubblica Infratò, che dovrà nel frattempo rifare una gara per completare le opere che peraltro sono in gran parte abbastanza vicine al completamento, ma inevitabilmente, in seguito all'aggiornamento del prezziario, subirà un consistente incremento di spesa, quantificato in circa 30 milioni di euro. Questa mattina, mentre a Chivasso era in corso un presidio organizzato dal mondo del giornalismo, dopo l'aggressione subita a Chivasso da due giornalisti giovedì scorso, il suo sindaco Claudio Castello ha partecipato al Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, convocato in prefettura a Torino. Il prefetto Donato Cafagna ha concesso la proroga della zona a vigilanza rafforzata nell'area della stazione ferroviaria di Chivasso, richiesta dal primo cittadino. Castello ha poi scritto al Consiglio regionale dell'Ordine dei giornalisti, proponendo una convenzione in cui nell'ambito della formazione professionale continua il Comune di Chivasso si renda disponibile a ospitare momenti di approfondimento con cronisti che si occupano del fenomeno mafioso, rivolti, oltre che agli iscritti all'albo, anche agli amministratori locali, ai dipendenti comunali e tutta la cittadinanza. La Regione Piemonte ha dichiarato lo stato di massima pericolosità per incendi boschivi a partire da domani, mercoledì 8 luglio. La decisione è stata assunta sulla base del bollettino di previsione del pericolo incendi, elaborato dal Centro Funzionale di ARPA Piemonte. Resterà in vigore fino a un abbassamento delle temperature o l'arrivo di precipitazioni sufficienti a ridurre il rischio. Negli ultimi giorni, i numerosi incendi sviluppatisi in diverse aree del Piemonte hanno richiesto un massiccio impiego di uomini e mezzi. Situazione particolarmente critica nel Verbano Cusio-Ossola, a Premosello Chiovenda. Le fiamme interessano una zona montana impervia, 1900 metri d'altitudine, non raggiungibile dalle squadre di terra, che è avanzato verso la Val Grande, contrastato con l'impiego di mezzi aerei dei pompieri. In Val Vigezzo un rogo si è sviluppato in un'area a 1650 metri di quota al confine con la Svizzera. Da domani, mercoledì 8 luglio fino a sabato 11, si svolge a Cuneo la terza edizione del Festival dell'Educazione a tutto tondo. 4 giorni di musica dal vivo, spettacoli teatrali, attività all'aria aperta e workshop pratici uniti dall'intento di fare della città un grande laboratorio diffuso. Nei 4 giorni di festival, oltre 140 professionisti dell'educazione provenienti dall'Italia, ma anche da Turchia, Grecia, Spagna e Germania, si ritroveranno in città per frequentare 7 summer school, tra cui una interamente internazionale in lingua inglese, che affronteranno i temi più attuali e urgenti del mondo educativo contemporaneo. La rassegna è organizzata da Rondò dei Talenti, polo educativo e culturale attivo in città. Lo sport: con il nuoto saranno 5 gli atleti e le atlete piemontesi convocati dalla nazionale italiana per i campionati europei in programma a Parigi dal 10 al 16 agosto. Oltre all'attesissima Sara Curtis, che recentemente a Roma ha stabilito il record europeo nei 50 metri dorso, fanno parte della spedizione la braidese Chiara Gastaldi, la moncaglierese Emma Virginia Menicucci, il torinese Alessandro Miressi e il Ludovico Bluart Viberti. Chiudiamo con le previsioni del tempo per domani. In Piemonte cielo soleggiato e temperature in aumento sia nei valori minimi che massimi. Nel Liguria nuvolosità bassa e irregolare sulle coste di Genovese e Savonese e cieli sereni o poco nuvolosi nell'entroterra e in costa a partire dalle ore pomeridiane. Il notiziario finisce qui. A tutte le persone in ascolto un buon proseguimento con la programmazione di RBE.

0: E ora pubblicità.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
3: La Casa per Anziani Miramonti di Villar Pellice cerca un operatore o operatrice sociosanitario. Le persone interessate a questa offerta di lavoro possono rivolgersi all'ufficio della struttura per presentare il proprio curriculum da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12. Per informazioni si può telefonare allo 0121 93 09 00 o scrivere un'email a miramontivillar@virgilio.it.
4: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.
5: Il filo d'Arianna, il mondo dietro l'angolo. Per orientarsi sul territorio, tessere fitte reti sociali e trovare il bandolo della matassa delle notizie attorno a noi. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 17. Con Arianna Tedesco, rigorosamente senza l'apostrofo. Popolo di Radio Bequit, ben ritrovati e ben ritrovate, ben ritrovate per questa nuova puntata di Il Filo d'Arianna. Oggi è martedì 7 luglio 2026, sono le 16:14 minuti e noi ci troviamo negli studi di Luserna San Giovanni e voi, non lo so, magari vi trovate a casa, per strada, in macchina, al lavoro, dove vi trovate, magari in vacanza, magari passiamo a cuore. Chi è che scova questa citazione? Passama che, passama quodi. Io vi sfido oggi, avete tempo fino alle 5 tra una notizia e l'altra, perché oggi parleremo di montagna, parleremo di accordi anche transfrontalieri, ma parleremo soprattutto di pericolo incendi, perché purtroppo la situazione soprattutto nella regione Piemonte è molto grave dal punto di vista della pericolosità rispetto agli incendi boschivi. Già ieri parlavamo, pensate, di 8 incendi boschivi in Piemonte, soltanto in Piemonte, che erano tenuti sotto controllo ovviamente dai volontari e dalle persone dell'AIB, cioè l'ente proprio che si occupa del controllo degli incendi boschivi. E quindi parleremo oggi di che cosa significa questa massima pericolosità, ma anche le buone pratiche per evitare che si inneschino questi questi incendi boschivi e come fare nel momento in cui ne si vede uno, chi allertare e poi principalmente come mettersi in sicurezza. Tutto questo oggi nella puntata di quest'oggi. Ditemi in che film è citata questa battuta, anzi questa parola, passama quodi. Vi aspetto, avete tempo, ve lo ripeto, fino alle 5. Adesso Jack White con Dollar Bill.

Jack White con Dollar Bill. Jack White, conosciuto meglio come il chitarrista e cantante dei White Stripes, sì, esattamente quelli che hanno creato praticamente il coro da stadio dell'Italia di quando vinse ormai tempo immemore, 20 anni fa, i mondiali di calcio, e mo manco ci qualifichiamo. Vabbè, ma ci sono tanti altri begli sport a cui appassionarsi, perché farlo per forza con il calcio maschile? Magari il calcio femminile ci sono più soddisfazioni a livello italiano. Ma veniamo a noi, perché parliamo oggi appunto di incendi. La notizia è che la regione Piemonte ha dichiarato lo stato di massima pericolosità per incendi boschivi a partire da domani, mercoledì 8 luglio. Questa decisione è stata assunta anche perché il bollettino già dei giorni scorsi ha reso piuttosto chiara la situazione incontro di fattori che portano ovviamente allo scoppio, ma soprattutto alla diffusione, la difficoltà di spegnimento degli incendi boschivi. Per quale motivo? Beh, di fatto un elemento è quello della siccità. Nel momento in cui ci si trova di fronte a dei terreni aridi e caratterizzati proprio da siccità, quindi con piante secche, sterpaglie, fogliame e così via, è più facile che ci sia ovviamente del carburante che, una volta innestata proprio la fiamma iniziale, dà il via poi a un incendio. Un'altra motivazione sicuramente è quella del calore, delle alte temperature. Non sempre sono per forza le alte temperature a innescare l'incendio, ma di fatto lo alimentano, perché più le temperature sono alte e più ovviamente rami, le sterpaglie che dicevamo prima sono secche, ed è più facile che in presenza di fiamme vive queste non si spengano, proprio perché ci sono delle alte temperature. E il venticello, che ci rende un po' più gradevole queste giornate di luglio rispetto a quelle che hanno caratterizzato soprattutto la seconda metà di giugno, purtroppo però spostano le fiamme, le alimentano e rendono il compito anche dei vigili del fuoco, delle guardie forestali, di tutti i canadieri, insomma di tutte le forze impegnate allo spegnimento o alla limitazione di questi incendi boschivi, purtroppo come abbiamo visto molto spesso anche proprio nei nostri territori, nel territorio del Pinerolese. Di conseguenza bisogna attivare anche preventivamente dei sistemi che riescano ad essere presenti al nascere, quindi allo scoppio di questi incendi, prima che dilaghino, perché poi ovviamente parliamo di incendi che veramente è molto difficile andare a spegnere, anche nel momento in cui poi si mettono in campo delle forze che sono ovviamente specializzate nello spegnimento di questi incendi boschivi. Però nel momento in cui ci troviamo di fronte, come è successo per esempio nella giornata di ieri, ad 8 incendi contemporanei sparsi sul territorio, anche soltanto sul territorio piemontese, capite bene che la situazione è veramente difficile da controllare. In particolare stiamo anche parlando di zone impervie, anche di zone montane. Ad esempio a Pramosello Chiovenda le fiamme stanno interessando una zona montana impervia a 1900 metri di altitudine, non raggiungibile alle squadre di terra, quindi solo e soltanto con l'impiego di mezzi aerei dei pompieri, e capirete che se c'è bisogno anche di dare assistenza ad altri incendi non è assolutamente facile. Non sempre anche le fonti di approvvigionamento di acqua sono vicine. Di conseguenza uno dei compiti del singolo cittadino è anche comunicare tempestivamente quelle che possono essere anche degli avvistamenti di fumo. Non importa pensare ma magari arrivano dal fuoco di sterpaglie, anche il fuoco di sterpaglie, anzi principalmente il fuoco di sterpaglie agricole, poi può dare il via a degli incendi
incendi che possono anche causare molti danni sia all'ambiente naturale ma anche talvolta interrompere per esempio le linee di viabilità o interessare anche delle case, delle industrie, quindi facendo anche danni per migliaia se non milioni di euro nel nostro caso, e non sono noccioline assolutamente. Continueremo a parlare di questa emergenza, quindi questo stato di massima pericolosità per incendi boschivi a partire da domani, ma comunque è sempre bene tenere gli occhi aperti rispetto a queste situazioni. E capiremo anche che cosa fare, come evitare eventualmente dei comportamenti che possono poi portare anche allo sviluppo di incendi boschivi, ma prima andiamo a sentire Francesca Michielin con Io non abito al mare, e manco noi, cara Francesca, a tra poco.

Francesca Michielin, io non abito al mare, vi ricordo la sfida che vi ho lanciato, da dove arriva questa citazione. Passama quodi. Allora, un aiutino potrebbe essere: arriva dal mondo Disney. Ok, allora ho ristretto un po' il campo. Dunque, torniamo a parlare di incendi boschivi. Al momento, come abbiamo detto, la situazione in Piemonte è piuttosto tesa. Infatti è stato dichiarato lo stato di massima pericolosità per incendi boschivi a partire da domani. E a noi cittadine e cittadine non è tanto richiesto di fare la danza della pioggia, magari per impedire che si possano innescare questi incendi o che magari la pioggia li possa spegnere, ma ci è richiesto dalla Regione Piemonte in generale, ovviamente, ma anche e soprattutto in questi momenti di massima pericolosità, di avere prima di tutto dei comportamenti che possono evitare la partenza, l'innesco di questi incendi, come fare anche per evitare ad alimentarli, e nel momento in cui si avvista un incendio, chi contattare, in che modalità, che cosa dire per aiutare ovviamente le forze di spegnimento incendi boschivi, e quali possono essere anche le buone pratiche a cui poco si pensa nel momento in cui siamo nei pressi di un incendio boschivo, soprattutto quando ci troviamo per strada o nei pressi di bacini idrici, cosa molto importante da fare. Adesso però sono le 16:29 minuti. A proposito di strade, viabilità, ci diamo la linea a muoversi in Piemonte, ma prima è Colombra e Maria Antonietta con Gomma Americana.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Bentrovati e buon pomeriggio a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla A26 Genova Gravellona-Toce segnaliamo code per un incidente tra gli svincoli statale 33 del Sempione e Baveno in direzione Genova-Voltri. Circolazione regolare sulle restanti strade e autostrade della regione. Ci occupiamo quindi della provincia di Biella, dove per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 502, in corrispondenza dei comuni di Sordevolo e Pollone. Con questo è tutto, a più tardi con le notizie di viabilità. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: RBE. Vicina a te.
3: E ora pubblicità.
4: La bacheca annunci di RBE.
5: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
4: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
6: La Casa per Anziani Miramonti di Villar Pellice cerca un operatore o operatrice sociosanitario. Le persone interessate a questa offerta di lavoro possono rivolgersi all'ufficio della struttura per presentare il proprio curriculum da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12. Per informazioni si può telefonare allo 0121 93 09 00 o scrivere un'email a miramontivillar@virgilio.it.
7: Se vuoi segnalarci delle notizie dal territorio oppure delle realtà di Piemonte, Valle d'Aosta o Liguria, scrivici al numero 328-8757-845 o alla email diretta@rde.it.
8: Parlavamo di massima pericolosità rispetto agli incendi boschivi, che è stata dichiarata dalla Regione Piemonte, che interessa in particolar modo nella giornata di oggi la zona del Verbano Cusiossola, ma tutto il Piemonte è interessato da vari focolai, da vari incendi più o meno vasti, anche purtroppo più o meno raggiungibili dai vigili del fuoco e dai volontari anche dell'ente antincendio boschivo. E allora che cosa possiamo fare noi cittadine e cittadini rispetto a questa emergenza? Beh, di fatto la prevenzione è la prima mossa, ma quali sono esattamente i comportamenti responsabili che vanno ad abbassare sensibilmente la possibilità di possibili inneschi boschivi? Beh, in generale le raccomandazioni sono quelle anche piuttosto ovvie, di evitare di gettare mozziconi di sigaretta, ma anche talvolta di, così dire, cenerare, cioè buttare la cenere delle sigarette a combustione nei pressi di erba secca, soprattutto, ma in generale in natura, perché anche se vedete l'erba verde rigogliosa, non è detto che non si possa comunque innescare una fiamma. Mai abbandonare rifiuti nei boschi, anche perché se questi rifiuti sono per esempio metallici o hanno delle parti in vetro, queste possono anche fare l'effetto lente di ingrandimento. Cosa significa? Che possono convogliare malauguratamente i raggi del sole che li colpiscono, per andare poi a non lo fanno apposta ovviamente questi rifiuti che lasciate, però ecco, possono innescare delle fiamme. Anche parcheggiare le auto o le moto, comunque i mezzi che scaldano, che hanno motori che scaldano, lontano dall'erba secca, può evitare che l'erba sottostante, soprattutto sotto la marmitta, possa avviare poi un principio di incendio. in cui sarebbe anche coinvolta la vostra macchina. Quindi, se volete anche bene al vostro mezzo, evitate, ecco, il bosco, poi ve ne sarà anche molto molto grato. In generale, quando fate attività all'aperto, evitare ad esempio durante un barbecue di utilizzare quelle che possono essere delle sostanze liquide alcoliche per ravvivare il barbecue cosiddetto, perché non si sa mai che non abbiate la mira, perché può capitare a chiunque che magari si buchi male la bottiglietta oppure si disperdano anche per esempio dei tizzoni ardenti per terra. Quindi fate anche molta attenzione dove si va ad accendere un barbecue. Non fatelo mai per terra, soprattutto in estate. Mai gettare anche fiamme libere, accendere accendini eccetera, fiammiferi, anche se è molto vintage ormai utilizzare i fiammiferi, però per esempio quando si fa un barbecue, poi cosa si fa? Si spegne il fiammifero o la si butta tra le fiamme o lo si butta nell'erba. Ma perché? Per quale motivo? A parte che veramente non ha senso. Però ecco, evitare anche proprio dei calori estremi a contatti con erba secca o qualsiasi tipo di verde. Per quanto riguarda anche la gestione del verde e l'agricoltura, solitamente nei periodi estivi o più caldi vige a livello locale il divieto assoluto di bruciare stoppie e residui vegetali. Nonostante questo, a volte capita di vederlo fare anche a nostri vicini di casa, oppure può capitare anche a noi di dire vabbè, ma sono quattro foglie. In realtà in questa situazione è molto facile che una di questi residui parta, se ne vada, trasportata via dal vento e accenda un innesco, parta un innesco anche lontano da voi stessi. E poi dicevamo, bisogna anche sempre tenere in considerazione che qualsiasi tipo di rifiuto può anche alimentare gli incendi stessi. Una volta innescati, magari semplicemente la busta di plastica che è stata gettata fuori dal cassonetto o in ambienti verdi, anche nei boschi, anche quelli più rigogliosi, possono anche alimentare le fiamme o oltretutto sprigionare anche dei vapori tossici che intossicano anche tutto l'ambiente interessato dall'incendio. Quindi quello sicuramente è sempre meglio evitare. E se però purtroppo vedete un incendio, vedete del fumo, vedete delle fiamme provenienti da zone, soprattutto da ambienti naturali, da boschi, che cosa fare? Ne parleremo tra poco. Adesso prossima canzone, Boy in Red di Isaiah Rashad e SZA.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
1: Se vuoi segnalarci delle notizie dal territorio oppure delle realtà di Piemonte, Valle d'Aosta o Liguria, scrivici al numero 328 8757 845 o alla email diretta@rbe.it.
2: Torniamo a parlare di buone pratiche per quanto riguarda proprio il compito di noi cittadine e cittadini comuni. Abbiamo parlato di come evitare il più possibile che si possano innescare degli incendi, ma anche come non alimentarli, ad esempio disfarsi il prima possibile per esempio di sterpaglie che potete aver raccolto dai vostri giardini, dai vostri terrazzi, correttamente negli ecocentri oppure contattando appunto la vostra agenzia di smaltimento rifiuti più vicina di competenza del vostro territorio. Ma poi nel momento in cui dovessimo imbatterci in un incendio, che cosa si può fare? Beh, qua ci viene anche in soccorso il sito del Dipartimento della Protezione Civile, che potete anche voi consultare soprattutto all'indirizzo rischi.protezionecivile.gov.it. Avrete la possibilità, proprio con una pagina molto molto semplice, di andare a controllare quali sono i comportamenti corretti da tenere. Infatti, se da una parte può sembrare molto semplice, no? Chiamo semplicemente il numero di soccorso 115 oppure il numero unico di emergenza 112, però poi che cosa fare, soprattutto quando mi trovo nei pressi di un incendio? Allora, secondo quanto riportato proprio dal sito del Dipartimento della Protezione Civile, che vi faccio anche vedere nella nostra versione video, quando un incendio è in corso, se si avvistano delle fiamme o anche soltanto del fumo, bisogna appunto telefonare o al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco all'115 oppure al numero unico di emergenza 112, meglio ancora questo, in modo che possano essere allertate le varie forze dell'ordine di sicurezza nel momento in cui fossero anche coinvolte per esempio delle persone e così via. Non pensate, sottolinea il sito, che altri l'abbiano già fatto. Meglio dare più comunicazione dello stesso incendio che non darne nessuna. Non datele per scontato. Non bisogna neanche dare per scontato che sia semplicemente un incendio di sterpaglie controllato, perché non è detto che sia così controllato, e come dicevamo, la maggioranza dei regolamenti locali, sia regionali che proprio comunali, vietano espressamente l'incendio di rifiuti per quanto riguarda appunto le sterpaglie, soprattutto quelle secche nei periodi più caldi, e sicuramente questi giorni sono di essi. Quindi se vedete del fumo, contattate immediatamente. Cosa fornire come indicazione all'operatore che ci risponderà? Le informazioni per localizzare l'incendio. Se non le avete precise, corrette, provate a fare riferimento a una posizione. Per esempio, tutti noi siamo dotati, quasi tutti noi, di smartphone. Provate a capirlo attraverso proprio la geolocalizzazione, semplicemente utilizzando quelle app di geolocalizzazione che tutti gli smartphone hanno, oppure dando delle indicazioni di localizzazione nei pressi dei quali siete, e voi stessi dovete cercare una via sicura. La via sicura è una strada oppure anche un corso d'acqua, e non dirigetevi nei luoghi in cui sta avvenendo l'incendio, perché devono essere più liberi possibili, neanche per identificare se possono esserci delle persone coinvolte, dove siano esattamente. Dovete allontanarvi immediatamente, e soprattutto bisogna fare molta attenzione verso dove sta andando il vento. Dovete andare infatti controvento per allontanarvi il più possibile dall'incendio. Se ci sono delle fiamme molto vicine, bisogna stendersi a terra in un luogo dove non c'è vegetazione incendiabile, perché il fumo tende a salire, in questo modo eviterete di respirarlo, e in particolar modo bisogna liberare il più possibile le strade. Quindi non fermatevi a guardare lo sviluppo di un incendio, liberate immediatamente le strade in modo che i soccorsi, gli aiuti di spegnimento incendi possono recarsi il più possibile lì vicino e anche il più rapidamente rapidamente possibile. E allo stesso modo, dato che gli elicotteri, i Canadair devono raccogliere l'acqua per l'espegnimento degli incendi nei bacini idrici più vicini, e con bacini idrici sono identificati soprattutto, diciamo, i principali laghi piemontesi, quindi Lago Maggiore, Lago d'Orta, Lago di Candia e il Lago di Avigliana, ma molto spesso si utilizzano anche gli invasi, quelli per lo stoccaggio di acqua, quindi quelli creati con dighe più o meno vicini. Se vi trovate nei pressi di uno di queste di queste fonti d'acqua e cominciate a vedere sopra le vostre teste elicotteri gialli e rossi o Canadair gialli e rossi, allontanatevi dalle acque finché non li vedete più passare. Controllate se eventualmente ci sono delle comunicazioni sul sito di AIB Piemonte rispetto ad incendi che possono essere vicino a noi, perché è vero che è una leggenda metropolitana, quei racconti dei sub che sono stati presi, raccolti dai contenitori, dai grandi sacchi, dalle grandi ceste che raccolgono l'acqua di elicotteri e Canadair. Ci sono dei sistemi di filtraggio, quindi non vi capita, ma comunque se viene individuato una persona in acqua non possono essere autorizzate le raccolte di acqua, quindi allontanatevi dalle acque, andate sulle sponde e quella giornata non vi potrete bagnare in quello specchio di acqua, però consentirete lo spegnimento di un incendio vicino a voi che potrebbe provocare grandissimi danni. Quindi queste sono sicuramente le indicazioni nel momento in cui siete a vista di un incendio boschivo, e soprattutto, io ve lo ripeto, non date per scontato che in una situazione di emergenza qualcun altro abbia già chiamato. Anche in una situazione estesa, voi chiamate, al massimo sarete la centesima chiamata, ma è sempre meglio essere sicuri che le forze dell'ordine siano state allertate. Bisogna farlo nel più breve tempo possibile. Non pensate che sia una cosa che possa rimanere lì localizzata, non avete voi la competenza per poter capire se un incendio può essere domato in breve tempo o in meno, perché non si sa mai, anche le condizioni del meteo possono ovviamente cambiare, si può alzare il vento e così via. Basta, sono le 16:50, io ho già fatto troppo terrorismo psicologico. No, è bene essere tutti quanti preparate e preparate. Ma andiamo a sentire la prossima canzone, Saif con Buona Domenica.

0: domenica.
1: Saif con Buona Domenica, torniamo in onda per gli ultimi minuti insieme della puntata di quest'oggi del Filo d'Arianna, e abbiamo parlato diffusamente di incendi boschivi, buone pratiche per evitare l'innesco o che cosa fare nel momento in cui vediamo un incendio sia in ambiente naturale ma anche nei pressi, per esempio, di abitazioni, di industrie e quant'altro. Ebbene, abbiamo parlato anche del fatto che il calore e la siccità alimentano la presenza e anche la possibilità che avvengano questi inneschi. Oltretutto bisogna anche ricordare che ci troviamo nel bel mezzo di una nuova ondata di calore, e quindi anche aumento delle temperature, conseguente disagio bioclimatico che ormai abbiamo conosciuto, caratterizzato anche da delle notti cosiddette tropicali, cioè che rimangono molto calde. Ecco, un tempo, no, in estate, vabbè, poteva fare tanto caldo di giorno, calava il sole, arrivava il tramonto, arrivava la sera e si poteva un po' respirare. Purtroppo quando ci sono queste ondate di calore la temperatura non si abbassa neanche la notte. Secondo ARPA Piemonte, il picco di caldo è atteso in Piemonte soprattutto nelle zone più urbanizzate per mercoledì 8 luglio, quindi domani, quando le temperature massime in pianura toccheranno i 36 gradi centigradi, con punte anche, appunto, come dicevamo, nelle zone urbane di 39 gradi. Questi, cioè a termometro percepiti, potrebbero essere purtroppo anche di più. Siamo di nuovo in presenza di valori eccezionali per la stagione, e questo è precisato ovviamente dall'ARPA. Il disagio può andare da moderato a forte per i cittadini. Si può rimanere aggiornati ovviamente sul sito di ARPA Piemonte, che ha oltretutto integrato i propri canali con un nuovo widget web, quindi potete anche installare un widget, che sono di queste applicazioni molto leggere, molto pratiche anche da consultare, da utilizzare sui vostri device digitali, quindi su smartphone, computer e tablet, che vi danno anche la situazione corrente del calore e delle emergenze, con anche bollettini sulle prossime ondate di calore, quindi per rimanere sempre aggiornati. Altra notizia che vi volevo dare, ma che andremo a scoprire un po' meglio nella giornata di domani, e del prossimo futuro festa delle Alpi, o anche Fête des Alpes, che sarà questa celebrazione, questo incontro tra località transfrontaliere, vicendevoli, quindi tra località delle nostre Alpi italiane e delle Alpi svizzere. Si terrà in particolar modo in provincia di Cuneo, a Ponte Chianale, nel cuore della Val Varaita, dal 25 al 26 luglio 2026, con tutta una serie di incontri guidati dallo slogan Stay Young, Live the Mountains, ma anche Abitare le Alpi, Costruire il Futuro, che abbiamo già sentito anche per altri eventi legati proprio a questa voglia di legame sempre maggiore tra quelle che sono le comunità che vivono a pochi chilometri di distanza l'uno dall'altra, che hanno anche in comune quelle che sono delle tradizioni del vivere in montagna, e che sempre di più devono darsi manforte a vicenda, soprattutto di fronte al cambiamento delle nostre montagne, per nuove politiche alpine, che sia un'alleanza appunto per il futuro delle montagne. E avverrà anche la firma dell'accordo transfrontaliero, di cui però, come detto, parleremo nello specifico nella puntata di domani del Filo d'Arianna. Quindi se volete avere maggiori informazioni su quali eventi ci saranno, magari per organizzare proprio una visita, in particolare, come dicevo, a Ponte Chianale tra il 25 e il 26 luglio per la festa delle Alpi, Fête des Alpes. Io questo lo so dire, di più non vi aspettate da me in francese. Oh, bene, siamo giunti al termine della puntata di quest'oggi del Filo d'Arianna. L'appuntamento, come dicevo, è domani, sempre a partire dalle 4:15 circa fino alle 17, ma in realtà ci ritroviamo ben prima, un'ora prima, alle ore 3, dalle 3 alle 4, con Voci Protestanti Talk. Cedo la linea ai miei colleghi Marta e Samuel di Mi Ritorni in Mente e noi ci salutiamo come al solito, ovvero sia con la nostra sigla. Sigla? Abbiate cura di voi, dei vostri cari, statevi buono e ciao! Il Filo d'Arianna, il mondo dietro l'angolo. E ora pubblicità. Musica dal vivo, arte, cultura. Vivi l'esperienza del jazz in luoghi inconsueti e suggestivi con il festival che mette in dialogo concerti, escursioni e mostre fotografiche.
0: Dal 7 giugno al 13 settembre va in scena Jazz Visions 2026.
1: Sabato 11 luglio alle 18:30 presso la villa dell'antico borgo medioevale di Verzuolo va in scena Arita Project, concerto dedicato alla black music, mentre alle 21:30 l'Alberto Gurrisi Quartet presenta Social Distance, in un viaggio tra il groove e il sound del jazz anni 50 e 60.
0: Per tutte le informazioni visita il sito www.jazzvisions.it.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Mi ritorni in mente, programma di cultura, intrattenimento e curiosità.
1: Dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19.
0: Con Marta
1: e Samuel
0: su RBE.

0: gente.
1: Buonasera, buon pomeriggio, eccoci, si parte, nuova puntata di Mi Ritorni in Mente 17:14 con Marta e con Samuel.
2: Buonasera, buon pomeriggio Marta, siamo pronti per partire, no? Senti, sì. La vuoi un po' di sottofondino?
1: Metti un po' di ambientale. Oh, così.
2: Eccolo così, dai, che ti accompagna un po' con un po' di ritmo. Senti Marta, allora, io sono pronto anche perché oggi abbiamo un po' di carne al fuoco da mettere sulla griglia, no? Ecco.
1: Sì.
2: Allora, di cosa vuoi che ti dica? Vuoi il menù?
1: Voglio il menù. Oltretutto, ricordiamo che oggi Samuel è riuscito a portare il suo potentissimo dispositivo elettronico, il cellulare, con sopra tutto l'elenco delle notizie. Quindi questa è già grande cosa. No, perché ieri mancava questo piccolo pezzo. Però ce l'abbiamo fatto uguale.
2: Vabbè, ma perché
1: voglio
2: devi
1: dire,
2: sottolineare
1: con un po'
2: sempre
1: di memoria, con un po' di inventiva. Alla fine.
2: Vabbè, ma è andata così. Ma cosa c'entra? Sono stato bravo o no comunque?
1: Sei stato bravo, oltretutto oggi non hai ripetuto lo stesso errore che sarebbe stata la cosa più grave.
2: Vabbè, ma perché non è mai capitato a nessuno di dimenticare il cellulare in giro di qua e di là? Che poi era, quando sono tornato a casetta era bello bello lì sul divano, che mi aspettava.
1: Hai capito?
2: Ha voluto farsi un giorno di vacanza il mio cellulare. Senti, allora, intanto
1: sì.
2: A proposito di film, andiamo un po' subito a parlare di una situazione un po' critica e drammatica che riguarda l'intelligenza artificiale. Guarda, voglio parlare di questa cosa oggi, Marta, perché l'intelligenza artificiale, che sembra che faccia grandi cose, in effetti alcune cose le fa anche bene, ma altre per il momento è veramente un disastro.
1: Ha fatto un gran pasticcio,
2: Ha fatto un gran pasticcio e parliamo di questo pasticcio nel campo del film e soprattutto del doppiaggio, che ti riguarda espressamente, Marta.
1: Sì, esatto, diciamo che è stata licenziata proprio l'intelligenza artificiale,
2: è stata mandata a calci nel sedere,
1: appunto buttata fuori, via.
2: Buttata fuori, licenziata
1: via,
2: perché
1: via,
2: ha fatto un macello in un doppiaggio veramente scadente di brutto.
1: Esatto, parleremo anche di questo, ma non solo di questo, parleremo anche di
2: cielo. Ma non le figurine cielo non c'è.
1: Quella è senza la I, però.
2: Quella è senza la I. Invece andiamo a parlare di cielo con la I.
1: Sì, con la I, non con l'intelligenza artificiale.
2: No, con la I.
1: No, perché abbiamo appena detto AI, vabbè.
2: No, che il cielo è sempre meno blu. E allora sapete bene che questo è un argomento che mi tocca nel particolare, perché è una situazione drammatica quella che stiamo vivendo sempre più nel nostro cielo, perché stanno scomparendo man mano, senza che ce ne accorgiamo, stanno scomparendo le stelle.
1: Ecco.
2: E uno dice, vabbè, si può vivere senza stelle, vabbè, fino a un certo punto, no? Perché è tutto inquinamento che andremo a vedere, che la situazione diventa ancora più drammatica, perché hanno intenzione di sparare nel cielo più di 1 milione di satelliti e quindi
1: non c'è più spazio per le stelle,
2: che
1: non hanno più lo spazio per stare,
2: sarà tutto luminoso, tutto illuminato, e il cielo sarà sempre meno blu. Situazione brutta,
1: e anche per la canzone italiana è una situazione brutta, perché da adesso in poi bisogna vedere se comunque la canzone di Rino Gaetano funziona anche con il meno e non soltanto
2: con il cielo.
1: Ma il
2: cielo è sempre più meno blu. È quella, sì.
1: Funziona come metrica, ci siamo. Ok.
2: Marta, nella seconda parte andiamo anche a vedere una cosa veramente bella. Tu lo sapevi che probabilmente c'hai un sesto senso?
1: Ma certo che ce l'ho io il sesto senso, dai.
2: E qual è questo tuo sesto senso?
1: Quanti sono i miei sesti sensi, dai?
2: Ma se sesto ce n'è uno solo, sesto è uno.
1: In coda
2: ci sono gli altri. Comunque, gli umani possono sviluppare un sesto senso, lo dice la scienza, e ci sono delle ricerche in particolare che ci dicono anche qual è questo sesto senso. Non lo svegliamo già subito adesso, lo svegliamo poi dopo, ok?
1: Ma è tipo una cosa che vedi le robe nel futuro, che riesci a capire le persone al volo.
2: È una cosa che può essere molto utile. Può essere utile se sviluppata, perché attenzione, la questione è proprio questa: deve essere sviluppata, allenata, perché se no non è che ce l'abbiamo praticamente tutti, ma non sappiamo usarla.
1: Ma tipo, che ne so, trovare parcheggio.
2: Sì, ecco, proprio quello. Brava Marta, brava.
1: Che
2: sì,
1: ne
2: sì.
1: So.
2: Ma senti, allora.
1: Vabbè, comunque. Poi altre notizie?
2: Poi ce n'è una che poi mi piacerebbe parlarne, perché è buffa, è divertente, però adesso non la trovo. Malta,
1: benissimo.
2: Aspetta. No, ma la posso trovare. Tu intrattieni, ecco.
1: Ah, io intrattengo. L'ho trovata.
2: Se abbiamo tempo, possiamo andare a parlare dell'hula hoop.
1: Ma certo, io li adoravo i hula hoop.
2: L'hula hoop, siccome siamo, mi ritorni in mente, ci deve far tornare in mente l'hula hoop. Sì. E qui c'è un hula hoop che è un record che è di 5,40 metri.
1: Cioè?
2: È largo.
1: Ah, largo.
2: Il suo diametro è 5,4.
1: E come fai a girarlo?
2: Infatti c'è questo tipo che è riuscito a girare, ci sono delle foto che sono imbarazzanti però è riuscito a fare ben 3 giri con questo hula hoop gigantesco.
1: Caspita.
2: Da 5,5 metri. Oh
1: no, vabbè, bellissimo. L'hula hoop, diciamo, per chi non lo conoscesse, no, è quel cerchio di plastica abbastanza grosso che soprattutto nell'infanzia, ma anche diciamo durante l'ora di educazione fisica, veniva utilizzato per farlo girare intorno alla pancia, al ventre.
2: Vabbè, ma la gente sa che cos'è un hula hoop.
1: No,
2: dai,
1: non è detto.
2: Vabbè, dai,
1: non è detto.
2: Vabbè.
1: Se mia nonna avessi detto nonna, vado a giocare con l'hula hoop,
2: ma
1: si
2: stai
1: sarebbe
2: scherzando?
1: Preoccupata.
2: Ma figurati, se tua nonna
1: chi
2: non
1: è
2: sapeva
1: l'hula hoop.
2: Con chi vai a giocare?
1: Chi è questo che si chiama
2: è straniero,
1: così?
2: Straniero,
1: hula hoop. Esatto,
2: una di nome e hop di cognome.
1: Da dove arriva? Mia nonna era molto su questo.
2: Vabbè
1: chiaramente la mentalità di una volta.
2: La mentalità di una volta. Siamo pronti per partire.
1: Sì.
2: 3, 2, 1, Marta, sei pronta?
1: Partiamo.
2: Vai, andiamo con la trasmissione di oggi. Dai.
0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE. Vicina. A te.

0: signorina, vabbè, facciamo
1: ai ai ai, ci vorrebbe la canzone, sai,
0: è
1: la
0: vero,
1: canzone ai ai ai.
0: Beh, potremmo quasi metterla.
1: Sì, sì, ma casomai, ormai l'abbiamo già ascoltata troppo.
0: Allora, signorina intelligenza artificiale, venga qui nello studio un attimo, perché dobbiamo parlarle. Ha lavorato veramente male.
1: Male. Allora, questa intelligenza artificiale lascia un po' perplessi, no, in certe situazioni. Andiamo a parlarne proprio perché ci piace anche mettere un po' il dito nella piaga, no?
0: Esatto. Allora, è uscito sulla piattaforma di Prime Video, nel catalogo tedesco, il film thriller Deadly Passions, che pochi giorni dopo il suo debutto, in seguito alle numerosissime critiche che ha ricevuto, rivolte soprattutto al suo doppiaggio, è stato rimosso. Questo doppiaggio però aveva una caratteristica particolare: era stato realizzato interamente con l'intelligenza artificiale.
1: Allora, è stato un doppiaggio, ha detto da chi ha visto il film, di disastroso, no? Proprio brutto da sentire. Il doppiaggio, diciamolo, era in lingua tedesca,
0: sì.
1: Quindi è stato rimosso dalla piattaforma tedesca di Prime Video, perché proprio brutto, inascoltabile. Quindi cosa vuol dire? Che l'IA qui ha fatto un lavoro pessimo, tanto che addirittura, se andiamo a vedere un po' i sondaggi, circa il 94% delle recensioni degli utenti ha assegnato al film una sola stella, e tra l'altro tra i commenti c'è gente che dice: ho messo una stella semplicemente perché non c'erano le stelle negative.
0: Pensa
1: che roba, cioè,
0: meno 15 stelle,
1: meno 15 stelle volevo mettere. Mentre un altro ha raccontato di aver interrotto la visione dopo appena 10 minuti, cioè gente che proprio, insomma, ha fatto una pessima pubblicità a Prime Video, no?
0: Esatto. Tra i vari problemi che sono stati segnalati in particolare ci sono il fatto che le traduzioni sono troppo letterali, quindi ad esempio le espressioni idiomatiche mancano, ci sono dei passaggi anche dal tu a lei, cioè i personaggi sono confusi, ogni tanto si danno del tu,

0: No, perché è un fatto eclatante questa della rimozione di un film intero proprio creato dall'intelligenza artificiale per quanto riguarda il doppiaggio. Ma e in Italia?
1: E in Italia? Allora, innanzitutto in Italia vabbè, si sono fatti passi avanti in quest'ultimo.
0: Cioè, passi avanti l'intelligenza artificiale,
1: no,
0: ha fatto
1: no,
0: passi
1: sulla
0: avanti.
1: Tutela delle voci.
0: Ah, sulla tutela delle voci,
1: voci, perché
0: ecco.
1: Anche in Germania c'è questo problema qui, no? Molti doppiatori protestano contro l'intelligenza artificiale da parte delle piattaforme streaming o di altri tipi di studi di produzione, perché
0: ricordiamo,
1: temono che le voci vengano replicate, ecco, senza il loro consenso.
0: Ecco, ricordiamolo, tutto. Perché la gente non lo sa che l'intelligenza artificiale può sfruttare una voce e fare un doppiaggio senza che l'interessato stesso sia presente.
1: Sì,
0: no? Quindi potrebbero captare, prendere la tua voce e farne un doppiaggio in un film senza che tu lo sappia, Marta.
1: Esatto, a volte magari soprattutto qualche anno fa si firmavano dei contratti, c'erano delle clausole che chiaramente sfuggivano riguardo all'intelligenza artificiale e purtroppo si cadeva in quella trappola. Adesso non è molto meno così, anzi c'è una tutela completamente diversa, sono state fatte diverse lotte, diciamole, comunque dai professionisti del settore in questo campo, però siamo molto contenti che l'intelligenza artificiale, insomma, non sia stata capace.
0: Ma infatti...
1: Comunque, oltre a posso dire una cosa, che in Germania è anche meno, cioè mentre in Italia il doppiaggio è un qualcosa che viene fatto con tutti i crismi, no?
0: Sì.
1: Quindi per noi sarebbe anche forse ancora più difficile ascoltare un doppiaggio fatto con
0: l'intelligenza artificiale.
1: All'estero un pochino meno, però se già così appunto si avverte totalmente.
0: Qualche pubblicità c'è già, però mi insegni, vero? Che qualche pubblicità fatta dall'intelligenza artificiale a livello di doppiaggio,
1: sì?
0: C'è già.
1: Allora, ci sono state delle pubblicità fatte con l'intelligenza artificiale di dubbio gusto.
0: Dubbio gusto addirittura?
1: Dubbio gusto.
0: Ma brutte proprio.
1: Io posso dire che comunque... Non riesce a stare ad essere efficace nella pubblicità l'intelligenza artificiale al momento, neanche quando veramente il prodotto è da 30 secondi,
0: ecco.
1: Perché mancano proprio certe sfumature, certe intonazioni, certe cose che ovviamente con una voce naturale
0: possiamo dire che manca un po' proprio il cuore anche,
1: manca
0: il cuore, che sembra una frase fatta, però è proprio quello, il nocciolo, non c'è il nocciolo nell'intelligenza artificiale e quindi il doppiaggio risulta povero, risulta scarso,
1: esatto.
0: Risulta un po' grigio, ecco.
1: Ora io avrei anche altri esempi da raccontare, però forse poi posso chiaramente per una questione anche di privacy, però la cosa bella è anche vedere che certe pubblicità fatte da determinati prodotti, marchi, fatte con l'intelligenza artificiale, poi hanno fatto tornare sui loro passi queste case di produzione qui, perché poi le pubblicità dopo hanno deciso di farle con la voce di nuovo naturale. Quindi,
0: che bellezza,
1: insomma,
0: bene.
1: Bello,
0: quindi era per godere un attimino, ragazzi,
1: esatto,
0: per godere del fatto che l'intelligenza artificiale toppa alla grande e quindi siamo contenti, festeggiamo, un applauso. Grazie a te, intelligenza artificiale.
1: Ma noi non siamo di parte.
0: Non siamo di parte, no, per nulla.
1: Assolutamente.
0: Nulla.

0: Popolare Network.
1: Buonasera, Popolare Network, le notizie.
2: Donald Trump è deluso da Italia, Germania, Francia e Gran Bretagna. Ha usato l'incontro con il presidente della Turchia Erdogan durante il vertice NATO ad Ankara per esprimere il suo scontento. Stavo mettendo alla prova gli alleati con l'Iran, ha detto. Trump ha anche chiarito la sua posizione verso Giorgia Meloni. Mi piace, è una brava persona, ma non c'è stata per noi sull'Iran, ha dichiarato. Il presidente USA ha spiegato di non aver messo pressione a Meloni, ma che quando la premier italiana ha rifiutato di essere coinvolta sullo stretto di Hormuz, ha guastato il rapporto. Trump poi ha lanciato un avvertimento all'Europa, dicendo che gli USA potrebbero ritirare tutti i loro soldati dal continente e ha ribadito la volontà di possedere la Groenlandia.
1: Abbiamo preso in considerazione la libertà di scelta degli elettori, così la Corte d'Appello di Parigi ha commentato la decisione di oggi su Marine Le Pen, che le permetterà di candidarsi alle elezioni presidenziali del 2027. La condanna per appropriazione indebita, la storica leader del Rassemblement National, infatti è stata confermata, ma con una riduzione del periodo di ineleggibilità. Resta da vedere se lo farà davvero, costringendo all'ombra il delfino Jordan Bardella sulla decisione che Le Pen dovrebbe annunciare questa sera. Pesa la condanna a portare per un anno il braccialetto elettronico.
2: Nigel Farage, oggetto di due investigazioni parlamentari per non aver dichiarato donazioni multimilionarie, scombina le carte. Il leader di Reform UK si dimette dal seggio alla Camera Bassa inglese, ma solo per ricandidarsi alle elezioni suppletive. Fare soldi non è un crimine, ha dichiarato, accusando il partito laburista di politiche da paese comunista. Farage così si protegge da una possibile sospensione che avrebbe anche potuto portarlo a perdere il seggio. La rielezione però, in quello che il politico ha già definito un voto della gente contro l'establishment, non eliminerebbe le investigazioni sui suoi finanziamenti, rimandandole solo.
1: Le opposizioni chiedono al governo di riferire sullo sgombero del presidio dei lavoratori della H di Prato avvenuto settimana scorsa dopo gli esposti di diversi imprenditori pratesi che avevano le merci bloccate nel magazzino della ditta di logistica, i cui titolari sono sotto processo per caporalato ed evasione erariale e volevano chiudere licenziando un centinaio di persone. Un atto di forza con cui lo Stato ha voltato le spalle agli sfruttati, scrivono le opposizioni, che chiedono al governo di aprire un confronto con prefettura, ispettorato del lavoro ed enti locali.
2: È fissato per domani in procura a Roma l'interrogatorio per il faccendiere Walter Lavitola, indagato tra le altre cose per strage nell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci, davanti a casa sua nell'ottobre scorso. Per gli inquirenti Lavitola è il mandante. Sono convinto della sua innocenza, ma mi affido alle indagini e sono sicuro che non avrebbe mai fatto male alla mia famiglia, ha detto Ranucci, che era amico di Lavitola. Due persone di fiducia di Lavitola, ritenuti gli intermediari con i quattro esecutori materiali, già arrestati, si trovano in Camerun.
1: 17:34 è tutto, vi ricordo le notizie di Popolare Network alle 18:30. Buon ascolto.
3: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
4: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
0: Popolare Network.
5: E ora pubblicità.
4: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti. che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
5: RBE TV. Da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
6: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

0: io, ma sono matta.
1: Dito nella piaga che ci porta a dire ad alta voce che fastidio, quante volte veramente uno vorrebbe dirlo, non lo dice ma lo prova, lo sente. E pensate un po' quando un giorno alzeremo gli occhi al cielo e non riusciremo a vedere le stelle, immagina il fastidio.
2: Allora sarà un fastidio, ma molti dicono vabbè non si vedono le stelle, pazienza, ma la situazione è ben più grave di quello che sembra, no? Intanto, a parte che un cielo completamente rischiarato può incidere anche sulla vita degli animali, a parte che può incidere anche sulla nostra, te lo posso dire, certo. Perché abbiamo bisogno dell'oscurità, quindi non scherziamoci troppo sopra. Ma a parte queste cose, il cielo pare che sarà sempre meno blu, non soltanto per l'inquinamento che abbiamo qui grazie alle luci eccessive che ci sono, ma soprattutto alle luci che vengono sparate ormai in cielo. Perché quali sono le luci sparate in cielo? I satelliti, ragazzi, questi satelliti. Ma se voi provate a dare un'occhiata una sera al cielo stellare così, state un 5-10 minuti a guardare così a muzzo il cielo stellato, vedrete di sicuro ogni tanto viaggiare un puntino, una stellina che si sposta.
1: È vero, le ho viste, Sam, da quando me l'hai detto le noto.
2: Ecco, in realtà non sono stelle queste cose che si muovono, sono satelliti, sono piccoli oggetti, piccoli, mica tanto piccoli anche, che girano nel nostro cielo e che ne vengono mandati sempre più di più in orbita. Allora, cosa succede? Che presto le costellazioni visibili tra i palazzi e nelle aperte campagne, quindi attenzione, non soltanto in città ma anche nelle nostre campagne, non esisteranno più, ecco, perché saranno sostituite da brillanti satelliti artificiali dalle aziende della space economy che oscureranno definitivamente tutto quanto il cielo, ecco. Quindi lo so che sembra una visione catastrofica, ma ci sono degli studi in atto in questo momento che ci dicono proprio che non manca molto che non vedremo più praticamente le stelle, non soltanto dalla città ma anche proprio dalla campagna. Andiamo un po' a vedere alcuni dati, Marta, no?
1: Andiamo a vedere, sì.
2: Allora, di satelliti artificiali ce ne sono già nel cielo 14.000 all'incirca, no? Sono tantissimi.
1: Caspita,
2: già.
1: Sono tantissimi.
2: E per quello che se voi guardate in cielo, date un'occhiata, vedrete dei pallini muoversi, dei pallini luminosi muoversi.
1: Sì.
2: 14.000. Secondo degli studiosi, sì, per non compromettere le osservazioni astronomiche, non dovrebbero essere più di 100.000, che già pensa 100.000 satelliti che ci girano sulla capoccia, sono veramente tanti.
1: Tantissimi.
2: Sono tantissimi. Sempre che ciascuno di essi non superi la luminosità raccomandata dagli esperti, tra l'altro, perché se la supera.
1: Quindi è come se ce ne fossero tanti.
2: Tanti di più. Però ecco la situazione catastrofica. Le aziende della Space Economy hanno già programmato oltre 1,7 milioni di satelliti.
1: E quindi siamo proprio fuori.
2: Siamo fuori budget, nel senso. No, che altro che 100.000 satelliti che girano sulla testa, 1.700.000 già programmati che verranno inviati. Quindi vuol dire che quando alzeremo il naso all'insù vedremo soltanto più puntini che si muovono. Quindi il nostro cielo diventerà tutto in movimento. Sarà un falso cielo. Intanto non saranno più stelle, perché le stelle non si vedranno più, e si vedranno tutti questi puntini luminosi gironzolare per il cielo. Quindi pensa un po', tutto diventerà grigio, non sarà più un bel nero come era una volta quando si vedeva la Via Lattea. Che bello vedere la Via,
1: certo,
2: Lattea.
1: Ma in tutto il mondo.
2: Ma
1: sarà
2: tu
1: così.
2: Chiedi a un bambino, se a un ragazzino di oggi, se sa che cos'è la Via Lattea. Ma a parte che non lo sanno neanche gli adulti,
1: ecco, però magari non l'ha mai vista.
2: Perché non l'ha mai vista? Ormai
1: chiedete a un bambino di Milano,
2: sì, ma no, ma non. Non c'è bisogno di andarmi, basta anche di Pinerolo. Dove la vedi la Via Lattea? Ormai non si vede più. Tra l'altro questa cosa qui dei satelliti, Marta, c'è anche la questione grave che da terra inciderà anche sulle osservazioni degli astronomi professionisti, dei grandi osservatori, che non serviranno più, è un'emerita mazza di niente, perché verranno completamente oscurati, insomma.
1: E quindi come facciamo a conoscere il nostro cielo, quello che ci racconta?
2: Dovremmo rifarci semplicemente ai satelliti che sono in orbita anche loro, e quindi grazie a loro purtroppo meno male che ci sono almeno questi, potremmo ancora scandagliare il cielo notturno e bearci di belle foto e di scoprire i misteri dell'universo, se no altrimenti guarda, la situazione è triste.
1: Cambiano tutte le canzoni, no? Ma il cielo è sempre meno blu.
2: È sempre meno blu, infatti.
1: Poi anche non le stelle sono tanti, i satelliti sono tanti, milioni di milioni.
2: Ecco, brava. Satelliti,
1: cioè così. Quindi cambierà tutto.
2: Cambia tutto. Vabbè, comunque, ragazzi, se avete l'occasione di andare ancora in montagna, beatevi ancora almeno quest'estate di magari alta montagna, perché ormai la Via Lattea hai voglia di vederla. La Via Lattea è quella roba lattiginosa che si vede sopra la vostra capoccia, soprattutto in alto, d'estate, che è formata, se guardate con un binocolo, da tantissime, una marea di stelle bellissime. Ecco, questa è la nostra Via Lattea, che sarebbe la nostra galassia, poi ecco, dove ci viviamo dentro. È un po' come, ecco, noi viviamo dentro la nostra galassia, non vederla più, è come stare dentro casa tua e non vederla,
1: le pareti di casa,
2: non vedere le pareti di casa, i mobili, non vederci più, non vedere più casa tua. Ecco, pensa un po',
1: hai un tetto che ti ripara dalla pioggia, ma non vedi,
2: pensa che tristezza. Vabbè, abbiamo raccontato un po' di questa cosa, cerchiamo di fare un po' di sensibilizzazione magari,
1: cioè, se si può ancora tornare indietro,
2: se si può ancora tornare
1: qualche
2: indietro,
1: satellite lo si può tenere ancora nel...
2: Ma infatti se ci si oppone a questa cosa qui, forse magari questi 1,7 milioni di satelliti non verranno inviati nello spazio. Ricordiamoci che qui di mezzo c'è tanto per cambiare Elon Musk con SpaceX, quindi
1: tanto il dio denaro anche.
2: Il dio denaro, ecco, infatti.
1: Vabbè, vi terremo aggiornati però, perché la questione sta a cuore a tutti, in particolar modo a Samuel, voi non lo vedete ma sta sputando
2: rabbia,
1: fumo,
2: che fastidio,
1: rabbia, che fastidio veramente.

0: Dunque, vogliamo parlare un po' di record sportivi o giocosi, dai, che riguardano l'utilizzo del corpo, del movimento, con degli strumenti che appartengono alla nostra infanzia, quindi che ci riportano immediatamente indietro nel passato. Ve lo ricordate? L'hula hoop.
1: Ah, l'hula hoop, che è bello, è stato divertente da quando uno è giovane e ci gioca un po', ma anche da grande.
0: Sì.
1: Tu eri capace a farlo?
0: Sì.
1: A usarlo?
0: Ero molto brava, sai?
1: Sì.
0: Sì, ero molto brava.
1: Quanti giri riuscivi a fare più o meno?
0: No, veramente tanti.
1: Io una decina, però.
0: Solo una decina.
1: Sì, ma perché
0: che
1: non ero
0: scarso.
1: Proprio.
0: Vabbè.
1: Grazie, ma col piede? Con un piede solo?
0: Con un piede solo. Io col pensiero solo. Cioè, non lo
1: pensiero.
0: Mettevo neanche al corpo, lo facevo girare col pensiero.
1: Io saltando, pensa un po', ecco.
0: Bravo. Ah, sì.
1: Saltando, tu sei capace a farlo saltando?
0: Sì.
1: Non è vero, stai bluffando. Va bene, senti,
0: no, comunque lo facevamo anche nell'ora di educazione fisica a scuola. Avevamo fatto, io e una mia compagna che era brava anche lei, avevamo fatto un balletto con gli hula hoop.
1: Allora c'è questo tipo qui, Yuya Yamada, un uomo giapponese,
0: sì,
1: noto anche con lo pseudonimo, dillo tu, come Upman
0: Yuya.
1: Questo, allora, che lui è riuscito a far girare un hula hoop del diametro di ben 5,40 metri, 5 metri e mezzo praticamente, dimensioni impressionanti, bello grandi, c'è l'immagine che è enorme, 5 metri.
0: Allora, ma dove lo metti?
1: E come ci stai dentro tu più che altro?
0: Esatto, come fai a dare poi il movimento, cioè il moto per poi farlo girare e farlo rimanere? E vabbè, lui ci ha provato, è entrato nel Guinness World Records, quindi è riuscito a battere il record precedente facendo girare questo enorme hula hoop, e l'ha fatto per 3 volte consecutive. Voi direte, vabbè, no, vabbè.
1: Ma fai girare tu 3 volte,
0: esatto,
1: se riesci un cerchio di 5 metri e mezzo, cioè è enorme, è gigantesco. Però dall'immagine ha dovuto ben prepararsi. Comunque, le immagini ci sono sul web, se volete vederle, divertenti, sono buffe. Però lui, intanto, devi essere un bell'atleta comunque, perché muscolarmente devi fare una forza bella enorme. Comunque, è riuscito. Se voi volete battere il record, sappiate che dovete farlo girare per ben 3 volte consecutive e di più, anzi dovete a questo punto
0: più,
1: quattro volte.
0: 4 e almeno 5,41 metri.
1: A meno che usiate un hula hoop più grosso, più lungo, grosso di 5,40 metri.
0: Dico solo più questo, poi dopo la musica lasciamo la linea al notiziario locale. Io una volta da bambino ho trovato un hula hoop su un albero e l'ho preso.
1: Su un albero?
0: Gli hula hoop crescono sugli alberi.
1: Ma come ha fatto?
0: L'hula hoop è un frutto.
1: Ma come fa a essere finito su un albero un hula hoop?
0: Non lo so, però probabilmente ci sono gli alberi di hula hoop.

aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. Andiamo con la cronaca: due ciclisti hanno perso la vita nella giornata di oggi in seguito a scontri stradali, tutti e due in provincia di Cuneo. A Centallo, un uomo di 83 anni sarebbe rimasto agganciato con la sua bici alla parte posteriore di un camion che procedeva nello stesso senso di marcia, e dopo l'urto il ciclista sarebbe quindi caduto a terra e trascinato, riportando ferite risultate poi fatali. Nel primo pomeriggio a Saluzzo, in frazione Cervignasco, un uomo invece è stato investito da un camion in prossimità dello stabilimento della Monge. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori, che hanno ripetutamente provato a rianimarlo, per l'uomo non c'è stato nulla da fare. La Corte d'Assise del Tribunale di Alessandria ha pronunciato la sentenza nel processo per quella diventata nota come sparatoria di Cascina Spinotta. In prescrizione i reati di Renato Curcio e Mario Moretti, con luogo a non luogo a procedere, accusati di concorso morale nell'omicidio del carabiniere Giovanni D'Alfonso del 5 giugno del 1975. Sono stati inflitti invece 6 anni di reclusione all'altro brigatista, Lauro Azzolini, tra gli esecutori materiali dell'omicidio. Dopo le repliche finali, i giudici presieduti da Paolo Bargero si sono ritirati per 4 ore in camera di consiglio. Il processo era stato riaperto grazie all'esposto presentato nel 2021 da Bruno D'Alfonso, figlio del carabiniere ucciso, e arriva all'epilogo dopo un dibattimento che ha riportato in aula documenti e ricostruzioni di una vicenda rimasta per decenni al centro del dibattito storico e giudiziario. L'ASL Città di Torino ha potenziato il progetto regionale Prevenzione Serena presso la casa circondariale Lo Russo Cotugno, estendendo per la prima volta in modo strutturato i programmi di screening oncologico all'intera popolazione detenuta. Il progetto si pone l'obiettivo di garantire pari opportunità di accesso alla prevenzione e alla diagnosi precoce anche alle persone detenute in carcere, e prevede l'offerta gratuita e periodica degli screening oncologici per tumore della mammella per le donne dai 50 ai 69 anni con cadenza biennale, tumore della cervice uterina per le donne dai 25 ai 29 ogni 3 anni e dai 30 ai 64 ogni 5, e il tumore del colon retto sia per uomini che per donne tra i 50 e i 69 anni con cadenza biennale. Accanto agli screening sono previste attività di informazione e sensibilizzazione, colloqui individuali con personale sanitario qualificato, incontri di educazione alla salute e monitoraggio costante dell'adesione e degli esiti diagnostici. Venerdì 10 luglio l'ospedale infantile Regina Margherita, Fondazione Forma e Coldiretti Torino si uniranno per una giornata di sensibilizzazione sul rapporto tra cibo e salute. A partire dalle 7.30 fino alle 13 in piazza Polonia, di fronte all'ospedale, sarà presente il mercato degli agricoltori di Campagna Amica, con i prodotti freschi delle aziende agricole e i prodotti confezionati realizzati dalle stesse aziende. Dalle 10 alle 12 nei reparti si svolgerà un laboratorio di educazione ambientale con la fattoria didattica Rogero di Rivoli, e dalle 11 alle 12.30 si terrà il convegno L'importanza di una corretta alimentazione sulla salute dei bambini e sul futuro di salute in età adulta, con numerosi e referenziati relatori. La giornata fa parte dell'evento nazionale Campagna Amica per la Salute, che prevede mercati contadini in 70 ospedali italiani per lanciare il primo patto nazionale tra agricoltura e medicina per la salute della cittadinanza. Da domani, mercoledì 8 luglio, a sabato 11, a Cuneo si svolge la terza edizione del Festival dell'Educazione a tutto tondo. 4 giorni di musica dal vivo, spettacoli, attività all'aria aperta e workshop pratici uniti nell'intento di fare della città un grande laboratorio diffuso. Nei 4 giorni di festival, oltre 140 professionisti dell'educazione, provenienti dall'Italia ma anche da Turchia, Grecia, Spagna e Germania, si ritroveranno a Cuneo per frequentare 7 summer school, tra cui una interamente internazionale in lingua inglese, che affronteranno i temi più attuali e urgenti del mondo educativo contemporaneo. La rassegna è organizzata da Rondò dei Talenti, polo educativo e culturale attivo in città.
Siamo allo sport con il nuoto, saranno 5 gli atleti e le atlete piemontesi convocati dalla nazionale italiana per i campionati europei in programma a Parigi dal 10 al 16 agosto. Oltre all'attesissima Sara Curtis, che recentemente ha stabilito il record europeo nei 50 metri dorso, fanno parte della spedizione la braidese Chiara Gastaldi, la moncalierese Emma Virginia Menicucci, i torinesi Alessandro Miressi e Ludovico Bluart Viberti. Chiudiamo con le previsioni del tempo per domani. In Piemonte cielo soleggiato e temperature in aumento sia nei valori minimi che massimi. In Liguria nuvolosità bassa e irregolare sulle coste del Genovese e del Savonese. Cieli sereni o poco nuvolosi nell'entroterra e in costa a partire dalle ore pomeridiane. Il notiziario finisce qui. A tutte le persone in ascolto un buon proseguimento con la programmazione di RBF.

0: Sou eu. RBE, vicina a te.
1: Ed eccoci, rieccoci, 18:10, seconda parte di Mi ritorni in mente. Le voci sono quelle di Marta e Samuel, che vi tengono compagnia fino alle 19 con tanta musica, tante notizie, i messaggini che potrebbero arrivare al 328 87 57 845, ma questo lo decidete voi. E cos'altro? La TV canale 87, la radio streaming www.rebie.it, FM, DAB.
2: Quanta roba.
1: Troppo.
2: Ben ritrovati, siamo contenti di ritrovarvi, soprattutto per chi si sta collegando in questo momento su RBE a Mi ritorni in mente. E adesso entriamo nel vivo della puntata, perché Marta, finalmente andiamo a parlare di uno studio scientifico sul sesto senso. Tu avevi visto il film Il Sesto Senso?
1: Sì,
2: fantastico,
1: sì,
2: no? Con Bruce Willis, quel bambino spettacolare che era bravissimo. C'è da domandarsi come mai gli americani riescono nei film a trovare sempre dei bambini stratosferici, come Dakota Fanning, che era spettacolare, no? Loro ci riescono. Noi italiani siamo un po' più scarsini in questa cosa qua.
1: Comunque ultimamente ho visto film con bambini anche molto bravi. Forse qualcosa sta cambiando.
2: Allora andiamo invece fra poco a parlare proprio di sesto senso, perché oltre ai cinque sensi tradizionali, visto, udito, olfatto, gusto e tatto, gli esseri umani possono sviluppare una capacità nuova, nuova, in realtà ce l'hanno da sempre, però è un sesto senso che è spesso associata al mondo animale e si chiama l'ecolocalizzazione. Pensa un po'.
1: Mamma mia.
2: Adesso spiegheremo
1: l'ecolocalizzazione, poi spieghiamo di che cosa si tratta.
2: Ma no, perché se l'alleniamo potrebbe essere veramente un sesto senso importantissimo, ecco. E c'è chi ci riesce. Cose voglio provarci poi. Allora, proviamo a pensare veramente che noi abbiamo un sesto senso, ecco.
1: Proviamo a pensarci. Allora, tra poco vi spieghiamo quale sarebbe questo sesto senso che allenato potrebbe svilupparsi in noi, e poi scatterà la domandina di questa seconda parte di puntata. Io voglio di sentire i messaggini,
2: Ma certo, anche perché senza messaggini dove si va? Non si va da nessuna parte.

0: Il sesto senso che la scienza ha scoperto nelle persone, che abbiamo tutti e tutte e che può essere allenato. Allora, si chiama ecolocalizzazione. Adesso andiamo a spiegare di che cosa si tratta.
1: Che nome è un po' particolare, l'ecolocalizzazione. Intanto è un'abilità che consente di orientarsi nello spazio e sfrutta gli echi dei suoni, cioè per cercare di capirci un po'. Se io faccio magari un suono come questo, no, con le dita, così, lo sentite?
0: Sì.
1: Ecco, ne sento magari rimbalzare il suono sugli oggetti, sulle cose che ci sono in questa stanza, e anche senza vedere dovrei riuscire a orientarmi e a muovermi senza andare a sbattere.
0: Esatto, perché ti dà un rimando delle informazioni sulla forma e sulla posizione degli oggetti all'interno di una stanza. La Durham University ha pubblicato appunto questo studio fatto a livello scientifico e ha indagato questo fenomeno sia con le persone non vedenti che con le persone vedenti, per capire se ci fossero delle differenze. E come rumore ha usato, invece del rumore delle dita come ha usato Samuel, lo schiocco della lingua.
1: Sì, facendo questo.
0: Esatto.
1: E allora, facendo questo, il suono rimbalzava sugli oggetti, ritornava alle orecchie di chi lo faceva, e in questa maniera le persone potevano localizzarsi e muoversi all'interno del... non è facile,
0: no.
1: Voi provate a mettervi una benda, a non vedere e poi a fare... con la lingua schioccarla e vedere se riuscite a muovervi nello spazio senza andare a sbattere. Ecco, questo probabilmente avete il sesto senso e riuscite anche a muovervi senza andare a frantumarvi il naso da qualche parte.
0: Però facendo queste prove, no, questa sorta di allenamento, si è visto che le persone non vedenti hanno sviluppato un maggior grado di mobilità e quindi di indipendenza, ma anche i soggetti vedenti hanno mostrato comunque dei miglioramenti evidenti durante le varie sessioni. L'età non costituisce un limite per l'apprendimento di questa tecnica, e inoltre al termine di questo periodo di addestramento è stato riscontrato anche un potenziamento dell'elasticità cerebrale di questi partecipanti, che era accompagnato anche da un miglioramento della corteccia uditiva.
1: Addirittura, pensa a quanti vantaggi. Comunque, se la mente viene allenata e sviluppata con l'esercizio, questa potrebbe essere una bella risorsa, no Marta? L'ecolocalizzazione, perché è una risorsa che in futuro potrebbe rappresentare un vantaggio importante per l'autonomia e la qualità della vita delle persone. Insomma, vabbè, ci sono delle cose fondamentali,
0: esatto,
1: che potrebbero sopperire, per esempio, la mancanza della vista, no? E
0: certo.
1: quindi è una cosa che probabilmente i non vedenti riescono a fare molto meglio, perché tutto sommato la mettono già in pratica un po' l'ecolocalizzazione.
0: E sì, poi la loro corteccia uditiva sicuramente è molto più sviluppata e ben allenata invece delle persone vedenti. Comunque è importante sapere che è una facoltà che il cervello umano possiede,
1: sì,
0: e che quindi può essere
1: senso.
0: Allenata con l'esercizio.
1: È un sesto senso.
0: Esatto.
1: Allora, noi abbiamo parlato di questo sesto senso che la scienza ci dice abbiamo dentro di noi, dobbiamo solo svilupparlo e imparare a utilizzarlo in qualche maniera.
0: Ma vale anche col senso dell'orientamento, non ho capito.
1: In che senso? Sì, è un po' un senso dell'orientamento.
0: Ma il senso dell'orientamento classico uno non riesce allenandolo.
1: Ma è diverso. No. Questo è un orientamento in uno spazio vicino, perché se tu sei in centro città e vuoi andare nella periferia, non è che ti metti a fare così e ti muovi in tutto lo spazio. Questo è un orientamento più spaziale e ampio.
0: Questo è
1: più nell'immediato. Comunque stiamo parlando di sesto senso. Noi vogliamo sapere un po' da voi. Immaginando, allora, noi abbiamo i nostri cinque sensi, no?
0: Sì.
1: Allora, la vista, l'udito, l'olfatto, il gusto e il tatto. Ecco. Adesso noi proviamo a immaginare di avere un sesto senso nuovo. Voi vorreste avere un sesto senso in che tipo di modalità?
0: Ecco, in che cosa?
1: Ecco.
0: Che cosa vorreste avere il vostro sesto senso?
1: Che poi sarebbe quasi come non dico un superpotere, ma quasi, perché già per esempio questo della l'ecolocalizzazione è un sesto senso importante, ma che ci dà anche quasi un superpotere, perché sopperisce alla mancanza della vista, del tatto.
0: Esatto.
1: Quindi...
0: Però non lo fate, non so, camminando sui marciapiedi, se non siete allenati, non è che adesso... andate schioccando la lingua sperando che attorno a voi riusciate a captare le persone che si spostano.
1: No, perché bisogna essere allenati.
0: Bisogna essere allenati, no? Diciamolo, perché sennò poi si creano, insomma, delle situazioni anche spiacevoli,
1: anche imbarazzanti,
0: soprattutto
1: anche imbarazzanti, perché adesso vediamo girare per le città tutta la gente fa con la lingua
0: a occhi chiusi
1: con le bende
0: vabbè, ecco. Sappiamo che il caldo dà un po' la testa, però
1: non facciamolo.
0: Comunque, quale vorreste che fosse il vostro sesto senso? 328 87 57 845.

0: Dunque, siamo arrivati al momento in cui si ripete la domandina di questa seconda parte di puntata. Abbiamo parlato di questo sesto senso che le persone hanno nel loro cervello e che, se allenato, può svilupparsi e dare quindi la capacità di ecolocalizzarci, cioè praticamente sfruttando gli echi dei suoni noi possiamo ricevere delle informazioni sulla forma, sulla posizione degli oggetti che ci sono nel nostro spazio e quindi riuscire a muoverci senza l'utilizzo della vista. Riescono a farlo sia le persone non vedenti sia le persone vedenti, allenando appunto questo tipo di abilità di sesto senso. E l'età non costituisce un limite, abbiamo visto, per l'apprendimento di questa tecnica basta allenarla.
1: È un sesto che ci fa orientare nello spazio sfruttando gli echi dei suoni, quindi se noi sentiamo l'eco di un suono come della nostra lingua, dovremmo, infatti in questo momento io facendo questo suono sento anche a occhi chiusi un rimbalzo dentro il mio microfono, e dovrei sapere che qui davanti a me c'è il microfono,
0: quindi
1: sento
0: il ritorno del
1: sento il ritorno del microfono,
0: quindi puoi dire che il microfono sta funzionando.
1: Sì, vabbè, adesso stiamo minimizzando un po' la cosa, però è importante questo sesto senso, tutto sommato potrebbe essere molto importante se allenato
0: e ci dà modo di chiacchierare insieme, perché dai, adesso qua ci possiamo un po' sbizzarrire, possiamo un po' ridere, scherzare,
1: sì, questo,
0: sognare, fantasticare.
1: Questo è un sesto senso dato dalla scienza. Noi invece ipotizziamo che oltre alla vista, l'udito, l'olfatto, il gusto, il tatto, ci sia un sesto senso che noi vogliamo. No? Io vorrei un sesto senso nel fare che cosa? Ecco, Marta, tu pensaci, voglio sapere che sesto senso vorresti.
0: Esatto, ci sto pensando, guarda, non è facile.
1: Non è facile,
0: non è per
1: infatti.
0: Nulla facile. Però ci possiamo provare. Tu ci hai già pensato quale vorresti che fosse il tuo?
1: Sì, qualcosa sì. Sì, adesso ci stavo pensando ancora anch'io, però attenzione, perché è quasi come avere un superpotere in più,
0: certo.
1: Perché se noi ormai ci siamo abituati alla vista, l'udito, l'olfatto, il gusto, il tatto, ma in realtà sono dei poteri che abbiamo. Se ci

0: un vario gradiente, no, a livello di scosse.
1: Ah, bello questo sesto senso, bello, mi piacerebbe anche a me tutto sommato, ma non soltanto per le torte, anche per la carne alla brace, pensa un po'.
0: Pure.
1: Se non sai mai, per esempio, le costine sono cotte o non cotte, quindi devi tirarle, bravo, devi togliere dalla brace, metterle a tavola, qualcuno le assaggia, no, sono,
0: esatto,
1: ancora crude.
0: No, vale a rimettere.
1: Vale a rimettere, no, invece no, col ditino.
0: Esatto.
1: Non ti scotti?
0: No. No, non ti scotti.
1: Va bene,
0: vabbè, è un po' il prezzo da pagare anche per avere questo sesto senso. Dai.
1: Allora, qual è il vostro sesto senso? Dai, vogliamo saperlo. 328 87 57 845.
0: Scrivetecelo.

0: Formazione, relax.
1: Popolare Network.
2: Ciao 30, buon pomeriggio, Popolare Network, le notizie. Trump si scaglia ancora contro gli alleati NATO che, dice, non hanno dato una mano con l'Iran durante il vertice ad Ankara, avverte che potrebbe ritirare tutti i soldati dall'Europa e ribadisce che la Groenlandia dovrebbe appartenere agli Stati Uniti. Critiche anche contro Meloni, secondo il presidente USA ha fatto un errore quando non si è fatta coinvolgere su Hormuz. Mi piace ed è una brava persona, ma non c'è stata per noi, ha detto. Marine Le Pen, la condanna resta, ma la leader del Rassemblement National l'anno prossimo potrà candidarsi alle presidenziali. La Corte d'Appello, abbiamo preso in considerazione la libertà di scelta degli elettori. Nelle prossime ore Le Pen dovrebbe annunciare se intenda candidarsi, nonostante l'obbligo di portare un braccialetto elettronico per un anno. Il CIO verso la riammissione degli atleti russi alle Olimpiadi. Il comitato organizzatore elimina il requisito di dimostrare di non avere supportato l'invasione dell'Ucraina in vista degli eventi sportivi di qualifica a Los Angeles 2028. Non è ancora stato deciso invece se i russi potranno gareggiare con bandiera e inno. Uno dei due arrestati per l'omicidio di Anastasia Berezovskaya, indicata come principale sospettata dell'attentato all'oligarca ucraino a Monaco, ha confessato dicendo di aver agito di propria iniziativa. L'uomo, agente dell'intelligence ucraina, è stato arrestato insieme a un ex agente di polizia. Prescrizione per gli ex brigatisti Renato Curcio e Mario Moretti. 6 anni a Laura Zolini è la sentenza arrivata poco fa al processo per i fatti di Cascina Spiotta, scontro a fuoco in cui il 5 giugno 1975 vennero uccisi il carabiniere Giovanni D'Alfonso e la brigatista Mara Cagol. Le opposizioni chiedono al governo di riferire sullo sgombero del presidio dei lavoratori della H di Prato, azienda sotto processo per caporalato, che voleva chiudere e licenziare gli operai. Un atto di forza con cui lo Stato ha voltato le spalle agli sfruttati. Domani l'interrogatorio del faccendiere Walter Lavitola, indagato come mandante dell'attentato al giornalista Rai Sigfrido Ranucci. Tra le accuse quelle di strage. I due erano amici. Ranucci si dice convinto dell'innocenza del faccendiere. Le 18:33 minuti è tutto, vi ricordo il giornale di Popolare Network alle 19:30. Buon ascolto.
1: Popolare Network.
3: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Buonasera e ben ritrovati con le news di viabilità. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Pianezza verso Piacenza e tra Sito e Bruere in direzione Aosta. Sulla A32 Torino-Bardonecchia troviamo code per traffico intenso tra la circonvallazione Ulx e Bardonecchia verso quest'ultima. Infine ci occupiamo del traforo del Monte Bianco, dove troviamo code per traffico intenso in entrambi i sensi di marcia. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: E ora, pubblicità. A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro.

0: E rieccoci, pronti a leggere i vostri messaggini arrivati al 328 87 57 84.
1: Che ti ridi, che ti ridi, cerca di essere seria sul pezzo, incredibile. Era lì che chiacchierava, se la cantava, se la suonava e poi si va in trasmissione, è vero Marta?
0: È vero.
1: È incredibile. Allora andiamo un po' a vedere i vostri messaggini a proposito del sesto senso. Il sesto senso che vorreste avere, perché ne abbiamo visto uno molto particolare che ci dice che abbiamo la scienza, no? La scienza ci dice questo.
0: Esatto.
1: Questo sesto senso che ci permette di muoverci e di orientarci nello spazio.
0: L'ecolocalizzazione.
1: Persino difficile dirlo, l'ecolocalizzazione. Sì. Guarda, riesco persino a dirlo meglio di te, guarda.
0: Bravo,
1: incredibile. Incredibile.
0: Dillo tu.
1: No, no, no, vabbè, basta, l'ho detto e basta. Basta. Mi è riuscito una volta, non ripetiamo l'impresa. Allora, quale sesto senso vorreste avere? Allora, intanto Anna dice, non so se è un sesto senso, ma mi piacerebbe diventare invisibile alcune volte.
0: Questo è più un superpotere.
1: Questo è più
0: però.
1: Un superpotere, anche se. Ma sai perché? Perché prima abbiamo detto che questi sensi in fondo sono come dei poteri, superpoteri. Perché noi li diamo per scontati,
0: sì.
1: Ma la vista, l'olfatto, il tatto sono dei superpoteri che abbiamo.
0: Sì, però forse ci deve essere. Cioè, qualcosa che attraverso i nostri sensi riusciamo a fare, invece scomparire più proprio. Vabbè, ma perché devo stare qui a fare la maestrina?
1: Ma sì, ma non fare la maestrina antipatica.
0: Mamma mia,
1: io lo dico sempre, sei una maestrina antipatica.
0: Ma veramente.
1: Ma incredibile. Poi dai, c'è qualche altro messaggio.
0: Poi allora Beatrice dice: "Vorrei essere in grado di guardare una persona negli occhi e capire se ci si può fidare."
1: Guarda, Beatrice, questo lo vorremmo tutti avere, questo sesto senso.
0: Tutti.
1: Bello.
0: Facciamo una petizione per avere questo sesto senso, veramente.
1: Ecco, adesso sto guardando Marta negli occhi, vediamo se mi posso fidare.
0: No, te lo dico io,
1: non ci si può fidare.
0: Guarda Sam negli occhi, ma sì, dai, un po' ci si può fidare. Sempre però,
1: non sempre,
0: con le dovute accortezze.
1: Vabbè, senti, poi andiamo a vedere Paolo che ci dice, aspetta che devo di nuovo riaprire il messaggino che se no l'ho perso. Allora, Paolo che ci dice, mi piacerebbe spostare gli oggetti con la mente. Ma questo è un sesto senso.
0: Ma questi sono superpoteri. Ma perché quelli che scrivono a te non hanno capito la domanda?
1: ma non dire così. allora, è colpa mia.
0: Scherzo.
1: È colpa mia perché prima ho detto che possono essere anche come dei superpoteri, quindi
0: Ci siamo smistati i messaggi da leggere, tu leggi questo e tutti quelli di Sam non hanno
1: spostare gli oggetti con la mente potrebbe essere un senso comunque, perché
0: fa senso. Mamma mia, fa senso.
1: Va bene.
0: Poi invece c'è Agata che ci dice il sesto senso di riuscire a capire quando la frutta o la verdura sono mature, soprattutto anguri e meloni. Mi sbaglio sempre.
1: Vabbè, allora te posso dire che io conosco un verduriere che ha un banco a Frossasco
0: che questo
1: c'ha il sesto senso di capire se il melone è come lo vuoi tu, perché se tu gli chiedi che vuoi un melone molto maturo,
0: sì,
1: perché magari dici lo mangio subito sul
0: è
1: colpo,
0: vero.
1: Lui mette la mano sopra così lo tocca
2: questo melone maturo,
1: questo
2: per
1: melone
2: mangiare.
1: È per te, ti dice,
0: sì, esatto.
1: Se tu lo vuoi, ma ti chiede anche i giorni, ti dice,
0: sì,
1: ma lo mangi fra 10 giorni, ti do questo melone, questo è il melone per te.
0: Esatto.
1: C'ha il sesto senso del melone, eh?
0: Ma lo mangi tra un mese? Allora lo andrò a raccogliere quando sarà il momento.
1: Il famoso sesto senso del melone.
0: Del melone. No, però guarda che io la capisco, Agata, perché in effetti il melone, allora, quando inviti delle persone a cena è una cosa che ti aiuta moltissimo, no? Fai prosciutto e melone, no? Antipasto,
1: certo, sì.
0: Una roba fresca in estate. Il problema che può essere un'arma che ti si ritorce contro se questo melone non è buono, perché a volte mangi dei meloni che in effetti, e quindi poi vallo a sostituire con un altro piatto all'ultimo. Ah, oh, bellissimo questo di
1: Fabio.
0: Leggilo tu perché i tuoi erano brutti prima.
1: Ma non dire così a chi ci scrive. Tu manca il sesto senso della cordialità. Te lo posso dire, Marta? Incredibile, mamma mia. Un po' più di pacatezza ogni tanto ci vorrebbe. Allora, questo è bellissimo. È un messaggio di Fabio che dice: mi piacerebbe capire di più cosa pensa il cane. Questo sì che è il sesto senso spettacolare. Hai ragione, Fabio, perché certe volte anch'io col mio mio cagnolone lo guardo e gli parlo, addirittura gli dico: ma dimmi che cosa vuoi, che cosa vuoi, che, sì, cosa, che dice, cosa stai pensando,
0: cosa pensi di me? Allora lì secondo me è meglio se tu
1: no,
0: rimani,
1: quello non voglio sapere.
0: No, ma guarda, dico, rimani
1: cosa
0: così.
1: Pensi di me? Quelli mi fa lui proprio delle facce come non ce n'è,
0: è palese dalla... No, comunque è vero, Fabio, sarebbe un sesto senso bellissimo. Ma guarda, io allora tra i due ero indecisa se votare quello di Beatrice su guardare una persona negli occhi, capire se ci si può fidare. Dato che dei cani questa cosa non ci interessa, perché con i cani mi scatta una fiducia immediata.
1: Ti fidi per forza,
0: non
1: se
0: so.
1: Non ti fidi del tuo cane, di chi ti vuoi fidare nel,
0: appunto,
1: nel mondo?
0: Appunto. Meglio dire a Charlie Brown, che non poteva fidarsi neanche di Snoopy.
1: Ma veramente? Ma perché Snoopy era diabolico.
0: Esatto.
1: Non era, cioè...
0: Però guarda, sapere cosa pensa il mio cagnolone...
1: A me piacerebbe. Allora, buttiamo questo sesto senso, mi piacerebbe. Voglio questo, anch'io.
0: Questo, anch'io. Sì, dai, prendo questo, dai.
1: Lo prendiamo, Fabio, va bene.
0: Va bene.

0: Allora,
1: tutto bene, tutto bene. Ho avuto un attimo di tentennamento, Marta. Succede a tutti, anche i migliori.
0: È vero, hai ragione. Mi hai guardato con gli occhi spaesati.
1: No, tu mi hai guardato male perché non stavo schiacciando il tasto giusto.
0: No, io ti ho guardato spaesata anch'io, un po' preoccupata.
1: No, vabbè, succede. È un po' la memoria che va e viene.
0: Esatto.
1: Allora, Marta, senti, vogliamo dare notizia recente, perché proprio oggi è finita la partita Stati Uniti-Belgio dei campionati del mondo e gli Stati Uniti se le sono beccate 4-1 dal Belgio.
0: Ma come ci dispiace, guarda,
1: veramente. Siamo veramente affranti, soprattutto per Trump.
0: Sì,
1: veramente,
0: esatto, perché... non tanto per gli Stati Uniti, ma quanto, per quanto c'è a chi è a capo degli Stati Uniti.
1: Sì, ma perché più che altro la sapete la notizia che girava in questi giorni, che per questa partita il bomber degli Stati Uniti era stato espulso e quindi non doveva ufficialmente giocarla questa partita. Poi cosa è successo? È successo che quello che non doveva succedere,
0: Trump è andato a parlare con i professori.
1: Che Trump è andato a parlare con Infantino, il presidente della FIFA, e guarda caso il giocatore del bomber degli Stati Uniti è tornato a giocare. Ecco.
0: Esatto.
1: E quindi com'è che succedono queste cose, che le regole vengono infrante così all'improvviso? Ma che ci permettiamo di fare tutto qua? Non piace tanto sta roba?
0: Assolutamente no. Infatti già questa cosa chiaramente ha fatto notizia e quindi in un certo senso questo 4-1 secondo me aveva un tifo a livello globale, no? Cioè
1: sì.
0: Il Belgio era sostenuto
1: da tutto il resto del mondo,
0: dall'intera popolazione globale. e quindi secondo me ha avuto un peso anche,
1: più
0: no?
1: Che altro avrei voluto vedere le facce di Trump, anche perché
0: sì.
1: Gli Stati Uniti erano passati in vantaggio, sto leggendo qua, al 31esimo e poi dopo se ne sono beccate ben 4, tra l'altro una anche da Lukaku al 90esimo più 3 minuti, quindi proprio bello pesante,
0: esatto,
1: 4-1.
0: Cioè fosse stato un 2-1 non aveva lo stesso valore,
1: no.
0: 4-1 comunque...
1: Quindi anche se barate Stati Uniti, avete visto, ve le siete
0: esatto.
1: beccate 4-1. Trump, fateci vedere la faccia di Trump. Sarà andato allo stadio a vedere la partita? Forse sì.
0: Beh, credo di sì. Ha fatto di tutto per farla svolgere in maniera che potesse vincere.
1: E
0: non c'è riuscito neanche così.
1: Comunque,
0: volevo dire una cosa, poi mi sono distratta perché si stava spegnendo il PC. No, ragazzi, io se funziona così mi perdo.
1: No, vabbè, io stavo semplicemente dicendo che Trump l'ha proprio detto spudoratamente, ho parlato con Infantino, ma come dire, perché lui può tutto, lui
0: ma
1: può
0: certo.
1: fare quello che vuole, ma non
0: certo,
1: è possibile.
0: Ma lui è ribadire ancora una
1: ma chi
0: volta
1: ti credi di
0: la
1: essere?
0: Sua arroganza e la sua secondo
1: ma chi
0: lui
1: ti credi di essere? Potenza. Il presidente degli Stati Uniti? Forse?
0: Comunque non dormirà, cioè dormirà di certo sonni tranquilli, per lui questo non è,
1: ma
0: non
1: sì,
0: è niente,
1: ma non è niente,
0: però un po' il fegato gli roderà, no, per aver
1: ma
0: incassato
1: sì.
0: questo 4-1,
1: no,
0: speriamo.
1: Che adesso è incassato ufficialmente come partita, ma non è detto che adesso Trump parli di nuovo a Infantino e che gli dica che la partita deve essere ripetuta, perché il 4-1
0: certo.
1: non va bene
0: e no, non va bene
1: e non va bene,
0: non
1: mi,
0: non va bene.
1: No.
0: La rifacciamo. Possiamo rifarla,
1: la rifacciamo finché gli Stati
0: finché
1: Uniti non vincono.
0: Per favore, oh, è giusto,
1: è giusto.

0: Perdonaci Bob Dylan se entriamo sulle tue parole, la tua musica, ma
1: siamo dei pazzi, stiamo interrompendo veramente. Bob Dylan, mamma
0: mia. No, ma adesso
1: mia.
0: Facciamo dei saluti veloci e li facciamo ripartire. Allora, noi ci vediamo e risentiamo domani dalle 17 alle 19 su RBE con Mi ritorni in mente, non mancate.
1: Un salutone, un abbraccione come sempre, ci vediamo domani chiaramente.
0: Esatto, ciao ciao. Ciao. Ain't it hard when you discover that?

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.
1: E ora pubblicità. Musica dal vivo, arte, cultura. Vivi l'esperienza del jazz in luoghi inconsueti e suggestivi con il festival che mette in dialogo concerti, escursioni e mostre fotografiche.
2: Dal 7 giugno al 13 settembre va in scena Jazz Visions 2026.
1: Sabato 11 luglio alle 18.30 presso la villa dell'antico borgo medioevale di Verzuolo va in scena Arita Project, concerto dedicato alla black music, mentre alle 21.30 l'Alberto Gurrisi Quartet presenta Social Distance, in un viaggio tra il groove e il sound del jazz anni 50 e 60.
2: Per tutte le informazioni visita il sito www.jazzvisions.it.
0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione da lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Per questo martedì 7 luglio la meditazione è curata dal pastore emerito Eugenio Bernardini. Il brano che ascolteremo in chiusura si intitola Merci Seigneur, Grazie Signore, una registrazione della corale di Saint Jean Paul. I versetti proposti sul lezionario Un giorno una parola per questo mese di luglio sono letti da Cristina Pretto della Chiesa Valdese di Torre Pellice.
2: Nel libro di Giona, al capitolo 2, leggiamo il versetto 7. Sono sprofondato fino alle radici dei monti. La terra ha chiuso le sue sbarre su di me per sempre. Ma tu mi hai fatto risalire dalla fossa, o Signore, mio Dio. E dagli Atti degli Apostoli, al capitolo 9, leggiamo il versetto 34. Pietro gli disse, Enea, Gesù Cristo ti guarisce, alzati e rifatti il letto. Egli subito si alzò.
3: Il profeta Giona si trova nel ventre di un grande pesce quando pronuncia le parole del versetto di oggi. Io sono sceso fino alle radici dei monti. La terra con le sue sbarre mi ha rinchiuso per sempre, ma tu hai fatto risalire la mia vita dalla fossa, o eterno Dio mio. Nelle fiabe troviamo frequentemente la metafora dell'essere inghiottiti da un grosso pesce, Pinocchio per esempio, o quella simile di essere divorati da un animale feroce, Capuccetto Rosso per esempio. La metafora è anche una delle rappresentazioni delle paure che attraversano gli esseri umani, la paura alla vista del mostro, la meta irraggiungibile, la fuga disperata dal pericolo, il terrore di essere inghiottiti, la paura di morire, l'esperienza del buio, del disorientamento. Anche nel libro di Giona il pesce inghiotte il profeta e le sue paure sono espresse con il linguaggio della poesia. Io sono sceso fino alle radici dei monti, cioè al fondo del mare. La terra con le sue sbarre mi ha rinchiuso per sempre. È la quarta discesa del profeta Giona da quando ha rinunciato alla missione che Dio gli ha dato di recarsi a Ninive, la capitale dei potenti nemici assiri. La prima volta quando fugge da casa, la seconda quando si imbarca su una nave per andare ancora più lontano dalla chiamata di Dio, la terza volta quando durante una tremenda tempesta si rifugia nel fondo della nave e infine quando viene gettato in mare durante questa tempesta. Sempre più giù, sempre più giù. Forse qualcuno di noi si sente così proprio ora. Nella stessa preghiera però troviamo un ma tu hai fatto risalire la mia vita dalla fossa, o eterno Dio mio. Dopo la discesa, la risalita, che è opera di Dio, della sua grazia infinita che va oltre ogni nostra aspettativa. Persino quando siamo scesi alle radici dei monti, nelle profondità del mare, è possibile ritrovare Dio. Perché se noi ci dimentichiamo di Lui o fuggiamo da Lui come fa Giona, Lui invece non si dimentica di noi e ci cerca sempre e ci trova. E la sua luce illumina pian piano l'oscurità e la sua voce ci dà conforto, speranza, nuova vita. Il grande pesce che incuteva terrore e che sembrava essere la tomba definitiva di una vita, in realtà è lo strumento scelto da Dio per proteggere Giona dal mare in tempesta e salvarlo riportandolo poi a riva. E il Signore diede ordine al pesce e il pesce vomitò Giona sulla terraferma. La cavità oscura dalla quale Giona ha gridato verso il cielo si apre e così viene restituito la vita su una spiaggia del mondo. È uno dei tanti figli perduti e poi ritrovati di cui spesso Gesù racconta nelle sue parabole. In questa vita ritrovata viene anche restituito la missione di Dio che ora finalmente Giona compirà. È accaduto a lui, a questo profeta così particolare. È accaduto, accade a molti, forse anche a noi, che da naufraghi della vita ci si trasformi in testimoni della vita.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Muoversi in Piemonte. Buona serata a tutti voi. È ancora scorrevole il traffico per quanto riguarda la rete stradale piemontese. Ci spostiamo quindi in Valle d'Aosta, dove per traffico intenso al traforo del Monte Bianco si segna

Popolare Network. Trump si scaglia ancora contro gli alleati della NATO che non hanno partecipato alla guerra contro l'Iran come avrebbe voluto lui. Durante il vertice ad Ankara avverte che potrebbe ritirare tutti i soldati dell'Europa e ribadisce di volere la Groenlandia. Nuove critiche di Trump anche contro Meloni, secondo il presidente USA. Meloni ha fatto un errore quando non si è fatta coinvolgere su Hormuz. Mi piace, è una brava persona, ma non c'è stata per noi, ha detto. Marine Le Pen a corte d'appello conferma la condanna, ma la leader dell'estrema destra francese potrà candidarsi alle presidenziali del prossimo anno. Alle 20 dovrebbe annunciare se lo farà, nonostante il braccialetto elettronico. Il CIO verso la riammissione degli atleti russi alle Olimpiadi di Los Angeles 2028, eliminato l'obbligo di dimostrare di non avere supportato l'invasione dell'Ucraina. Non è ancora stato deciso invece se i russi potranno gareggiare con bandiera e inno. Prescrizione per gli ex brigatisti Curcio e Moretti, 6 anni a Laura Azzolini e la sentenza arrivata al processo per i fatti di Cascina Spiotta, lo scontro a fuoco in cui il 5 giugno 1975 vennero uccisi il carabiniere Giovanni D'Alfonso e la brigatista Mara Cagol. 19:31, buonasera, il giornale di Popolare Network. Donald Trump ha preso il vertice NATO di Ankara come uno spazio per le sue rivendicazioni. Il presidente degli Stati Uniti ha usato l'incontro di oggi con il presidente

0: presidente della Turchia Erdogan per esprimere la sua delusione verso gli alleati che secondo lui non hanno dato una mano con l'Iran. Non solo, Trump ha aggiunto che se il vertice non fosse stato in Turchia, dove l'amico Erdogan è un leader forte, ha detto, non avrebbe nemmeno partecipato. Il servizio di Michele Migone.
1: Alla vigilia l'incognita era legata al comportamento di Donald Trump. Sarebbe stato conciliante oppure no con gli alleati europei della NATO? Se il buongiorno si vede al mattino, il summit di Ankara si prospetta complicato per l'Alleanza Atlantica. Trump ha accusato ancora una volta Italia, Germania, Gran Bretagna e Francia di non averlo aiutato nella guerra contro l'Iran. Poi ha rilanciato la sua pretesa sulla Groenlandia, dovrebbe essere sotto il controllo degli Stati Uniti. Infine non ha escluso un'ulteriore riduzione delle truppe americane in Europa. In realtà è proprio in questo summit che la Casa Bianca deve svelare le carte, dire quante unità, quanti soldati e in quanto tempo verranno ritirati. L'allusione fatta a Trump prima dell'incontro plenario ha il sapore del ricatto della pressione sugli alleati. E cosa voglia in cambio? Non è chiaro. Iran e Groenlandia continuano ad essere al centro dei suoi strali contro gli europei. Come ricorda la cronaca di queste ore, la questione dello stretto di Hormuz non è certo risolta. Tra qualche mese Washington e Teheran potrebbero tornare a una guerra aperta. Cosa faranno allora gli paesi della NATO che hanno rifiutato agli Stati Uniti l'uso delle basi per gli attacchi? Per quanto riguarda la Groenlandia, gli USA stanno cercando di riaprire le vecchie basi attraverso accordi con la Danimarca. Le loro richieste, se accettate, porterebbero a un'occupazione di fatto dell'isola. In un'altra risposta sulla presenza militare USA in Europa, Trump è andato oltre. Potremmo ritirare tutti i nostri soldati perché è cambiata radicalmente. Se non staranno attenti sull'immigrazione e sull'energia, l'Europa non esisterà più. Qui a parlare del Trump più ideologico, quello che vede nella UE il modello antagonista del suo progetto autoritario, una frase detta davanti a un autocrate. Erdogan è diventato ora un suo grande alleato, l'ha aiutato sull'Iran e quindi Trump gli venderà gli F-35 a dispetto del bando messo da tempo dal Congresso USA.
0: L'incontro tra gli alleati arriva dopo quello dell'AIA dell'anno scorso, quando era stata stabilita la svolta sulle spese per la difesa. I paesi si erano impegnati ad arrivare al 5% del PIL entro il 2035 e oggi Mark Rutte, segretario generale della NATO, ha annunciato contratti per 50 miliardi per difesa aerea, munizioni, droni, capacità antidrone e comunicazioni satellitari. Tra i temi sul tavolo resta centrale la guerra in Ucraina. Il presidente Zelensky è ad Ankara per chiedere il rafforzamento della difesa aerea. Dovrebbe incontrare domani, nella giornata del summit, il presidente degli Stati Uniti. Tornando a Trump, il bilaterale con Erdogan è stato anche l'occasione per il tycoon di spiegare il suo risentimento verso la presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni. Il servizio di Anna Bredicia.
2: Il primo banco di prova sarà tra poco in occasione della cena che apre il vertice della NATO ad Ankara. Il preciso cerimoniale sembra aver già rassicurato il governo italiano che non ci saranno tante occasioni di incontri ravvicinati con Trump. Roma ha cercato di scongiurarli per non cadere di nuovo in situazioni a rischio, offese e attacchi come è accaduto in Francia. Ma Trump ha comunque già fatto sapere nuovamente cosa pensa di Giorgia Meloni, questa volta con parole meno offensive. È una persona piacevole, ma le nostre relazioni sono peggiorate perché si è rifiutata di aiutarci, di farsi coinvolgere nello stretto di Hormuz e con l'Iran, ha detto. Penso che abbia commesso un errore. E quindi la questione è sempre quella, la delusione per una leader che credeva di aver assoggettato nelle relazioni con Washington e che invece ora non ha voluto aprire le basi in Italia per far partire gli aerei nell'attacco all'Iran. E ora l'Italia finisce nello stesso gruppo di paesi irriconoscenti, secondo Trump, perché pur prendendo soldi dall'America per la difesa non l'hanno aiutato nella guerra in Iran. E quindi per Trump vale sempre la logica dei buoni e dei cattivi, arrivando anche a dire che le dimissioni di Starmer in Gran Bretagna sono dovute anche al fatto di non averlo aiutato. Probabilmente con l'Italia pesa anche il mancato acquisto delle armi americane finora. Pur confermando una spesa molto grande per la difesa, Meloni ha capito che questo è un punto di che le opposizioni continueranno ad attaccarla su questo punto. Più armi e meno soldi per scuola e salute. Linea allo studio.
0: Le 19.36, le altre notizie di questo giornale radio. La Corte d'Appello di Parigi conferma la condanna per appropriazione indebita di Marine Le Pen, ma riduce il periodo di incandidabilità. La leader del Rassemblement National potrà quindi candidarsi per la quarta volta alle elezioni presidenziali francesi previste per il 2027. L'annuncio è atteso nei prossimi giorni. Sulla sua decisione però pesa l'obbligo di portare per un anno il braccialetto elettronico. Il servizio
3: Un verdetto per preservare la libertà di scelta degli elettori all'elezione presidenziale a venire. È tra l'altro quanto pubblicato dalla Presidente della Corte d'Appello di Parigi nelle motivazioni della sentenza resa oggi per il processo d'appello di Marine Le Pen e di una dozzina di dirigenti impiegati del suo partito e Rassemblement National per i reati di appropriazione indebita di fondi pubblici e finanziamento illecito della politica ai danni del Parlamento europeo. Una sentenza che riduce sia la pena principale da 4 a 3 anni, di cui uno senza condizionale ma con braccialetto elettronico, sia soprattutto la pena complementare di ineleggibilità da 5 anni a 45 mesi, ma che sono in parte con la condizionale, in parte considerati come già scontati, permettendo dunque alla leader storica dell'estrema destra di candidarsi per la quarta volta all'elezione presidenziale della prossima primavera. Resta la pena principale, quella detentiva, 3 anni, di cui 2 con la condizionale e il terzo scontabile in libertà vigilata, appunto con braccialetto elettronico, che dunque Marine Le Pen dovrebbe portare per i prossimi 12 mesi o forse meno, secondo l'indulgenza del giudice di applicazione delle pene, cioè a dire durante la parte o tutta la campagna presidenziale, e se dovesse vincere magari anche entrando da presidente eletta all'Eliseo. Sarebbe una situazione senza precedenti, con tutto lo scandalo e le polemiche immaginabili, e ora Marine Le Pen a dover decidere se candidarsi comunque per la prossima presidenziale. Da Parigi Francesco Giorgini per Popolare Network.
0: Gli atleti russi non dovranno più dimostrare di non avere supportato l'invasione dell'Ucraina per poter partecipare alle Olimpiadi, lo ha fatto sapere il CIO, il comitato organizzatore delle Olimpiadi, dopo la manciata di atleti neutrali a Milano Cortina. Quindi tra 2 anni a Los Angeles potrebbero tornare a essere centinaia i russi in gara. Rimandata a un momento successivo invece la decisione sulla ammissibilità di bandiera e inno della Federazione Russa. Anche la FIFA ha da poco riammesso le giovanili russe in una mossa che potrebbe anticipare decisioni simili per le squadre principali. Sentiamo Marco Bellinazzo, giornalista sportivo del Sole 24 Ore.
4: Io credo che debba esserci da parte dell'Europa non solo occidentale ma di tutto lo scacchiere dell'Unione Europea una presa di coscienza maggiore di quello che è il valore, il peso dello sport e dei grandi eventi, perché negli ultimi 10 anni il modello di governo dello sport a livello globale, sia del CIO che della FIFA, hanno reso sempre più marginale l'Europa. Non che non sia giusto, diciamo, un tipo di governo più globale, ma spesso questo tipo di passaggio ha significato il sacrificio dei valori fondanti dello sport in nome di un atteggiamento invece più attento agli aspetti economici o geopolitici, e quindi con una, non dico sottomissione o una subalternità, ma sicuramente con un atteggiamento di maggiore compromesso verso tutte le autocrazie.
0: Un agente dell'intelligence di Kiev, sospettato dell'omicidio di Anastasia Berezovskaya, ha confessato di aver ucciso la donna, dichiarando di aver agito di propria iniziativa senza informare i superiori. Insieme a lui è stato arrestato anche un ex agente di polizia. La Berezovskaya, indicata come presunta responsabile dell'attentato di Monaco del 29 giugno, nel quale era rimasto ferito l'imprenditore ucraino Vadim Ermolaev, è stata trovata morta ieri sera nei pressi di Kiev. Secondo fonti ucraine, sarebbe stata uccisa con colpi di arma da fuoco alla testa. Dopo l'attentato di Monaco, l'Interpol aveva emesso un mandato di arresto internazionale nei confronti della donna. Sentiamo Guido Olimpio, giornalista del Corriere della Sera.
5: Possiamo intanto partire dal fatto, diciamo, dalla notizia di oggi, appunto, il ritrovamento di questa donna uccisa, assassinata a zona di Kiev. La polizia ha arrestato 2 persone, non 2 persone qualunque, perché uno è un funzionario dei servizi di sicurezza dell'intelligence ucraina, il secondo è un ex agente. Uno di loro ha confessato, sostenendo che ha agito per conto proprio in una faccenda di soldi, di criptovalute. Questo, diciamo, è la prima, è il primo elemento. Il secondo elemento molto interessante secondo me è che l'Ucraina ha subito aperto un'inchiesta dopo l'attentato di Monaco, quindi è intervenuta direttamente in questa inchiesta e ha fornito degli elementi. Terzo punto che dobbiamo chiarire, vedremo se le indagini ce lo diranno. Allora, questa storia, primo, è una storia politica, è un attentato che ha motivazioni politiche, vista la posizione dell'oligarca, diciamo così, più vicina alla Russia. Secondo punto, c'è invece una trama criminale, ossia sia, queste persone hanno agito all'interno di un ambito di truffe, raggiri, l'oligarca è stato accusato di questo, anche suo figlio, quindi c'è una dimensione più personale. Altro elemento, magari si possono sommare le due cose, la prima e la seconda, quindi c'è molto ancora da capire.
0: Nigel Farage, oggetto di due investigazioni parlamentari per non avere dichiarato donazioni multimilionarie, ha scombinato le carte. Il leader di Reform UK si è dimesso dal seggio alla Camera Bassa inglese, ma solo per ricandidarsi alle elezioni suppletive. Fare soldi non è un crimine, ha dichiarato, accusando il Partito Laburista di politiche da paese comunista. Farage così si protegge da una possibile sospensione che avrebbe anche potuto portarlo a perdere il seggio. La rielezione però in quello che il politico ha già definito un voto della gente contro l'establishment non eliminerebbe le investigazioni sui suoi finanziamenti, ma rimandandole soltanto. Prescrizione per gli ex brigatisti Renato Curcio e Mario Moretti. 6 anni a Lauro Azzolini e la sentenza per i fatti di Cascina Spiotta, lo scontro a fuoco in cui il 5 giugno 1975 vennero uccisi il carabiniere Giovanni D'Alfonso e la brigatista Mara Cagol. Per Curcio e Moretti, che non erano presenti alla sparatoria, era stato chiesto l'ergastolo per concorso morale in quanto figure apicali delle Brigate Rosse. Per Lauro Azzolini la condanna è in continuità con altro reato, per cui la pena verrà riassorbita dagli anni di carcere già scontati. Mi aspettavo qualcosa di più, ma le responsabilità sono chiare, ha commentato Bruno D'Alfonso, figlio del carabiniere rimasto ucciso. La sentenza sconfessa l'impianto accusatorio, pensiamo ci fossero le condizioni per una soluzione piena, ma questo è comunque un passo verso la chiusura di quella stagione, ha commentato invece Francesco Romeo, uno dei legali della difesa. È fissato per domani l'interrogatorio per il faccendiere Walter Lavitola, indagato tra le altre cose per strage nell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci davanti a casa sua nell'ottobre scorso. Per gli inquirenti Lavitola è il mandante. Sono convinto della sua innocenza, ma mi affido alle indagini e sono sicuro che non avrebbe mai fatto male alla mia famiglia, ha detto Ranucci. Due persone di fiducia di Lavitola, ritenute intermediarie coi 4 esecutori materiali già arrestati, si trovano in Camerun. Il giornalista de Il Domani, Nello Trocchia.
6: Il comando è fatto da soggetti che appartengono al sottobosco criminale, molto sottobosco, cioè non hanno precedenti per camorro, per mafia. Siamo in una fase di indagine preliminare, Lavitola non è manco oggetto di una ordinanza cautelare, ma di una perquisizione. Walter Lavitola è un soggetto che è finito citato in molti intrighi della storia degli ultimi 20 anni, 25 anni nel nostro paese, è stato anche condannato, ha scontato la sua pena, ha fatto il carcere domiciliare, poi è tornato e ha aperto un ristorante, una pescheria, dove talvolta è andato a mangiare anche Ranucci, tant'è che sia Ranucci, che è la vittima di questo attentato, che Walter Lavitola, si dicono entrambi amici. Cioè Ranucci, ieri il conduttore di Report, vittima di questo orrendo attentato, ci ha detto che in realtà non c'è stato uno screzio tra i due. Lavitola è uno che, rispetto anche a delle evidenze che cominciano a emergere dagli atti, dice di non saperne nulla di questa contestazione, anche lui si dice sconcertato e l'amicizia si sarebbe rotta. È chiaro che restano degli elementi bui.
0: Alle 19.44 una notizia che riguarda Radio Popolare. Per i nostri 50 anni l'evento di fine stagione stavolta è davvero speciale. Sentiamo la direttrice, Lorenza Ghidini.
7: Da 50 anni qui a Radio Popolare apprezziamo gli artisti e le artiste che prendono posizione su ciò che vedono succedere attorno a loro. Per questo, per celebrare il nostro compleanno speciale, abbiamo invitato Patti Smith a suonare per noi. E lei ha accettato perché ha capito che questa è anche casa sua. Da domani mattina saranno in vendita i biglietti per questo concerto straordinario che si terrà al Castello Sforzesco di Milano il prossimo 29 luglio. 50 anni di Radio Pop e 50 anni di carriera di Patti Smith, nei quali non è mai stata in silenzio. Anche oggi la sua voce è una delle più potenti negli Stati Uniti contro il fascismo imperante di Donald Trump. La sua canzone più famosa, People Have the Power, è un manifesto politico non solo di rabbia e di lotta, ma anche di ottimismo. Una canzone che Patti Smith, il coautore, il suo allora marito Fred Sonic Smith, hanno voluto mettere a disposizione della gente di tutto il mondo. La gente che ha il potere di sognare, di dettare le regole, di lottare per cacciare dal mondo i folli. Che preveggenza, eh? Per i nostri 50 anni volevamo farvi un regalo speciale. 29 luglio, Castello Sforzesco, Patti Smith per Radio Popolare. Biglietti da domattina alle 10 su MailTicket o radiopopolare.it.
0: 19.46 è tutto, le notizie ritornano alle 22.30, buon ascolto.
8: Sole e aria aperta, le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
9: Popolare Network. WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.

Benvenuti a B-Side Summer, la playlist di RBE che evita le solite hit e vi propone nuova musica per affrontare l'estate. Qui troverete di tutto, fusion jazz, afrobeat, indie, cumbia e perché no anche vecchie canzoni di successo, insomma tutto quello che serve per evitare i tormentoni estivi. Il tutto selezionato da me, Nicolo Setsu. Buon ascolto!

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te. E ora, pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per

0: muoversi in Piemonte. Buona serata a tutti voi. È ancora scorrevole il traffico per quanto riguarda la rete stradale piemontese. Ci spostiamo quindi in Valle d'Aosta, dove per traffico intenso al traforo del Monte Bianco si segnalano code al piazzale lato italiano in direzione Chamonix con tempi di attesa di 15 minuti circa. Con questo è tutto. Vi ricordiamo che per rimanere aggiornati sulla situazione in tempo reale del traffico e dei cantieri presenti in regione è a vostra disposizione il portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000. Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE. Vicina a te.

0: Apathy is a grave. Don't let the numbness drug you, Red Star.
1: E ora, pubblicità. A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.
2: RB TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

0: attention.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

0: debito.
1: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.
1: Yo, yo. Hey.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
3: La Casa per Anziani Miramonti di Villar Pellice cerca un operatore o operatrice sociosanitario. Le persone interessate a questa offerta di lavoro possono rivolgersi all'ufficio della struttura per presentare il proprio curriculum da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12. Per informazioni si può telefonare allo 0121 93 09 00 o scrivere un'email a miramontivillar@virgilio.it.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Ci ascolti in DAB? Siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: Solare Network.
1: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.

Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Alla fine del primo giorno del vertice NATO ad Ankara, Meloni parla di rapporti cordiali con Donald Trump, che ha usato la giornata per tornare ad attaccare gli alleati. Washington chiede un aumento della spesa militare, il braccio di ferro tra alleati europei e il presidente USA sembra continuare come negli ultimi mesi. Intanto gli Stati Uniti hanno revocato la deroga per la produzione e la vendita del petrolio iraniano dopo attacchi a 3 petroliere nello stretto di Hormuz. Teheran otterrà benefici solo se darà la prova di una condotta corretta, spiega la Casa Bianca. Marine Le Pen si candiderà alle presidenziali francesi del 2027, lo ha annunciato in serata dopo la conferma della condanna per appropriazione indebita arrivata oggi. Sulla decisione della Corte d'Appello farà ricorso alla Cassazione, evitando il braccialetto elettronico durante la campagna elettorale. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Alla fine del primo giorno del vertice NATO ad Ankara, Giorgia Meloni ha parlato di rapporti cordiali col presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Dopo l'ultimo attacco sui social alla presidente del Consiglio, oggi Trump aveva usato l'incontro con il presidente della Turchia Erdogan per esprimere la sua delusione verso gli alleati che, secondo lui, non hanno aiutato nella guerra contro l'Iran. Sentiamo il servizio di Michele Migone.

0: Alla vigilia l'incognita era legata al comportamento di Donald Trump. Sarebbe stato conciliante oppure no con gli alleati europei della NATO? Se il buongiorno si vede al mattino, il summit di Ankara si prospetta complicato per l'Alleanza Atlantica. Trump ha accusato ancora una volta Italia, Germania, Gran Bretagna e Francia di non averlo aiutato nella guerra contro l'Iran. Poi ha rilanciato la sua pretesa sulla Groenlandia, dovrebbe essere sotto il controllo degli Stati Uniti. Infine non ha escluso un'ulteriore riduzione delle truppe americane in Europa. In realtà è proprio in questo summit che la Casa Bianca deve svelare le carte, dire quante unità, quanti soldati e in quanto tempo verranno ritirati. L'allusione fatta a Trump prima dell'incontro plenario ha il sapore del ricatto della pressione sugli alleati. E cosa voglia in cambio non è chiaro. Iran e Groenlandia continuano ad essere al centro dei suoi strali contro gli europei. Come ricorda la cronaca di queste ore, la questione dello stretto di Hormuz non è certo risolta. Tra qualche mese Washington e Teheran potrebbero tornare a una guerra aperta. Cosa faranno allora gli paesi della NATO che hanno rifiutato agli Stati Uniti l'uso delle basi per gli attacchi? Per quanto riguarda la Groenlandia, gli USA stanno cercando di riaprire le vecchie basi attraverso accordi con la Danimarca. Le loro richieste, se accettate, porterebbero a un'occupazione di fatto dell'isola. In un'altra risposta sulla presenza militare USA in Europa, Trump è andato oltre. Potremmo ritirare tutti i nostri soldati perché è cambiata radicalmente. Se non staranno attenti sull'immigrazione e sull'energia, l'Europa non esisterà più. Qui a parlare del Trump più ideologico, quello che vede nella UE il modello antagonista del suo progetto autoritario, una frase detta davanti a un autocrate. Erdogan è diventato ora un suo grande alleato, l'ha aiutato sull'Iran e quindi Trump gli venderà gli F-35 a dispetto del bando messo da tempo dal Congresso USA.
1: L'incontro tra gli alleati arriva dopo quello dell'AIA dell'anno scorso, quando era stata stabilita la svolta sulle spese per la difesa. I paesi si erano impegnati ad arrivare al 5% del PIL entro il 2035. Oggi Mark Rutte, segretario generale della NATO, ha annunciato contratti per 50 miliardi per difesa aerea, munizioni, droni, capacità anti-drone e comunicazioni satellitari. Tra i temi sul tavolo resta centrale la guerra in Ucraina. Il presidente Volodymyr Zelensky è ad Ankara per chiedere il rafforzamento della difesa aerea e dovrebbe incontrare domani, nella giornata del summit, il presidente Donald Trump. In serata intanto si è svolta la cena tra i leader. Sentiamo il commento dell'americanista Martino Mazzonis.
2: Abbiamo due cose in generale in questo vertice. Da un lato il presidente Trump che arriva e critica l'Europa, critica gli alleati, dice che la richiesta di aiuto sull'Iran non era una vera richiesta d'aiuto ma un modo per testare la fedeltà degli alleati. Poi riparla della Groenlandia, cioè fa quello che fa in maniera costante, attaccare l'Europa e demolire l'Europa, nel senso che anche si è lasciato andare a tutto il solito discorso per cui c'hanno gli immigrati, hanno questo, hanno quell'altro, se non agiscono in fretta non ci sarà più l'Europa, cioè spalleggiare quelle che sono le teorie dell'estrema destra anche europea. E dall'altra abbiamo invece gli alleati NATO, Rutte in primo luogo, il segretario generale, ma anche diversi altri capo di Stato che sono lì a cercare di convincere gli Stati Uniti del fatto che in realtà la spesa militare è aumentata, si sta facendo quello che vogliono, gli Stati Uniti a loro volta vogliono che la spesa militare aumenti ma che si comprino armi americane soprattutto. Cioè c'è questo braccio di ferro interno all'alleanza che va ormai avanti da 2 anni con picchi, passi indietro eccetera e con Rutte che cerca sempre di vezzeggiare il presidente. Mi sembra che per adesso stia andando in onda sempre lo stesso scenario.
1: Gli Stati Uniti hanno revocato in serata la deroga per la produzione e la vendita del petrolio iraniano. Washington ha risposto così agli spari delle ultime 24 ore che hanno colpito 3 petroliere nello stretto di Hormuz. Secondo i paesi del Golfo, l'attacco sarebbe arrivato da droni di Teheran. Il memorandum d'intesa in vigore con l'Iran è interamente basato sui risultati. Teheran otterrà benefici solo se darà prova di una condotta corretta, ha spiegato alla testata Axios un funzionario statunitense. La reazione dei mercati è già arrivata, secondo Reuters, che parla di un aumento del petrolio del 5% dopo l'annuncio. Ma il Dipartimento del Tesoro statunitense garantisce che fino al 17 luglio non verrà messa in atto la revoca per non interferire con le transazioni già autorizzate in precedenza. E passiamo alla Francia. Marine Le Pen si candiderà per le presidenziali del 2027 e lo farà senza indossare il braccialetto elettronico, facendo ricorso alla Cassazione. Con queste parole la leader del Rassemblement National ha annunciato la decisione di presentarsi alle elezioni francesi dell'anno prossimo, dopo che oggi la Corte d'Appello aveva confermato la sua condanna e quella di oltre 10 membri del suo partito per appropriazione indebita, con una riduzione del periodo di ineleggibilità. Secondo la decisione della Corte, Le Pen dovrà indossare il braccialetto elettronico per un anno, una condizione che la leader politica dell'estrema destra francese aveva definito incompatibile con la campagna elettorale. Il ricorso alla Cassazione, annunciato dalla stessa Le Pen, però sospenderà la pena prevista e potrebbe permetterle di arrivare alla fine della campagna elettorale senza misure condizionali. Bardella sarà un ottimo primo ministro, ha concluso la leader, chiarendo il ruolo riservato all'attuale presidente del partito, che finora era considerato il nome principale da candidare all'Eliseo al posto di Le Pen. Gli atleti russi non dovranno più dimostrare di non aver supportato l'invasione dell'Ucraina per poter partecipare alle Olimpiadi, fa sapere il CIO, il comitato organizzatore. Dopo la minaccia di atleti neutrali a Milano Cortina, quindi tra 2 anni a Los Angeles potrebbero tornare a essere centinaia i russi in gara. Rimandata a un momento successivo invece la decisione sull'ammissibilità di bandiere e inno della federazione. Anche la FIFA ha da poco riammesso le giovanili russe in una mossa che potrebbe anticipare decisioni simili per le squadre principali. Sentiamo Marco Bellinazzo, giornalista sportivo del Sole 24 Ore.
3: Io credo che debba esserci da parte dell'Europa non solo occidentale, ma di tutto lo scacchiere dell'Unione Europea, una presa di coscienza maggiore di quello che è il valore, il peso dello sport e dei grandi eventi, perché negli ultimi 10 anni il modello di governo dello sport a livello globale, sia del CIO che della FIFA, hanno reso sempre più marginale l'Europa. Non che non sia giusto, diciamo, un tipo di governo più globale, ma spesso questo tipo di passaggio ha significato il sacrificio dei valori fondanti dello sport in nome di un atteggiamento invece più attento agli aspetti economici o geopolitici, e quindi con una, non dico sottomissione o una subalternità, ma sicuramente con un atteggiamento di maggiore compromesso verso tutte le autocrazie.
1: Un agente dell'intelligence di Kiev, sospettato per l'omicidio di Anastasia Berezovskaya, ha confessato di aver ucciso la donna, dichiarando di aver agito di propria iniziativa, senza informare i superiori. Insieme a lui è stato arrestato anche un ex agente di polizia. Berezovskaya, indicata come presunta responsabile dell'attentato di Monaco del 29 giugno, nel quale era rimasto ferito l'imprenditore ucraino Vadim Ermolaev, è stata trovata morta ieri sera nei pressi di Kiev. Secondo fonti ucraine sarebbe stata uccisa con colpi d'arma da fuoco alla testa. Dopo l'attentato di Monaco, l'Interpol aveva emesso un mandato di arresto internazionale nei confronti della donna. Sentiamo Guido Olimpio, giornalista del Corriere della Sera.
4: Possiamo intanto partire dal fatto, diciamo, dalla notizia di oggi, appunto, il ritrovamento di questa donna uccisa, assassinata a zona di Kiev. La polizia ha arrestato 2 persone, non 2 persone qualunque, perché uno è un funzionario dei servizi di sicurezza dell'intelligence ucraina, il secondo è un ex agente. Uno di loro ha confessato, sostenendo che ha agito per conto proprio in una faccenda di soldi, di criptovalute. Questo, diciamo, è il primo elemento. Il secondo elemento molto interessante secondo me è che l'Ucraina ha subito aperto un'inchiesta dopo l'attentato di Monaco, quindi è intervenuta direttamente in questa inchiesta e ha fornito degli elementi. Terzo punto che dobbiamo chiarire, vedremo se le indagini ce lo diranno. Allora, questa storia, primo, è una storia politica, è un attentato che ha motivazioni politiche vista la posizione oligarca, diciamo così, più vicina alla Russia. Secondo punto, c'è invece una trama criminale, ossia queste persone hanno agito all'interno di un ambito di truffe, raggiri, l'oligarca è stato accusato di questo, anche suo figlio, quindi c'è una dimensione più personale. Altro elemento, magari si possono sommare le due cose, la prima e la seconda, quindi c'è molto ancora da capire.
1: È fissato per domani l'interrogatorio per il faccendiere Walter Lavitola, indagato tra le altre cose per strage nell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci davanti a casa sua nell'ottobre scorso. Per gli inquirenti Lavitola è il mandante. Sono convinto della sua innocenza, ma mi affido alle indagini e sono sicuro che non avrebbe mai fatto male alla mia famiglia, ha detto Ranucci. Due persone di fiducia di Lavitola, ritenuti gli intermediari, con i quattro esecutori materiali già arrestati, si trovano in Camerun. Il giornalista de Il Domani, Nello Trocchia.
5: Il comando è fatto da soggetti che appartengono al sottobosco criminale, molto sottobosco, cioè non hanno precedenti per camorra o per mafia. Siamo in una fase di indagine preliminare, Lavitola non è manco oggetto di una ordinanza cautelare ma di una perquisizione. Walter Lavitola è un soggetto che è finito, citato in molti intrighi nella storia degli ultimi 20 anni, 25 anni nel nostro paese, è stato anche condannato, ha scontato la sua pena, ha fatto il carcere, il domiciliare, poi è tornato e ha aperto un ristorante, una pescheria, dove talvolta è andato a mangiare anche Ranucci, tant'è che sia Ranucci, che è la vittima di questo attentato, che Walter Lavitola si dicono entrambi amici. Cioè Ranucci, ieri il conduttore di Report, vittima di questo orrendo attentato, ci ha detto che in realtà non c'è stato uno screzio tra i due. Lavitola è uno che, rispetto anche a delle evidenze che cominciano a emergere dagli atti, dice di non saperne nulla di questa contestazione, anche lui si dice sconcertato e l'amicizia si sarebbe rotta. È chiaro che restano degli elementi bui.
1: E infine una notizia che riguarda Radio Popolare. Per i nostri 50 anni l'evento di fine stagione stavolta è davvero speciale. Sentiamo la direttrice di Radio Popolare, Lorenza Ghidini.
6: Da 50 anni qui a Radio Popolare apprezziamo gli artisti e le artiste che prendono posizione su ciò che vedono succedere attorno a loro. Per questo, per celebrare il nostro compleanno speciale, abbiamo invitato Patti Smith a suonare per noi. E lei ha accettato perché ha capito che questa è anche casa sua. Da domani mattina saranno in vendita i biglietti per questo concerto straordinario che si terrà al Castello Sforzesco di Milano il prossimo 29 luglio. 50 anni di Radio Pop e 50 anni di carriera di Patti Smith, nei quali non è mai stata in silenzio. Anche oggi la sua voce è una delle più potenti negli Stati Uniti contro il fascismo imperante di Donald Trump. La sua canzone più famosa, People Have the Power, è un manifesto politico non solo di rabbia e di lotta, ma anche di ottimismo. Una canzone che Patti Smith e il coautore, il suo allora marito Fred Sonic Smith, hanno voluto mettere a disposizione della gente di tutto il mondo. La gente che ha il potere di sognare, di dettare le regole, di lottare per cacciare dal mondo i folli. Che preveggenza, eh? Per i nostri 50 anni volevamo farvi un regalo speciale. 29 luglio, Castello Sforzesco, Patti Smith per Radio Popolare. Biglietti da domattina alle 10 su MailTicket o radiopopolare.it.

Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6.30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.

0: sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
1: Popolare Network.
2: E ora pubblicità.
3: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
4: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina a te.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: che tu vedessi me.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

RBTV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: gente.
1: Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: Ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria.
1: RBE. Cultura, informazione, relax.

RBE, vicina a te. RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Penso io.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.